0: provato a giocare con noi, me lo ricordo, però non ha vinto e quindi può riprovarci.
1: Ricordaci cosa fai di bello, Ivan?
2: Sono un magazziniere dell'indotto metalmeccanico legato a una casa automobilistica della zona.
1: Ok, perfetto, tutto chiaro.
0: Conosciamo ora anche Riccardo, da dove chiami Ricky e cosa fai di bello nella vita?
3: Io lo chiamo da Fiumicino e sono uno studente.
1: Ok, studente, che cosa? Studi? Che studi?
3: Studio.
1: Dico, che cosa studi? Che fai le superiori?
3: Faccio la terza media.
0: Ma è piccolino.
1: Ma sei piccolo,
0: allora.
1: Piccolo. Allora, ti ho chiesto che studi perché pensavo fossi uno studente universitario.
0: Invece no. Va bene, siamo pronti quindi a giocare questa mattina.
1: Aspetta, fammi spiegare. Allora, il gioco è semplice. Adesso dovrete fare una lista di 10 cose che vi chiederemo. Inizia Ivan e dovete essere veloci a passarvi la palla. Se riuscite a completare la lista di 10 cose entro 45 secondi, vi portate a casa la vittoria, ok?
0: Io direi che possiamo partire. Oggi Ivan e Riccardo devono elencarmi 10 donne famose.
1: Vanno bene donne famose di tutte le epoche. Vai, partiamo. Ivan.
2: Carla Fracci. Brigitte Bardot.
0: Aspetta, no, una testa. Carla Fracci. Riccardo.
3: Belen Rodriguez.
1: Ivan.
2: Brigitte Bardot.
1: Riccardo.
3: Ilary Blasi.
1: Ivan.
2: Manuela Alcuri.
1: Riccardo.
3: Michelle Hunziker.
1: Ivan.
2: Eva Engel.
1: Riccardo. Eva Engel. Vai, Riccardo.
0: Ne mancano 3.
3: Barbara D'Urso.
0: Ok, Ivan.
2: Ivan Zanicchi.
0: Ok, Riccardo. L'ultima, Riccardo.
3: Antonella Clerici.
0: Oh, bravi ragazzi.
2: Grande.
1: Aspetta. Riccardo, non so se avete sentito le donne che ha elencato Riccardo. Tutte buone.
0: Scusa.
1: Bravo Riccardino.
0: Bravo. Allora, ci poteva stare anche, che ne so, Cleopatra, no?
1: Ma c'era buona pure quella.
0: Ma che ne sai?
1: Sono tutte belle, no? Pure Cleopatra era brutta.
0: Marie Curie.
1: Rita Levi Montalcini.
0: Ce n'erano. Giovanna d'Arco. Vabbè, comunque, Elisabetta Prima.
1: Ragazzi,
2: Giorgia Meloni.
0: Frida Kahlo.
1: Abbiamo
0: Coco
1: detto
0: Chanel.
1: Donne famose andavano bene tutte quante. Quindi,
0: bravissimi.
1: Bravi Ivan, Riccardo, vi siete portati a casa la nostra t-shirt. Complimenti a tutti e due.
0: Quindi avete vinto e nei prossimi giorni vi arriva il premio a casa. Ivan, se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
2: Saluto tutta la mia famiglia, anche se in questo momento non mi può ascoltare, specialmente i miei bambini che vanno pazzi per la vostra radio. Elisa di 7 anni e Jacopo di 4.
0: Li salutiamo.
1: Salutaceli tanto anche tu. Grazie.
0: Ciao,
1: Ivan, grazie.
0: Ciao,
2: grazie a voi.
0: Con noi.
1: Riccardo,
2: siete grandi.
0: Grazie.
3: Vuoi salutare i miei compagni di classe che oggi stanno in classe mentre io no?
0: Forza così, li hai fatti rosicare.
1: Scusa, perché non sei andato a scuola?
0: Fatti i figli a fuori.
3: Avevo una visita io.
0: Già, okay, visita, okay. Ecco spiegato.
1: Grande Riccardino.
0: Ciao, alla prossima.
3: Ciao.
4: La notte dei gladiatori.
5: La notte.
4: Notte.
5: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Stessa storia, stesso posto.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: La moglie entra in salone, c'è il marito sul divano, lo guarda e fa: amore, una curiosità, ma tu quanti anni mi dai? Scusa, guarda, che fa: beh, per gli occhi 20, la pelle 25 e per il corpo 18. La moglie fa: grazie, tu sei proprio come sedurre una donna. Sì, adesso aspetta che faccia la somma.

0: apposta per chi ci ascolta a quest'ora.
1: Allora, oggi un romanzo thriller molto molto teso.
0: Madonna.
1: Che oltre a farvi sobbalzare dalle sedie, vi terrà incollati alle pagine del mio nuovo racconto.
0: Sentiamo, tipo Stephen King.
1: Uno psicopatico assassino è il terrore di giovani donne che aggredisce e scuoia.
0: Oddio.
1: Solo Armando, un serial killer cannibale, può aiutare a risolvere il caso. Ma è detenuto in una cella di isolamento a Torrevecchia.
0: Sì, a Torrevecchia.
1: Presso un manicomio criminale.
0: Ma non c'è lì il manicomio criminale.
1: Essendo diventato uno psicopatico. Una giovane aspirante agente dell'FBI, Eleonora Scaiola, prima ancora di completare il suo addestramento, viene incaricata dal capo dei vigili urbani di Roma, Rino De Niro, di contattare lo psichiatra per avere lumi intesi ad individuare e fermare questo mostro.
0: Questa è la trama del Silenzio degli Innocenti, no?
1: No,
0: Anthony Hopkins, poi chi c'era più nel cast?
1: C'è Jodie Foster.
0: Jodie Foster, che era giovanissima.
1: Tanti grandi attori.
0: Quindi, Eleonora Scaiola nei panni di Jodie Foster.
1: No, Eleonora Scaiola è una detective. A me piace molto il personaggio del capo dei vigili urbani di Roma.
0: FBI, vigili urbani. Ma poi a Torrevecchia il manicomio criminale, c'è qualcosa che non mi torna.

0: questo romanzo è un po' confuso, eh. Il titolo qual è?
1: State zitto, è colpa tua.
0: Il silenzio degli innocenti. È quello, eh. No, l'hai tradotto.
1: State zitto, è colpa tua. Qui c'è un colpevole. Non ci sono innocenti qui, scusa.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
2: Notte.
3: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Appuntamento notturno qui su Dimensione Suono Roma, Geppe, Rino, De Niro vi salutano.
1: Allora, però non abbiamo fatto le valigie perché rimaniamo qui in studio.
0: Esatto,
1: perché tra tre ore dobbiamo riaccendere i microfoni e tornare in onda con la fantastica puntata del martedì, che però è più leggera di quella di ieri perché era lunedì e soprattutto era un giorno di festa e noi abbiamo lavorato.
0: Ti sei incartato da solo. Vabbè, comunque dalle 6 vi aspettiamo, belli carichi, belli pronti anche al 393 0119 119. Nel frattempo Geppe, Rino, De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Love and peace, ho detto al contrario oggi, dai.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: 90 ad oggi.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: History.
1: E ci sarà sicuramente qualcuno che ha terminato il turno lavorativo e magari sta andando a riposare e a dormire. Dolci sogni, si direbbe, e arriva proprio la Bush con Sweet Dreams.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Dopo settimane e settimane di festeggiamenti, finalmente pare che si possa cambiare argomento e non più del matrimonio di Dua Lipa che ascoltiamo tra poco. Prima i The Sun Lovers con Surrender.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità!
1: È arrivato anche per questa sera il momento dei saluti con una novità. Era stata anche annunciata Gabri Ponte e Jovanotti, la nuova hit dell'estate si chiama DNA. Io sono Xenia, ti saluto, ci sentiamo in pausa pranzo. Ciao!
2: Missione Suono Roma, novità!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Cosmic History Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, insieme a Lorenzo Palma, un'oretta per viaggiare con la dance degli anni 90 e degli anni 2000 all'alba, quando ancora il caldo non si fa sentire più di tanto, più o meno, però il viaggio ci permette di tornare per esempio nel 2003, subito con il prezioso featuring Marvin, e quindi ci risentiamo. Voglio vederti danzare.

0: Music History Extended Version.
1: Un artista di Panama che ritroveremo fra poco degli anni 2000 all'orna di Papi Chulo. Apriamo la prossima sequenza invece con Spiller, canzone che usciva nel 1999 strumentale, poi l'anno successivo arrivava nella versione cantata, e lì parte anche la carriera di Sophie Ellis Bextor che sentiamo. Questa è Groove Jazz.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: È bello cominciare la settimana almeno qui a Roma di martedì, così tutto è più veloce e più breve. Noi viaggiamo ancora alla dance degli anni 90 e degli anni 2000. Tra poco ritroveremo anche My Love You per Blackwood, I Don't Know Anybody Else. La voce era quella di Martha Walsh per i Black Box, quindi tre produttori italiani. E subito c'è Bobby Clark.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

originario di Boston, quindi una boy band del 78 che poi si è sciolta nel 1997. Sto parlando di Bobby Brown, You Can Play the Game. Apriamo invece con gli anni 2000 e il mashup di Alex Gaudino con Crystal Water, e questa è Destination Calabria.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Lo vedremo proprio questa settimana, il 3 luglio sarà la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Gigi D'Agostino da sentire fra le prossime hit. Intanto arriva la sua Un Giorno Credi con Edoardo Bennato. Apriamo però ancora WhatsApp di DJ Mico e qui ci salutiamo. Ci risentiamo più tardi alle 10. Adesso la sveglia con Raggeppo e Rino. Ciao a tutti, a più tardi.
0: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

essere giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon martedì 30 giugno 2026 a tutti, ultimo giorno del sesto mese dell'anno, perché da domani parte luglio.
1: No, ma soprattutto sono finiti i ponti. Adesso se va dritti fino a Ferragosto, la prossima festa è Ferragosto,
0: Esatto.
1: Sono finiti. Però noi, come ogni giorno, siamo qui per portarvi una ventata di freschezza, ma soprattutto qualche bella risata di cuore e de pancia, giusto?
0: Sono d'accordo. Oh. Infatti, ecco, tra poco almanacco del giorno oggi e nuova puntata del nostro sceneggiato. Star Piccio.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Bravo, perché il martedì partiamo subito a palla, già nella prima ora il nostro sceneggiato. Naturalmente, se volete mandarci il buongiorno, come ha fatto questo simpatico amico, il numero è sempre lo stesso, il 393 0 119 119, che è aperto 24 ore su 24.
3: Buongiorno Esauriti.
0: Buongiorno.
3: Bella giornata oggi, fa caldo già. Porca miseria.
0: Ma io no.
3: Buon lavoro a tutti. Buona giornata a tutti, Claudio da Roma.
0: Claudio, ma io non sento tutto questo caldo, ieri.
1: Abbiamo l'aria condizionata accesa qui,
0: No, ma anche in strada, è logico che qui in studio c'è l'aria condizionata. Però ieri c'è stata anche il nubifragio, no?
1: Dove?
0: La pioggia, zona Roma Nord, almeno dalle mie parti, per da piovere.
1: Da me non ha piovuto.
0: No,
1: era tutto
0: sì.
1: Nero il cielo, ma non ha piovuto. E allora gli specialisti dicono che da oggi qualcosa cambierà, ci sarà un calo delle temperature e soprattutto qualche ventata di freschezza che male non ci fa.
0: Speremma, iniziamo subito, forza!
4: La barzelletta di Geppo.
1: Una coppia di vecchietti, per festeggiare i 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, ritornano a Parigi dove avevano passato la luna di miele. Vanno nello stesso albergo, prenotano nello stesso ristorante e ordinano le stesse pietanze. Mo durante la cena la moglie, un po' eccitata, se lo guarda e fa: Giovanni? Sì? Sarà il posto? Sarà l'atmosfera? Sarà il cibo? Saranno i ricordi di 50 anni fa? Ma io mi sento un calore dentro! Giovanni fa: il te credo, c'hai le tette del brodo!
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 92.

0: Le 6.08, siamo in diretta, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Buon martedì 30 giugno a tutti i vostri messaggi. 393 0 119 119.
1: Dai, dai, sentiamo.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, ciao. Buongiorno Gladiatori. Non gliela faccio più. Un saluto da giardiniere svizzero.
0: Ciao amico mio. Lui è questo, non ce la faccio più, è dedicato un po' a tutto, ok? Il caldo, il lavoro, questo, quell'altro.
1: Lo so, dai, questo inizia luglio, inizia il mese prima delle ferie, per chi può, eh. Però ecco, ci avviciniamo a quel periodo in cui qualcuno riuscirà a prendere un po' di riposo. Dai.
0: Sì, si stacca. Sì, diciamo così. Sì.
3: Buongiorno grandi, come state? Tutto a posto? Daniele.
1: Ciao Daniele.
3: Geppo, ma come sta vestito Rino stamattina?
0: Ah no, stamattina
1: no, no, stamattina casual, casual.
0: Jeans, scarpa,
1: sì, jeans,
0: e maglia,
1: t-shirt, basta. Molto molto easy oggi, vai tranquillo.
4: Buongiorno Sauriti, bella buongiorno. Giornata oggi.
0: Abbiamo già sentito questo, aspetta.
4: Einen schönen guten Morgen, guten Morgen Anale Gladiatore, Giampaolo da Stoccarda, ah, ragazzi, ecco, una buona giornata a tutti, un abbraccio grande, a presto, ciao.
0: Ciao Giampaolo, ma com'è la situazione lì a Stoccarda? Perché nella notte la Germania è uscita fuori dai mondiali.
1: Ti rendi conto, col Paraguay?
0: Prima vittima illustre, perché nei sedicesimi di finale dei mondiali 2026 i crucchi vanno a casa.
1: Però questo è un mondiale strano, non so se hai visto, tante squadre che di solito sono considerate, secondo me sbagliato, di seconda categoria, stanno mettendo in difficoltà le grandi.
0: È successo anche in Brasile e Giappone.
1: Esatto, esatto.
0: Vantaggio dei nipponici e poi il Brasile l'ha risolta soltanto al 95esimo, sì, grazie ad un gol di Martinelli.
1: Sai che non me ne intendo molto di calcio, ma ci gioca ancora col Giappone Nakata?
0: No, ci gioca Oli e Ben. Ci giocano entrambi, quindi.
1: E ho visto nei spalti Sanpei con la bandiera.
0: Sì, sì, tutti insieme appassionatamente per fare il tifo.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate!

0: Abbiamo appena rivisto i rigori che hanno dato la qualificazione al Paraguay battendo la Germania. Che emozione vedere, ecco, una nazione così piccola battere
1: la armata gigante della Germania, che fa sempre un po' paura.
0: È
1: no?
0: Davide contro Golia,
1: veramente
0: incredibile.
1: Guarda,
0: ma poi
1: pensa che festa che hanno fatto ieri in Paraguay.
0: Ai rigori sono andati ad oltranza, spettacolo, ma non è l'unico risultato a sorpresa, eh?
2: Buongiorno ragazzi, Gabriele Arcana.
0: Ciao Gabriele.
2: Ultima notizia, anche l'Olanda è andata a casa, sì, oggi sì. È andata a casa col Marocco ai rigori. Che figuraccia, rigori bruttissimi da parte dell'Olanda. Io però mi riconsolo un po' con Aglietto, come si dice a Roma, perché il mio Canada ci ha fatto l'accesso ai sedicesimi battendo il Sudafrica, quindi ora sarà Canada-Marocco.
0: Canada-Marocco.
2: Ci saranno una faccia grossa così, però mi riconsolo con Aglietto col Canada. Io, va.
0: Almeno quello.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Gabri, c'è da dire che comunque il Marocco non è il Paraguay, perché il Marocco è una nazionale che ha vinto già diversi titoli e che è la nazionale campione d'Africa in carica, quindi potete
1: perché
0: immaginare.
1: Esiste la nazionale del Canada?
0: Esatto, sì, non lo sapevo, esiste, che ha battuto il Sudafrica nei sedicesimi, quindi ora si incrociano agli ottavi proprio Marocco contro Canada e noi siamo a casa, ma meglio così, perché poi altrimenti
1: lascia perdere, guarda che magari noi perdevamo, che ne so, con isole Tonga,
0: sicuro.
1: Lascia perdere, meglio così.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Súbeme la radio, Enrique Iglesias.
1: A proposito, Enrique Iglesias, con chi gioca? Con il Paraguay?
0: No, Enrique Iglesias non gioca.
1: Come gioca?
0: Fa il cantante nella vita, lui non è
1: mica. Quest'anno si chiama Iglesias, ho visto io.
0: No.
1: Forse mi sono sbagliato, non è quello che ha tirato l'ultimo rigore per Paraguay, no?
0: Stai confondendo forse con la cittadina in Sardegna, Iglesias.
1: Probabilmente mi sbaglio, sì, l'ultima volta. Sì, forse.
0: Scusateci, ragazzi.
1: No, sapete che io non seguo il calcio, me lo devo perdonare. Quindi io me lo
0: sono le 6:22 anche per Geppo, comunque. Quindi è tutto normale. Piccolissimo break, restate con noi, tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
2: Go! Your energy music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: In questa giornata di martedì l'anticiclone continuerà a interessare tutto il nostro paese, anche il centro Italia, con una giornata soleggiata e molto calda sul Lazio. Temperature del pomeriggio in alcune aree prossime ai 37-38 gradi. Non mancheranno comunque di temporali di calore sull'Appennino centrale tra Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. La vera svolta però arriverà nel corso di giovedì con aria un po' più fresca in quota oceanica che innescherà giovedì temporali sulla regione con un lieve calo delle temperature. Rimanete aggiornati sull'app di Crabi Meteo.
2: Su Dimensione Suono Roma, la sveglia dei gladiatori.

0: 30 giugno, ultimo giorno del sesto mese dell'anno. Oggi celebriamo i santi, primi martiri della Chiesa romana. Ok.
1: Oh, sono proprio i primissimi questi, eh?
0: E poi celebriamo anche San Marziale. Quindi, se avete amici che si chiamano Marziale, oggi festeggiano l'onomastico.
1: No, mi dispiace
0: auguri.
1: Dirtelo, ma non ho amici di nome Marziale.
0: Peccato per te, mannaggia, ti sei
1: qualche
0: perso.
1: Qualche marziano lo conosco.
0: Vabbè, quello
1: ma Marziale
0: tutti.
1: No, eh?
0: Marziale no, ti sei perso la colazione offerta al bar. Accadde oggi nel 1953. Inizia la produzione della Corvette,
1: la Chevrolet Corvette, la macchina dei sogni, la Ferrari americana, chiamiamola così, anche perché gli statunitensi sono sempre stati un po', capito, patriottici sulle loro automobili,
0: ci tengono,
1: preferivano comprare le loro rispetto alle nostre. Bella macchina, ma lontana anni luce dalla tecnologia e dalla bellezza delle macchine nostrane,
0: soprattutto
1: no?
0: Dal design della Ferrari.
1: Bella, però la prima soprattutto non era male.
0: Nel 1997 oggi veniva pubblicato anche il primo libro di una saga che ha fatto innamorare milioni di lettori in giro per il mondo.
1: Ecco, dalla musica avrete già capito di che cosa parliamo. Parliamo di Il piccolo maghetto Harry Potter.
0: Esatto, perché proprio oggi, nel 1997, J.K. Rowling pubblica il primo capitolo di Harry Potter. Harry Potter e la pietra filosofale.
1: Esatto, pensate che il libro ha venduto 800, sì, avete sentito bene, 800 milioni di copie. Cioè, stiamo parlando di un libro proprio che è veramente difficilissimo da battere.
0: L'anno scorso in estate io sono stato in quel di Edimburgo. È una città, è la città in cui J.K. Rowling ha scritto il libro, quindi ha preso ispirazione da diversi posti che si trovano in città, e c'è anche il bar dove lei iniziava a scrivere i primi capitoli con una seduta particolare a lei dedicata, proprio c'è una targa per ricordare J.K. Rowling.
1: Ecco perché porti occhiali, senti un maghetto anche te.
0: Anche io sotto lo sono un maghetto. Non è l'unico anniversario importante da ricordare, perché c'è anche il compleanno di Silvio Orlando, nato oggi nel 1957.
1: Grande attore italiano, grande, sempre film molto impegnati poi negli ultimi anni.
0: Nato a Napoli, lo ricorderemo anche in The Young Pope con Paolo Sorrentino e Jude Law. Insomma, lui era il vescovo con la maglia del Napoli.
1: Ce lo ricordiamo molto bene. Poi
0: andiamo avanti, è anche il compleanno oggi di Michael Phelps.
1: L'uomo ritenuto il più bravo di tutta la storia del nuoto mondiale.
0: Esatto.
1: Anche perché, se non sbaglio, l'ultimo ha vinto tipo 11 medaglie d'oro.
0: Non si conta. C'è una foto famosissima di lui con le braccia aperte.
1: Lo
0: e poi
1: squalo.
0: Ci sono medaglie sia sul braccio destro che su quello sinistro.
1: Mostruoso lui nel nuoto.
0: Chiudiamo con un altro grande sportivo che poi nel frattempo è diventato anche un'icona pop. Nel 1966 nasceva Mike Tyson. Non Phil Collins.
1: No. Ecco, questa canzone, questo feel di batteria finisce con il destro potente che lui dà a Alan durante una notte da leoni. Però il nostro mitico Iron Mike Tyson
0: a tempo perfetto, ragazzi, ecco. Non so come ci siano riusciti, incredibile.
1: È considerato uno dei pugili più forti della storia. Poi dopo c'è avuto un po' di vicissitudini, però negli ultimi tempi si è rimesso in linea.
0: Diciamo che da quando ha dato il morso all'avversario sull'orecchio, un po' le cose.
1: Però è sempre stato un tipo un po' fuori le righe. Però che
0: un po' fumantino,
1: Però che paura.
0: Mamma mia. Pensa a litigarci per un parcheggio.
1: A litigarci finisce lì. Per te finisce lì.
0: Io me ne scappo subito.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmic History 80.
1: Siamo pronti ad affrontare insieme un primo viaggio indietro nel tempo. Questa volta ci fermiamo nel 1987. Il Festival Bar di quell'anno fu vinto da Ivana Spagna con Dance Dance Dance.
2: In radio passava la mia crush di quando ero bambino. Lei è Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 1987,
1: Is
0: a Place on Earth, canzone che poi è ritornata in auge, diciamo così, anche grazie alla serie TV Black Mirror.
1: Il
0: nel
1: vintage
0: caso,
1: torna sempre, lo sai, no?
0: Nel caso specifico l'episodio è quello di San Giunipero.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: se
1: è vero.
0: Non l'avete visto quell'episodio lì,
1: recuperatelo che vi perdete una bella cosa.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
4: And he goes,

0: the way you are, Milky, le 6:43 su Dimensione Suono Roma. Ci sono i gladiatori, ascoltiamoli.
1: Sentiamo,
0: vai.
1: Dai.
2: Gladiatori, buongiorno. Comunque vi aspettiamo sempre in ciociaria. Qui si sta più freschi che a Roma. Comunque sembra un grande saluto dal Paromo Tanagni e dagli a tutta.
0: Ciao Paromo. Oh, si mangia bene, si beve meglio, si sta freschi, ma perché non ci trasferiamo tutti dal Paromo?
1: Ari, scusa, è arrivato un messaggio che dice: dimmi. Buongiorno, direzione Ancona, indovina un po' chi sono, un abbraccio grande grande. E io non lo so chi sei.
0: Ma che facciamo, i misteriosi qua stamattina?
1: Dice chi sei, per favore,
0: dai,
1: ecco,
0: firmati,
1: grazie. Firmati, sempre il nome dovete dire.
0: Se vuoi garantire l'anonimato, basta scriverlo e noi non lo diciamo alla radio, però ora ci è venuto un po' di curiosità.
1: Certo.
0: Ci prendiamo un'altra piccolissima pausa e poi dopo torniamo con l'ultima puntata del nostro sceneggiato.
1: Esatto, Star Piccio!
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Cosa amo di più dell'estate?

0: 90 in diretta su Dimensione Suono Roma anche in questo martedì 30 giugno con voi Geppellino De Niro, pronti a salire a bordo della nostra navicella spaziale. Andiamo.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Capitolo 2. Martedì.
0: Quindi anche nello spazio è martedì oggi.
2: La gallina quantistica. Sulla plancia della Ducarna nessuno osava parlare.
0: No.
2: La gallina fece un passo avanti. Finalmente, disse, qualcuno ha aperto il contenitore. Il generale Geppo si aggiustò il berretto. Una gallina che parla. Arino, dimmi che è colpa del caffè. Rino controllò la tazzina.
0: No, generale, il caffè normale è la gallina che è anomala.
2: Emiliano arrivò dalla sala motori con una chiave inglese grande quanto una pagaia. Se serve gli do una registrata,
0: no,
2: disse.
0: No, no,
2: la
0: no.
2: Gallina scoppiò a ridere. Ingenui terrestri, io sono la gallina quantica suprema. Ogni volta che mi guarderete, io mi moltiplicherò. Infatti nel giro di pochi secondi una gallina diventò 10, 10 diventarono 100, 100 diventarono 1000. La Ducarna fu invasa da piume, becchi e una assordante coro di Rino cercò di contarle.
0: Sono 543 galline.
2: Le ricontò.
0: No, 12.
2: Un altro tentativo.
0: Aspettate, sono diventate una banda musicale.
2: All'improvviso le galline avevano formato un'orchestra e stavano suonando l'inno galattico usando solo il becco. All'improvviso il computer di bordo parlò.
3: Attenzione, le galline stanno aprendo un portale cosmico. Davanti alla nave si aprì un gigantesco vortice viola. Dal vortice uscì un'enorme ombra con due giganteschi occhi rossi.
0: E mo chi è?
2: Chi sarà mai?
4: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Invasione di galline in quel di Starpiccio. Se avete perso l'ultima puntata, c'è sempre il nostro sito dimensionesuonoroma.it.
1: Ciao Geppo, ciao Rino, buongiorno. Geppo, la gallina non ride facendo ma come hai fatto adesso? Ciao da Carolina, ragazzi, buona giornata.
0: Ciao Carolina, pensa chi si è sintonizzato solo adesso che sente fare il verso della gallina.
2: Siamo in campagna
0: alle 6.59 in questo martedì mattina, è incredibile.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Il tuo mondo musicale
5: a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
11: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
10: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
11: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
10: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
11: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Ritorniamo in redazione, buon martedì a Salvatore Lordi.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si tuffa nel velino e scompare un quindicenne annegato a Rieti dopo un bagno nel fiume. Il corpo è stato recuperato vicino al ponte romano. Sull'accaduto indaga la polizia e non è escluso che la vittima abbia avuto un malore. Il triplice omicidio a Roma: sono stabili le condizioni del figlio ferito ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli e potrebbero esserci in settimana le autopsie sui corpi delle vittime. L'incarico in tribunale è atteso per oggi. Sono ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico dopo essersi tuffato per un bagno al lavoro. Da sabato le unità speciali dei vigili del fuoco e una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vice prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Caldo record nel Lazio, oggi bollino rosso in tutte le province. Intanto è allo studio una circolare del Ministero dell'Istruzione per richiamare l'attenzione sulla sicurezza dei bambini nei centri estivi. Lo sport: con il tennis Jannik Sinner soffre ma piega il serbo Kecmanovic in 5 set, subito fuori Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi tocca a Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Paolini e Tira Grant. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 7:02.

0: Buongiorno, buon martedì 30 giugno 2026 a tutti. Chiudiamo alla grandissima il mese di giugno, lo facciamo dopo la giornata di festa di ieri, perché tanti ritornano al lavoro questa mattina dopo essersi riposati di lunedì.
1: Grande chiusura oggi che ricominciano a lavorare.

0: o si vince o si perde, ma sempre in due.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Segnate il numero 393 0119 119, la coordinata principale per poter interagire con noi. Questo numero vi servirà più tardi per provare a giocare e soprattutto a vincere
0: la barzelletta di Geppo. Allora, ci sono due amici che non fanno altro che parlare di calcio, tutto il giorno di calcio, di Serie A, di Serie B, di mondiali, di Serie C e di calcio mercato, parlano solo ed esclusivamente di calcio. Ma un giorno parlando cominciano a confrontarsi e si chiedono se domani, quando moriranno nell'aldilà, esisterà il calcio, ci sarà lo sport. Allora che fanno? Si fanno una promessa. Il primo dei due, che magari per una malattia o per qualcosa scomparirà, morirà, cercherà di mettersi in contatto con quello rimasto in vita per fargli sapere com'è la situazione. Mo passa qualche anno e uno dei due purtroppo si ammala e muore. Ma una notte quello rimasto in vita, mentre dorme, riceve in sogno la visita del suo amico. Come lo vede tutto contento, gli corre presto, gli comincia a abbracciarlo. Quanto mi manchi, amico mio, quanto mi è dispiaciuto quando te ne sei andato. Un altro fa: guarda, aspetta, c'ho due notizie, una buona e una cattiva. Gli fa: dimmi subito la buona. La buona è che nell'aldilà c'è il calcio, c'è la Serie A, la Serie B, la Serie C, i mondiali. Pensa, sto giocando anch'io, ho fatto tantissimi gol, sono tipo capocannoniere. L'amico gli fa: no, incredibili. E la cattiva? E la cattiva è che se è fatto male uno, domenica sei convocato.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dracula, questa è Dimensione Suono Roma, questa invece è la voce dei gladiatori, sentiamola.
1: Vai, sentiamo.
2: E finalmente è venerdì.
0: Ma che venerdì?
2: Ah no.
1: Ma quale venerdì?
2: È martedì. Martedì.
0: Ancora è lunga, amico
1: sì,
0: mio. Ci vuole tempo.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori, Nicole da Roma.
0: Ciao Nicole.
3: Oggi si torna in ufficio e quindi si fa il traffico.
0: Direi.
3: Una buona giornata a tutti e grazie per la compagnia, sempre meravigliosa.
0: Grazie Nicole. Ma ha Nicola, cambiato anche il cellulare.
1: Sì, stasera, pure ha cambiato microfono perché sta benissimo stamattina Nicole.
0: Vedi, Marianne invece sta correndo.
1: Guarda che foto!
0: Guarda lei dov'è, e qualcun altro, Clari invece è vicino al mare, quindi grazie anche per queste cartoline che ci inviate al 393 0119 119.
1: Noi siamo qui in studio, ma ci fate sognare con queste foto,
0: Da oggi, da questo martedì 30 giugno, cambiano alcune cose in città, quindi aprite bene le orecchie perché strisce blu, addio a biglietti gratta e sosta.
1: Sì, adesso si giocherà direttamente col Super Enalotto.
0: No, si parla di strisce blu, non si parla di gioco d'azzardo.
1: Ah, ok, scusa, come funziona adesso?
0: Rivoluzione digitale. Il parcheggio all'interno, lo stallo all'interno delle strisce blu può essere pagato solo con carta o tramite applicazione. O si va dal tabaccaio e si paga direttamente lì la sosta per quanto tempo ci serve.
1: Ah, non funziona più che puoi mettere una multa sul tappargi cristallo e fai finta di e te fermi tu stai no?
0: Anche perché da oggi scatta l'obbligo di non dover necessariamente esporre la ricevuta del pagamento.
1: Oh, finalmente va.
0: Io infatti posso prolungare la sosta, mi trovo in via X, mi sposto fino a via Y, ho bisogno di prolungare la sosta, mi fermo ad una colonnina e da lì, digitando il numero della targa, posso aumentare le ore senza raggiungere di nuovo la macchina.
1: Una bella rivoluzione. L'importante è pagare comunque.
0: Infatti, da martedì 30 giugno, edicole e tabaccherie non venderanno più le schede del parcheggio. Tuttavia, in alcuni punti vendita sarà possibile effettuare il pagamento, così come avviene già per le ricariche telefoniche.
1: Allora, io lo dico così, lancio questa cosa tante volte pure per informazione al nostro pubblico. Se tante volte siete in zona montagnola e mi vedete lì vicino, che la lasciate lì, io gli do un'occhiata. A vostra discrezione.
0: Oh! 2 euro a piacere.
1: Cioè, a piacere, io sono là, io non chiamo.
0: Poi tranquilli.
1: Se mi riconoscete perché c'ho il marsupio
0: davanti. Poi, se non avete moneta.
1: Ah, oh, e poi me la porti dopo. C'è un caffè, qualsiasi cosa.
0: Poi lui può anche cambiarvi.
1: Ve le cambio io, ma ci mancherebbe, sono pieno di spiegare.
0: Sai, c'ho solo 50. Tranquillo.
1: Oh, sono autorizzato,
0: Certo. Poi, se non volete pagare, non è che lui.
1: No, c'ho un mazzo di chiavi in mano, ma perché sto tornato a casa,
0: Poi se trovate la macchina graffiata,
1: è colpa mia.
0: Quelli sono imprevisti,
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Estate.

0: Grandi cambiamenti da oggi, martedì 30 giugno, stop alla vendita dei gratis sosta, quindi il parcheggio si pagherà solo con carta o applicazione, saranno piano piano sostituite anche le colonnine vetuste, quindi quelle vecchie che non ti permettevano il pagamento digitale.
1: Venga, capito? Capo, venga, venga, venga, venga, venga. Indietro, dai, che lì c'è dentro un'altra, eh.
0: Vieni, hai preso.
1: L'ho detto, sta...
0: Un bacio indietro, un bacio davanti e hai parcheggiato.
1: La macchina quadrata.
0: Le 7:20 del mattino, gladiatori, buongiorno, restate con noi, piccolissima pausa e poi Emiliano Bonini con Vox Populi.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
6: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: In questa giornata di martedì l'anticiclone continuerà a interessare tutto il nostro paese, anche il centro Italia, con una giornata soleggiata e molto calda sul Lazio. Temperature del pomeriggio in alcune aree prossime ai 37-38 gradi. Non mancheranno comunque di temporali di calore sull'Appennino centrale tra Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. La vera svolta però arriverà nel corso di giovedì con aria un po' più fresca in quota oceanica che innescherà giovedì temporali sulla regione con un lieve calo delle temperature. Rimanete aggiornati sull'app di Trevi.

0: Le 7:28, questa è Dimensione Suono Roma. Gabri Ponte in console, tutta l'Italia. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Buon martedì anche al nostro Emiliano Bonini. Ci colleghiamo subito con lui, andiamo.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano, facce ride.
4: Eccoci. Oh, comunque oggi è il martedì più lunedì della storia,
0: ieri per tanti era festa, no?
4: Sì, invece festone, oggi si ricomincia. Oh, sapete che a breve uscirà il film su Ulisse, no?
0: Sì, Odissea di Christopher Nolan.
4: Ok, sì. E quindi ho preso ispirazione per il Vox Populi di oggi.
1: Dai!
4: Vi voglio raccontare la vera storia di Ulisse.
1: Ah, ci piace.
0: Emilia, sei sicuro? Sì.
1: Lascia fare.
4: Vabbè,
1: no.
4: Ma che è sempre sta lì.
0: No, perché stiamo toccando, capisci?
4: Certo, c'è un personaggio comunque molto importante. Ma sì. Allora, cominciamo. Ulisse, come tutti sappiamo, è nato a Roma.
1: Certo. Voleva tornare da Ma lui era da Roma.
4: Sì. Anche
0: il
4: perché...
0: quartiere qual era?
4: Vabbè, lui stava a Tormarancio, stava.
1: Okay. Vicino a casa mia. Sì,
4: vabbè,
1: sì.
4: Tutti lo sanno.
1: Io
4: che
1: lo conoscevo, pensa quando stava qua.
4: Ah, sì, ma certo, riuscivi insieme. No?
1: Il latte.
0: Sì. Salutava sempre.
1: È una persona educatissima. Sì,
4: però voglio dire, scusate, raga, a Omero gli stavamo antipatici. Cioè, quello pur di non di Italia ha detto Itaca. E dai, sì, ma se vede proprio che
1: Omero
4: c'ha
1: non ci ha mai potuto vedere.
4: Guarda. Mamma mia.
0: Rosicone.
4: Comunque dicevamo Ulisse. Era un figo, Ulisse era.

0: faccio.
1: Allora guadagnava bene, guadagnava bene. Certo. Comunque, prima tappa tra Capri e Costiera Amalfitana. Vediamo lo scemo. Solo che becca le sirene col loro canto che incantano.
2: Perché poi sono sirene neomelodiche,
0: perché
2: no?
0: Perché sono sulla destra che la nave lui, perché dove lo stanno.
1: Ma lui comunque, siccome Porello c'aveva gli acufeni e c'aveva i tappi, poracce, quindi andò oltre, non sentì. Seconda tappa Sicilia, il mitico ciclope, ma non è quello di X-Men, quello sarebbe stato un figo.
0: Certo.
1: Questo qua è molto più rimbambito, perché giusto un farlocco si embriaca con uno sconosciuto, si fa ficcare un tronco infuocato in tranocchio.
2: L'unico a disposizione.
0: L'unico.
1: E poi scappa legata a una pecora, dai, ma che c'è?
0: Ma che c'è?
1: Poi la cosa più scontata, tradire la propria donna con una maga conosciuta in villeggiatura a Terracina.
0: Però non era male la maga, io ho visto.
1: Ah sì?
0: Sta in forma.
1: Giusto, perché tu vai al Circeo, è vero. Oh, e dopo 20 anni ritorni a casa e lei che te fa? Amo, manco una lettera mai spedito.
3: Va bene, te ci mette pure te, che sto viaggio è stata un'odissea.
2: Si salva solo il cane lì in mezzo.
1: Sì, è vero.
4: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Salite a bordo della nostra DeLorean perché siamo pronti ad affrontare un altro viaggio. Ritorniamo nel 1987, l'anno in cui esplode la mania del dolce forno.
2: Oddio, quante crostaline mi faceva mia cugina, guarda. In quegli anni Michael Jackson, Man in the Mirror.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: bisogna collaborare, o si vince in due o si perde in due. La biga dei gladiatori. Siete pronti a salire a bordo della biga a fare un giro del Circo Massimo? Prenotatevi adesso al 393 0 119 119. Basta un semplicissimo messaggio con la parola biga.
1: Cosa mettiamo in palio?
0: Due t-shirt, una a testa, la t-shirt dell'estate, che recita proprio il nostro motto: ridi è gratis.
1: Fatevi sotto, prenotatevi 393 0 119 119. Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, la parola chiave sempre biga.
2: Che erdaie sia con te.
3: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
4: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
5: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
6: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
7: time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
9: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
10: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Deco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Su Dimensione Suono Roma,
7: la sveglia dei gladiatori.

0: estate 1994, The Rhythm is Magic. Alle 7.48 su Dimensione Suono Roma, siamo pronti a giocare, andiamo.
1: La biga dei gladiatori.
2: Presentiamo gli aurigui che stocci che salgono a bordo della nostra biga. Loro sono Stefania e Patrizio. Ciao ragazzi.
0: Buongiorno, benvenuti, siete in diretta. Ci siete, eh?
3: Buongiorno.
2: All'unisono. Allora partiamo da Stefania, che è stata contattata per primo. Stefania, raccontaci da dove ci ascolti e che fai di bello nella vita.
3: Allora, io vi ascolto da Parco Leonardo, che è una località piccina vicino Fiumicino.
2: Conosciamo molto bene.
0: Sì. E c'è anche un centro commerciale
2: molto grande,
0: sì,
2: molto famoso. Due centri commerciali grandi e famosi.
3: Sì, sì. Esatto. E poi faccio la promoter per un'azienda di beverage.
2: Benissimo, okay. Promoter, perfetto.
0: Andiamo da Patrizio, conosciamo anche lui, da dove chiami e di cosa ti occupi tu.
4: Buongiorno, io chiamo da Roma, Tor Sapienza e consegni farmaci.
0: Consegni farmaci, quindi benissimo. Mestiere quindi, molto importante e delicato.
2: Beverage e farmaci. Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo, è un gioco però dove dovete collaborare, perché adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni e i secondi...

0: Attenzione a testa, vai.
1: Come ve la cavate in geografia?
2: Domanda di riserva.
1: Stamattina dovete elencarci 10 laghi italiani. Dai, inizia Stefania.
3: Allora, Maggiore.
1: Maggiore.
0: Patrizio.
2: Bolsena.
0: Stefania.
3: Bracciano.
0: Patrizio.
2: Garda.
0: Stefania.
3: Di Albano.
0: Patrizio, di Albano.
2: Durano.
0: Durano.
3: Di Como.
0: Ok. Patrizio.
1: Siamo a 7, ragazzi, ne mancano 3. Patrizio. Si è bloccato Patrizio, ragazzi. La miseria.
0: C'è un altro molto famoso, dai, che sta in Umbria. Oh. Molto famoso.
1: Ti stiamo dando una mano. Raga, siete partiti benissimo.
0: Trasimeno.
1: Il tempo è scaduto. Mannaggia.
0: Ce ne stavano tanti ancora.
1: Siete partiti alla grande.
0: Eravate partiti benissimo.
1: Arenati.
3: Mannaggia.
0: Allora, ve ne lanco alcuni che non avete detto. Dai.
1: Quello d'Orta, il lago d'Orta. Ok. Il lago di Bracciano è stato detto. Diseo, il lago di Seo.
3: Il lago di Vigo.
0: E il lago di Garda, hai detto il lago di.
1: C'è stato.
0: Siete andati molto vicini a portarvi a casa la vittoria.
1: Io pensavo molto molto peggio, ma purtroppo comunque Stefania e Patrizio non sono riusciti ad arrivare al traguardo. Questo vuol dire che dovrete riprovarci, ragazzi. Mi
0: naturalmente
1: dispiace.
0: Ragazzi, come facciamo sempre, daremo anche a voi una seconda possibilità. Per oggi vi ringraziamo di aver partecipato e soprattutto vi auguriamo buon lavoro.
1: Grazie ragazzi.
2: Grazie mille. Buona giornata.
1: Continuate ad ascoltarci, alla prossima.
4: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: A Ronciglione non ci sono laghi, no? Confermi?
1: No, non credo.
0: No, no, direi di no. Però c'è Marco Mengoni, ma sicuro? Stasera su Dimensione Suono Roma i vostri messaggi che commentano la biga, ascoltiamoli.
2: Mannaggia, a me la geografia piaceva tantissimo, avevo 9.
0: 9?
2: C'era il lago di Garda, il lago di Seo, il lago di Bolsena, il lago di Braies, il lago di Scanno, il lago di Lesina, il lago di Varano.
0: Oh, ma è bravissimo.
2: Peccato, mannaggia. Comunque, vabbè, sono stati bravi lo stesso.
1: Sì.
2: Non fa niente. Io credo che bisognerebbe aumentare un pochino i secondi, almeno arrivare a 50 secondi, perché purtroppo l'emozione ti prende in quel momento, e anche sulle cose più più sciocche uno può cadere, purtroppo. Sì. L'emozione fa brutti scherzi a volte.
0: Il bello e il brutto è anche questo della biga.
1: Lo so.
0: Magari 5 secondi in più possono cambiare.
1: Ma i giochi sono così, no? Nel senso, se ci vuole abilità, ma soprattutto velocità.
0: La maglia dovete meritarvela.
1: Certo.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Sì, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
0: Buon martedì alla nostra redazione. Ritorniamo lì per tutte le ultime dalla Capitale.
16: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Aurora Livoli. La procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Emilio Velasco. Il 57enne peruviano è accusato di omicidio volontario aggravato e violenza sessuale. Il corpo della vittima, lo ricordiamo, venne ritrovato lo scorso dicembre in un cortile appartato del capoluogo lombardo. Si tuffa nel Velino e scompare. Un 15enne annegato a Rieti dopo un bagno nel fiume. Il corpo è stato recuperato vicino al ponte romano. Sull'accaduto indaga la polizia e non è escluso che la vittima abbia avuto un malore. Caldo record nel Lazio, oggi bollino rosso in tutte le province. Intanto è allo studio una circolare del Ministero dell'Istruzione per richiamare l'attenzione sulla sicurezza dei bambini nei centri estivi. Ambiente, proseguono da parte del Campidoglio gli interventi di cura e tutela delle palme storiche. Il nuovo ciclo di lavori prende il via oggi e interesserà i giardini di Piazza Vittorio, quelli di Sant'Andrea e Carlo Alberto al Quirinale e le palme di Piazza di Spagna. Lo sport con il tennis, Jannik Sinner soffre ma piega il serbo Kecmanovic in 5 set, subito fuori Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi tocca a Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Paolini e Tiragrant. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Buongiorno! Buon martedì 30 giugno 2026 a tutti, con voi anche oggi Geppernino De Niro, benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Ripensavo,
0: eccoci,
1: alla gara di poc'anzi, no? Sì, non sì. Nessuno ha detto il laghetto dell'euro, vedi? Cioè,
0: anche, quello vale, però è artificiale, non è...
1: No, è vulcanico.
0: È vulcanico. A proposito di laghi vulcanici, qualcuno da Ronciglione ci segnala questo.
2: Buongiorno a tutti, Smanetta da Bracciano.
0: Ciao.
2: A Ronciglione c'è il lago di Vico.
1: No, l'hanno detto.
2: Buona giornata a tutti.
0: L'hanno detto, quindi a Ronciglione sì, c'è il lago di Vico. Ecco, prima ci siamo chiesti se a Ronciglione ci fosse un lago, abbiamo scoperto questa mattina che c'è.
1: Dove abiti te? Ci stanno laghi? C'è, no, il lago di Torre Vecchia? C'è.
0: A Montemario, vabbè, io vivo vabbè. A Montemario il lago non c'è.
1: Cari amici, iniziamo la terza ora della Sveglia dei Gladiatori.
0: Cari amici vicini e lontani.
1: Esatto, come dice Annunzio Filogamo. In quest'ora troveremo un personaggio come Annunzio Filogamo, il nostro Antonio Giuliani.
0: Oddio, questa fosse la lega al dito.
1: Ma che, ma sai che scherziamo?
0: Io te lo dico.
1: E soprattutto ci sarà un altro momento gioco, quindi tenete bene a mente il nostro numero, il 393 0119 119, perché torna l'Arena dei Gladiatori.
3: La barzelletta di Geppo.
1: In una caserma dei carabinieri, dopo tanti anni, muore il cuoco che lavorava in cucina. Capirai, a un certo punto stanno tutti lì sull'attenti, si avvicina un giovane carabiniere, va dal maresciallo e fa: maresciallo, vorrei prendere il posto del cuoco, è possibile? E il maresciallo lo guarda e fa: non lo so, fammi sentire un attimo il becchino.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 99.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, le 8:10 del mattino. Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Vi portiamo in Svizzera questa mattina, vi portiamo nel Canton Ticino perché lì è operativo un nuovo autovelox. Si chiama Sat Speed ed è un sistema elettronico che controlla al millesimo di secondo la distanza tra i veicoli, ok?
1: Sì.
0: Quindi aspetta, chi guida troppo vicino all'auto che precede rischia multe pesanti e anche il ritiro immediato della patente.
1: Vabbè,
0: quindi
1: questa è una cosa che poi fa solo in Svizzera, dice, scusami.
0: No, però comunque quante volte nelle strade italiane, sul raccordo, in autostrada, in tangenziale, c'hai sempre qualcuno dietro che ti tallona, che ti fa i fari.
1: Tu, trovami uno qui nella nostra città che mantiene la distanza di sicurezza.
0: Ragazzi.
1: Ma non per. Allora, aspetta, facciamo un attimo di chiarezza.
0: Vai, vai.
1: Il codice stradale dice che in teoria tu dovresti stare a una cinquantina di metri dal veicolo che ti precede.
0: 60.
1: Ma in una città come Roma, dove ci stanno 800 milioni di macchine, come fai? Se dovessero tutti rispettare questa distanza, l'ultimo sta cogne. Cioè, scusa,
0: no,
1: ma come
0: aspetta,
1: fai?
0: No, 60 forse è troppo, forse sono 20. Stiamo cercando un attimo di ricavare questa informazione. Comunque dipende anche dalla velocità, dipende anche dal tratto che sta in quel momento percorrendo. Quindi sono diversi fattori da
1: però
0: tenere in considerazione.
1: Sta sempre nel buon senso delle persone. È normale che se tu te metti su raccordo a 100 all'ora, attaccato a 10 centimetri di uno, quello fa mezza frenata, tu l'hai tamponato, però in grandi città, specialmente nelle ore di punta dove c'è traffico, ma come fai a mantenere questa distanza?
0: Infatti in Svizzera non esiste una distanza fissata in metri uguale per tutte le situazioni, ma la legge impone che il conducente mantenga sempre uno spazio sufficiente per arrestarsi in sicurezza. Per questo motivo le autorità valutano il comportamento del guidatore considerando velocità, traffico, visibilità e condizioni della carreggiata.
1: Tieni pure presente che il Canton Ticino è grosso come il municipio tuscolano. Questi sanno che hanno 10 macchine rispetto a noi, no?
0: Motivo per cui, ecco, avete lo spazio per stare larghi, se non state larghi, ecco, vi beccate la multa.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

0: la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Magnetic, questa dimensione suono Roma. A proposito, la Norvegia oggi sfida la Costa d'Avorio, chi vince poi troverà il Brasile nei mondiali per gli ottavi di finale.
1: Gioca Haaland?
0: Sì, certo.
1: Perché
0: che gioca,
1: l'hanno fatto giocare
0: ragazzi, ma lui è un bomber di razza, quindi sì, è il titolare, lui più altri 10.
2: Gladiatori, buongiorno dalla vostra Gilessa.
1: Ciao Maria.
2: Devo fare gli auguri a mia mamma Anna Maria, che compie 84. Un'altra generazione, difendo, poi ci estenderanno a tutti. Auguri mamma.
0: Che bello, auguri. Tanti auguri, non ci hai detto il nome però, Monica. Mannaggia, un abbraccio forte. Dai.
3: Se a Roma manzia di 20 metri di distanza ti si mettono un mezzo, 20 motorini e 10 macchine.
0: Hai ragione, ma la distanza di sicurezza dobbiamo rispettarla. E comunque non c'è una distanza specifica, ci siamo informati più o meno. Bisogna considerare anche la velocità,
1: certo,
0: ok?
1: Certo.
0: E quindi più o meno il principio generale è questo: la distanza deve garantire l'arresto tempestivo dell'auto senza collisioni. Una formula pratica prevede di dividere la velocità per 10 e moltiplicare il risultato per se stesso.
1: Comunque, la cosa che deve esserci sempre quando uno è alla guida è il buon senso e soprattutto la responsabilità. Ecco. Perché si guida un mezzo e puoi fare male agli altri e soprattutto anche a te stesso.
0: Ecco, già iniziare a rispettare i limiti di velocità, secondo me, quello aiuta un po'.
1: Soprattutto in città, soprattutto
0: se ci sono dei limiti, tanto vale lì rispettarli, li avranno messi per un motivo. Le 8:20 del mattino, restate con noi, piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani.
4: Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.

0: e anche Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio.
4: Ragazzi,
5: eccolo.
4: Ragazzi accalorati, accalorati.
5: Parecchio.
4: Mamma Mao, si dice, no?
5: Come? No,
4: sì, mamma dice, ma c'è il gatto, no?
5: No, no,
4: e allora perché, ma perché, perché mamma Mao? E si dice così, mamma Mao.
0: Forse
4: allora,
0: per prima... Mao Zedong può essere.
4: Che?
0: Forse Mao per Mao.
4: Sì, era importante sta cosa. Importantissima, poi c'entrava tanto. C'entrava tanto. Bene, accalorati, quindi era un complimento, diciamo. Va bene, allora, prima di iniziare con il mio intervento vorrei già mettere le mani avanti.
0: Perché?
4: Perché se ce l'hai dietro, oltre ai mani, dietro di te ci sono anche due carabinieri, diciamo.
0: Non è il massimo della vita.
4: Cioè, come diceva poi, tra l'altro, no?
0: Chi?
4: È quello che hai detto.
0: Mao?
4: Quello dice, aveva le massime, no? Quindi, lo diceva proprio lui, Mao.
0: Poi lui il dissenso lo gestiva bene. Comunque.
4: Il dissenso.
5: Quando qualcuno non era d'accordo con lui, era molto tollerante.
4: No, Mao, ammazza, dice guarda, fai dire di tutto, ma non gli di Mao, non gli di Mao qua cosa, perché proprio se cose irrita proprio.
5: Però era educatissimo e salutava sempre quando
4: salutava arrivava. Sempre, dove credo. Eita così, eita così, che ci vogliamo fare il caldo. Ma manca poco, manca poco, alle manca
0: ferie,
4: poco. Hai vacanze, dico mamma mia. Vabbè, allora dicevo, volevo scusarmi con voi soprattutto,
0: sì,
4: perché anche oggi vi parlo di quello che diciamo vi accennavo anche ieri, cioè il fatto di vedere squadre andare avanti nel mondiale, sono fatta a dirlo, nonostante i famosi piedi piatti, ok?
0: Il livello tu dici di questo mondiale di calcio?
4: No, non il livello, alcuni, cioè a parte che adesso sta a pensare, ma un cameriere gli si può dire che c'è i piedi piatti? per esempio a gommista che se va a fare la visita medica io vuoi dire guardi lei c'ha la pressione bassa o se ti capita di con il gommista o se ti viene gonfio, cioè,
0: anche,
4: non ci sono... oppure se torni a casa capito, c'è tua madre che fa la cassiera e dice quando vengo a casa te do il resto,

0: Adios a Germania, gli voglio dire adios.
1: No, però i Peterson.
0: Bravo. A Peterson, capito? Sono usciti già poracci, poi tra l'altro c'hanno pure loro quattro, no? Ce l'hanno quattro di quelle stelline lì. E quindi già un'altra squadra di quattro stelline se n'è andata, già l'Uruguay, no? Che anche lei ha famose quattro stelline che due sono state date.
2: Perché noi stiamo gufando gli altri per non farci raggiungere.
0: Non lo rifare le magliette. Per esempio addirittura tolto insomma il Marocco, insomma, che reputato il Brasile dei non altri, perché veramente che ha fatto fuori l'Olanda, un po' presuntuosa l'Olanda di Koeman, di Ronald Koeman, e è passata pure il Canada
2: contro il Sudafrica, giusto?
0: Cioè, ragazzi, il Canada, io mi sento male a vedere il Canada. L'avete visto, c'hanno i piedi, cioè proprio i canadesi.
2: È stata la partita più noiosa di sempre.
0: Sì, i canadesi. No, c'erano proprio i canadesi, eh. Cioè, al posto dei scarpini, i canadesi, le tende proprio, le tende.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Ritorniamo nel 1984. In quell'anno c'erano i piccoli alieni di gomma, gli exogini.
2: Oddio, ce l'avevo tutti, si compravano con le bustine, con le figurine.
1: E li dovevi collezionare.
2: Esatto, in quegli anni Madonna con la sua meravigliosa Like a Virgin.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Che discone, che discone questo, eh?
1: Le 8:39 in diretta anche in questo martedì mattina, pronti a giocare con voi all'arena.
0: Esatto, torna all'arena dei gladiatori. Questa volta però non è un gioco di collaborazione, è uno contro uno, one versus one. Il più bravo si porta a casa la nostra t-shirt. Prenotati ora al 393 0119 119. Basta un semplice messaggio con la parola
1: arena.
0: Forza.
1: Ok, vi ripeto il numero, lo faccio con calma: 393 0119 119. Invia ora la parola chiave arena. Cosa si vince?
0: Si vince la nostra fantastica t-shirt, perfetta per questa caldissima estate, la t-shirt esclusiva di Dimensione Suono Roma.
1: Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina.
0: Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1° agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il bioparco in una luce diversa.
1: Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti.
0: Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto.
1: Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69€.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
8: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
9: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90€ al chilo e pesche gialle italiane a 1,49€ al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: musicale. 8:49, tornati su Dimensione Suono Roma. Relax, take it easy. Ci piace il motto di questo martedì mattina insieme, anche perché si chiude il mese di giugno, tanti rientrano a lavorare dopo la giornata di festa di ieri.
1: Domani,
0: quindi...
1: è luglio, domani vengo con le ciabatte e l'asciugamano, io te lo dico.
0: Già così?
1: Sì.
0: Piano piano ci si arriva alle ferie.
1: Ma
0: te
1: quale
0: devi
1: piano piano?
0: Meritare.
1: 800 gradi, io voglio andare al mare.
0: Quest'anno non hai lavorato neanche un giorno, ma finiscila.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: prossima ora ritorna Antonio Giuliani, ritorna anche Leonora Scaiola per chiacchiere da bar Summer Edition e lanciamo l'argomento.
1: Ah, sentiamo un po' di che
0: parliamo. Anzi, io direi di farlo
1: subito, dai.
0: Già subito al 393 0119 119. Parliamo di paure, ok? Soprattutto le paure che avevamo da piccolini.
1: Quelle ataviche, come si chiamano, no?
0: C'erano alcune cose che magari non ci facevano dormire la notte, che poi crescendo ci siamo resi conto che erano delle stupidaggini.
1: Tipo il mostro sotto al letto, vero?
0: Raccontateci la paura più strana che avevate da bambini, quella che oggi vi fa ridere ma che all'epoca vi faceva dormire appunto con la luce accesa. 393 0119 119. Tra poco ascoltiamo i vostri messaggi vocali.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Giovedì 2 luglio torna Felicità, un viaggio immersivo nel patrimonio pubblico tra passato e futuro. Dalle 18 alle 24, 31 luoghi aperti in tutta Roma, spazi della cultura, dello sport, del sociale e del patrimonio pubblico, aprono le loro porte. Al via la campagna di Roma Capitale Raccoglio, per sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dell'olio usato. Dove credi che finisca l'olio alimentare usato? È lo slogan utilizzato per ricordare che esistono postazioni di raccolta specifiche. Il servizio di Gay Helpline 800-713-713, numero verde nazionale contro l'omotransfobia e contact center di Roma Capitale, compie 20 anni. Insieme alla piattaforma speakly.org e alle case famiglia Refuge LGBTQIA+, formano un sistema integrato di ascolto, protezione e accoglienza. Info su comune.roma.it.
5: Facciamo un altro salto in redazione per ascoltare con Salvatore Lordi tutte le ultime dalla Capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Sono tuttora in corso numerose perquisizioni nei riguardi di ulteriori indagati che potrebbero aver fornito l'esplosivo e garantito il supporto logistico del comando. Il triplice omicidio a Roma. Sono stabili le condizioni del figlio e ferito ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli e potrebbero esserci in settimana le autopsie sui corpi delle 3 vittime. L'incarico in tribunale è atteso per oggi. Sono ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico dopo essersi tuffato per un bagno. Al lavoro da sabato le unità speciali dei vigili del fuoco. È una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vice prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Lo sport, con il tennis, Jannik Sinner soffre ma piega il serbo Kecmanovic in 5 set. Subito fuori invece Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi tocca a Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Paolini e Tiragrand. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: martedì 30 giugno 2026 a tutti, con voi Geppo e Rino De Niro, benvenuti nel ritmo della capitale, saremo insieme fino alle 10 e in questa seconda ora succedono un sacco di cose belle, ritroveremo Antonio Giuliani, ritroveremo Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar e soprattutto i vostri messaggi 393 0 119 119.
1: Abbiamo lanciato

0: quella che poi oggi vi fa ridere, ma ai tempi vi ha fatto dormire con la strizza.
1: Ciao Dimensioni, sono Roma.
0: Ciao.
1: Sono Lorenzo e vengo da Roma.
0: Ciao, ciao Lorenzo.
1: La mia paura più grande sono i mostri.
2: No,
1: ciao
2: Lorenzo. Ecco, Lorenzo è stato molto specifico. Lui ha paura dei mostri.
0: Lorenzo, ma i mostri non esistono.
2: Sei sicuro?
0: Anche perché io ci lavoro tutti i giorni, ce l'ho seduto qua al mio fianco. Quindi il problema è mio, non è tuo, Lorenzo. Ma poi raccontami, quando di notte ti viene la paura, la strizza, vai da mamma o da papà? Chi svegli dei due? Perché io di solito svegliavo mamma, perché papà invece, figurati.
2: Allora adesso, siccome Lorenzo c'ha paura dei mostri, dedichiamo una bella barzelletta al piccolo Lorenzo, dai.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa di Geppino. Geppino è nel letto, è sera, sta nel buio da solo. A un certo punto, con la porta aperta, chiama la mamma nell'altra stanza. Fa: mamma, ma che c'è? Ho paura del buio. La madre fa: stai tranquillo Geppino, adesso te mando l'orco, accende la luce.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 93.

0: Le 9.08, stiamo insieme cercando di analizzare le paure che avevamo da piccoli. Ognuno aveva la sua, ascoltiamo.
1: Vai. Buongiorno gladiatori, Virginia da Roma.
0: Ciao Virginia.
1: Allora, io quando ero piccola avevo una paura folle dei ragni e ce l'ho tuttora, quindi non è cambiato molto. E avevo anche paura delle cavallette e ancora ho la fobia più totale. Ragni e cavallette, le paure e le fobie della mia vita.
0: È strano però, perché magari
2: i ragni però
0: crescendo
2: fanno
0: paura.
2: C'è anche la sindrome, no? L'arachnofobia, no?
0: Crescendo sei portato a razionalizzare le tue fobie, quindi magari ti passa, invece no.
3: Ciao Geppo, ciao Rino, ciao. Buongiorno a tutti. Io da piccola avevo paura delle betoniere. Soprattutto poi quando giravano, una paura folle.
0: Allora, abbiamo cercato le risposte a questa tua fobia, è una paura specifica, ok, che può rientrare in una categoria più grande, tipo la megalofobia, ok? Quindi la paura non è legata alla betoniera in sé, ma alle sue dimensioni. Perché
2: è una cosa molto grande.
0: La megalofobia è la fobia degli oggetti grandi o pesanti, come tipo i grandi camion da cantiere, che possono generare un senso di oppressione o di impotenza.
2: Sì, perché senti piccolo piccolo davanti a una cosa così grande, no?
0: Esiste anche la meccanofobia. Si tratta della paura irrazionale dei macchinari complessi, dei motori o dei grandi apparati industriali in movimento.
2: Vabbè, ognuno c'ha i suoi, no? Io per esempio c'ho la mia, no?
0: Qual è la tua?
2: Io c'ho l'agenzia dell'entratofobia.
0: Questo è il periodo di F24.
2: Esatto,
0: quindi.
2: Io quando mi arrivano quelle buste, ho proprio paura, ma paura, brutta paura.
0: La busta verde, ragazzi,
2: mamma mia,
0: terrorizza.
2: Terrore.
4: Ciao gladiatori, buongiorno, Vanessa da Roma.
0: Ciao Vanessa.
4: Allora, quando ero piccola andavo spesso in una casa di campagna che aveva mia nonna e ci passavo spesso anche l'estate.
0: Okay.
4: E nella stanza in cui io dormivo praticamente c'era appesa al muro una gigantografia di Armstrong sulla Luna.
0: Okay.
4: Quindi ovviamente con la tuta da astronauta, che mi spaventava a morte, non so perché, poi ovviamente questa paura l'ho vinta con gli anni. Tra l'altro era una bellissima foto, a ripensarci oggi, però effettivamente quando ero bambina mi spaventava tanto. Ciao belli!
0: Vanessa, anche nel tuo caso c'è un nome, astrofobia, è la paura irrazionale dello spazio cosmico, delle stelle, dei pianeti e dell'infinità dell'universo, forse è quello che magari ti metteva un po' di agitazione.
2: Comunque ce ne stanno da paure, eh?
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate.

0: Mamma, che spavento! Le vostre paure da piccoli, quelle che non vi facevano dormire la notte. 393 0 119 119.
1: Ciao Rino, ciao Geppo, Jessica da Latina.
0: Ciao Jessica.
1: Io ho sempre avuto paura degli zampognari. Ebbene sì, a me gli zampognari fanno paura, non ci posso fare niente. Come ne vedo uno, scappo via. Ciao belli, buona giornata.
0: Allora, abbiamo capito che non l'hai ancora passato, perché questo non è il periodo dell'anno.
2: Meno male.
0: Sei al sicuro. Però la paura degli zampognari, anche qui è una paura specifica che rientra in una categoria più ampia, che si chiama mascalofobia. È la paura delle figure mascherate, dei costumi o dei pagliacci.
2: I pagliacci, per esempio, ecco, non abbiamo citato i pagliacci. La paura dei pagliacci è veramente molto molto antica.
0: Gli zampognari indossano abiti tradizionali d'altri tempi.
2: Sì, è vero.
0: Le pelli di pecore, i mantelli, questi cappelli grandi.
2: In Sardegna o soprattutto in Alta Italia ci stanno anche i Krampus, che sono sempre quelli.
0: Che alterano la silhouette umana.
2: Vero.
0: Quindi da bambino tutto questo lo associ tipo ad un mostro. Ora, con tutto il rispetto per gli zampognari che magari ci stanno ascoltando, però quando uno è bambino è bambino.
2: Però ci stanno anche dei mostri che mettono paura quando sei adulto.
0: Tipo
2: la socera.
0: Sempre in mezzo.
2: No, quella fa paura.
0: Eleonora, buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno. Ciao ragazzi, un'ora e mezzo. Allora ragazzi, buon martedì, e io sono tornata nella ridente Ostia. Questa mattina ci vediamo da If Beach, Isola Fiorita, quindi lungomare Amerigo Vespucci 170. Come sempre, le nostre chiacchiere da bar, caffè e gadgetti. Ripeto il nome, qualora ci fosse qualcuno in zona: If Isola Fiorita, Caffè del Mare. Quindi siamo lungomare Amerigo Vespucci 170. Io vi dico, questo tema lo adoro, lo adoro, perché io ho fatto un'infanzia tremenda. Ho sofferto comunque, io sono una fifona, la classica sfifona. C'avevo paura pure dell'ombra mia. E vado in ordine: vestiti appesi agli armadi che sembravano delle persone di notte.
2: quella paura.
3: Volevo morire ogni volta. Immaginavo ci fossero delle persone al fondo del letto che mi toccassero i piedi.
0: No!
3: Bruttissima. Gli squali mentre facevo nuoto in piscina, mi dicevano tutti: ma come sei brava, ma come sei forte, ma come sei veloce. In realtà mi stavo solo morendo di paura e correvo e nuotavo forte perché scendevo.
2: Perché passano dai scarichi.
3: Bravo!
0: La paura dello squalo la faceva andare più veloce.
2: È come il coccodrillo nel padre, la leggenda quella.
3: Ragazzi, io vi dico che ho preso tutti i brevetti, sono diventata anche bagnina, ma l'unico motivo, a me la piscina la odio, l'unico motivo era perché avevo paura degli squali dentro. E poi a conclusione, ma ce ne sono il tante altre, le streghe, i mostri, cioè proprio delle robe appese tra il soffitto e la parete mentre sali le scale di casa, sai quelle per andare in cameretta, no? Ecco, io mi immaginavo che dall'alto potessero acchiapparmi e quindi costringevo chiunque a guardarmi da sotto fino a sopra, io dovevo essere guardata per salire le scale. Io ho fatto un'infanzia tremenda.
0: Ma poi, ragazzi, tremenda. Eleonora, lo possiamo dire che i castelli sotto questo punto di vista alimentano un po' di mistero.
2: C'è la strega grotta.
3: Allora io vi dico che mia madre ha avuto la geniale idea di costruire una casa praticamente a ridosso di un bosco.
2: Bello.
3: Quindi immaginate come potevo, che infanzia ho vissuto.
2: E comunque se non trovi la strega, strega sei te.
0: Due sono le cose. È come il pollo al tavolo di poker.
2: Esatto.
0: Se non lo riconosci sei tu.
3: Giusta osservazione. Ci vediamo ad Ostia, Info Caffè del Mare. Ciao.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
5: Estate.

0: Eravamo tutti fifoni da bambini. 393 0119 119.
1: Ciao ragazzi, sono Manuela da Roma.
0: Ciao.
1: La mia più grande paura da piccolina è che le formiche mi potessero entrare nell'ombelico. Era una cosa allucinante. Pensavo che potessero camminarmi sul corpo e entrare nell'ombelico. Mamma mia, allucinante, allucinante. Avevo tanta paura. Ciao ragazzi a tutti.
0: Ciao Emanuela, immagino poi ti sia passata. Comunque il dramma nel dramma è che quando sono paure così particolari non ne parli mai con nessuno.
2: No, te la tieni tutta dentro,
0: sì,
2: di te,
0: perché
2: no?
0: Hai paura di essere giudicato.
2: Esatto, di essere preso in giro magari dagli amichetti quando sei piccolo, no?
3: Buongiorno gladiatori. Allora, io sono Paola dalla Dispoli.
0: Ciao,
3: 55
0: Paola.
3: Anni.
0: Ciao,
3: da bambina avevo paura dell'aspirapolvere. Mi ha tappato le orecchie. Vabbè, erano le prime aspirapolvere, eh? Quindi voglio dire, parecchio rumorose. E io chissà che mi immaginavo dietro a quel rumore.
0: Paola, poi insomma, in un modo o in un altro, la tecnologia ti è venuta incontro, perché ora
2: c'è
0: sono...
2: un nome questa fobia,
0: come si chiama?
2: La Dysonfobia.
0: La Dysonfobia. Vabbè, un po' mi è rimasta anche a me la paura dell'aspirapolvere, nel senso che oggi
2: quando la vai a comprare, cioè.
0: Ma pure utilizzarla anche, mi pesa, capito?
2: Anche, anche.
0: Le 9:25, piccolissima pausa e poi giriamo questa domanda anche ad Antonio Giuliani. Restate qui.
4: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 €. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 €. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma con Taylor Swift Gladiatori. Buongiorno.
1: Giorno.
0: Le 9.32, buon martedì a voi e buon martedì anche ad Antonio Giuliani. Chiediamogli qual è stata la sua paura che aveva da piccolo.
1: Siamo curiosi.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Allora, una delle mie paure era quella che parlavate sopra a estate, invece. E invece ormai avete preso i tempi. Oggi vorrei farvi i miei più sinceri complimenti per questo argomento. Bravi, bravi.
1: Grazie. Una volta ogni decennio, comunque.
4: No, perché tutti noi da piccoli abbiamo avuto delle paure.
1: Certo.
4: Così mi avete riportato un po' con la memoria ad alcune di queste paure. Ecco perché i complimenti sul primo argomento bello dopo più di un anno.
1: Ci ha fatto complimenti.
4: Vabbè, però quello che è giusto è giusto. Allora, diciamo che una delle mie paure più grandi è stata sempre quella di non avvicinarmi più di tanto alle prese della corrente.
0: Quindi eri terrorizzato.
4: No, perché visto le minacce così frequenti di mia madre.
1: Che
4: mi diceva di non avvicinarmi. E sì, mi ricordo, non lo so, perché era terrorizzata lei, ma terrorizzata pure a me. Anzi, era così terrorizzante mia madre quando mi diceva di non avvicinarmi ai prese, che faceva meno paura la presa, capito? quasi prenda la, forse è meglio. E così quando ad un bambino curioso come me gli si vieta una cosa,
1: è proprio il momento che fai il contrario. Cioè,
4: bravissimo,
1: è come tutti
4: bravissimo.
1: I bambini.
4: E sono andato a curiosare, solo che ho diciamo che in questa situazione ho curiosato un po' troppo. Non ho una difficoltà per dire curiosato, ragazzi.
0: Che combinato.
4: Sapete che cosa ho fatto? Questa storia vera. Ho preso una forchetta.
0: No, Antonio!
4: Sono riuscito a piegargli le due punte centrali.
0: Ragazzi.
4: E poi l'ho infilata nella presa.
1: Pericolosissimo.
0: No, ma ci resti secco.
4: Vi devo dire che cosa successe?
1: No, succede.
4: Allora, sono stato tipo sparato. No, in un'altra stanza di casa, ma in un appartamento al palazzo di fronte. Cioè, proprio la famosa schicca.
0: Ma già che lo stai raccontando, è un mezzo miracolo.
4: No, è una follia. Anche perché, visto il voltaggio di prima. Cioè, il voltaggio di 50 anni fa era la 125.
1: La 125, sì.
4: Cioè, la 125. Erin è giovane, vedi che non commenta.
1: Ma perché non sa la differenza tra essere sparato e invece rimanerci attaccati, che sono due cose diverse.
4: Cioè, la 125 ti dicevano dubito, devi morire. Cioè, se prendi la 125. Perché la 220 era un voltaggio dove rimanevi lì attaccato.
1: Che poi
4: ho scoperto che il numero 125 era inerente non ai giorni di degenza in ospedale,
1: no.
4: Ma 125 era il numero dei botte prese da mia madre. Dopo 125.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Salita a bordo della nostra DeLorean, perché ritorniamo indietro nel 1988, l'anno in cui debuttava in TV Striscia la Notizia.
2: Oddio, pensa, mi ricordo la prima puntata io ancora, eh. In quegli anni il rosso Rick Astley con la sua Together Forever.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Sono Roma, gladiatori, buongiorno. Sempre con Geppellino De Niro. Stiamo ascoltando le vostre paure di quando eravate bambini.
1: Buongiorno, Gianna da Sovana.
0: Ciao Gianna.
1: Paura da piccola che si è trasformato in ribrezzo da grande.
0: Quale?
1: Per i rospi.
0: I rospi?
1: Soprattutto quando si gonfiano.
0: Oh, ma che l'hanno fatto? Sono carinissimi. Io adoro tutti i rettili, quindi i gechi, i rospi.
2: Allora, te ne nascondo uno dentro la macchina.
0: Meno i serpenti.
2: Meno. Vabbè. E no, i coccodrilli. Non so tutti i rettili. I rettili sono i serpenti, scusa.
0: Comunque abbiamo qui anche i due ascoltatori che questa mattina sì. sono passati a trovarci perché hanno vinto il gioco sfida il conduttore.
2: Oh, sono una coppia, ve li presentiamo, eh? Allora lei.
3: Buongiorno Nadia.
2: Ciao Nadia.
0: Nadia e c'è anche lui.
4: Buongiorno Domenico.
0: Nadia e Domenico.
2: Sono di Roma, ci sono venuti a trovare.
0: No, precisamente Monte Rotondo.
2: Vabbè, Monte Rotondo stiamo a Roma.
0: No, aspetta, Nadia ci tiene
3: Santa
0: a dire
3: Lucia.
0: Santa Lucia. Ok,
2: no, perché è Nadia che ha vinto, ci tiene a dirla, perché il marito è venuto come accompagnatore,
0: come
2: il marito
0: è più uno.
2: Ecco.
0: Aspetta, parli sempre.
3: Supporto morale.
0: Nadia, Santa Lucia che è la santa padrona della degli occhi, della vista. Brava, vedi, è informatissima.
2: Allora Nadia, che fai a Santa Lucia?
3: La mamma.
2: Ah, un lavoro importantissimo e soprattutto tosto. Mentre invece lui, il marito, che fa?
0: Domenico. Supporta la moglie.
4: Supporto la moglie.
2: Ah, supporti la moglie, non sopporti.
0: Comunque, il matrimonio è questo, Cioè, ci vuole pazienza, tanta.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate!

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, questa è Dimensione Suono Roma. Nadia ha espresso un desiderio, dice: io vi ascolto tutte le mattine, però vorrei tanto guardarvi in TV. Come posso fare, Nadia? Ci stai guardando ora da vicino.
1: Allora, niente, allora,
0: non
1: o facciamo
0: siamo, aspetta, non siamo un granché.
1: Aspetta, o facciamo qualcosa e ci vedi al telegiornale. Cosa facciamo? Allora, non ci credere, Nadia, non appena è entrata, ha già dei fan in ascolto.
0: Perché c'è un'amica che la
1: c'è una sua amica che si chiama Lucia, che sta ascoltando, anzi, alla quale mandiamo un grande saluto sia da parte nostra che da parte di Nadia.
0: Comunque, se anche voi volete guardare Geppo e Rino De Niro in TV, fatecelo sapere al 393 0119 119. A proposito di fobie, accendete la TV a prima mattina.
1: Esatto.
0: Restate così, fermi immobili. Comunque, piccolissimo break e poi torniamo tra poco con Eleonora Scaiola per Chiacchiere da Bar Summer Edition.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
8: Cosa amo di più delle...

0: chiacchiere da bar.
1: Facciamo un tuffo ad Ostia, ci spostiamo sul lungomare dei Romani e lo facciamo grazie alla voce di Eleonora Scaiola. Ciao,
2: ciao Ele,
1: Ele, buongiorno.
3: Buongiorno, non si sente?
1: Noi ti sentiamo,
2: benissimo,
1: Ele,
2: forte e chiaro, vai.
1: Ci sei?
3: Perché... aspetta, io non vi sento. Vabbè, vi sentite voi, va bene lo stesso.
2: Vai,
1: vai, vai come
3: allora,
1: un treno.
3: Allora, ragazzi, vai con gli applausi, dai che l'abbiamo provati.
2: Oh, ecco, li va.
3: Guarda,
1: ci sono,
3: bello,
1: che energia, il pubblico delle grandi occasioni.
2: Nonostante il caldo,
1: sold out.
3: Pubblico delle grandi occasioni, come sempre. Allora, noi stamattina ci troviamo ovviamente da If Beach, Isola Fiorita, lungomare Amerigo Vespucci 170. Mm. Okay. Una location di un'eleganza incredibile, con un gruppo d'amici stupendi. Iniziamo subito con
2: vai,
3: la prima. Buongiorno,
2: qualcuno,
3: nome.
2: Vai.
4: Ciao, sono Gabriella.
2: Ciao Gabriella.
1: Ciao Gabriella, ciao.
3: Allora, Gabriella.
1: Ride Gabriella.
2: È bella risata che c'ha Gabriella.
4: Ma qui si può solo che ridere,
2: è
4: guarda.
3: No,
2: con
3: meglio.
2: Noi sfondi una porta aperta, guarda.
3: Senti Gabri, una paura grande che avevi da piccola.
4: Ma io da piccola e ancora adesso ho paura dei ragni.
3: Bene, bene.
2: Aracnofobica anche lei.
3: Tu sei una grande amante degli animali.
4: Sì, sì, sì, sì. Probabilmente da piccola mi hanno spaventato per qualcosa, perché io poi adoro tutti gli animali.
2: Bene.
4: Io se vedo un animale lo devo toccare, dal cane al gatto all'insetto alla lucertola al serpente. Però ma... i ragni... dimmi.
1: Il ragno tipo quello peloso ti fa paura? Oppure anche quello piccolino che di solito trovi in casa, che ti spunta ogni tanto?
4: Ma quello piccolino, se mi sale addosso, lo faccio scendere piano piano.
2: Non l'ammazzare perché il ragno porta guadagno, se dice, sai, no?
3: Infatti Gabriele è ricchissima. Brava Gabriele.
2: vedi.
3: Andiamo avanti.
1: Gabriele, però
3: io
1: se ti morde il ragno diventi Spider-Man, che peccato.
3: Voi lo sapete. Allora, poi torniamo, se abbiamo tempo, un attimo su Gabriella, perché lei
4: ciao
3: parla
4: a tutti.
3: Lei parla con i gabbiani.
4: La cuffia.
1: No,
3: dai, passa la cuffia.
2: Aspetta,
3: che c'ho troppi amici. Torniamo.
1: Fermi tutti.
3: Torniamo da Gabriella.
1: Cioè, tu c'hai una che parla con i gabbiani e mi passi
2: e la mandi via, scusa,
1: cioè,
2: mia mamma,
1: no, subito qua.
3: Ma siamo troppi stamattina, mo torniamo da Gabriella. Io faccio solo una rettifica, che è If Caffè del Mare, che dov'è? Non sapete che sono sempre più svampita. Buongiorno, nome?
5: Roberta.
3: Robby, tu di che paura, di cosa avevi paura da piccola?
5: Ciao. Io diciamo serpenti.
3: Serpenti, basta. Il prossimo, andiamo che vai, passa le cuffie, Robbia.
5: Ciao.
3: Macello stamattina. Buongiorno, nome. Mondo.
6: Buongiorno, sono Tony.
2: Ciao Tony Pitoni.
6: Buongiorno. Tony Pitoni, sì.
3: Guarda, elegante, una dizione perfetta. Tony, tu di che avevi paura?
6: Io da piccolo del buio.
2: Buio classico.
1: Io avevo del paura del buio.
2: Non prende il girato.
1: No, ma sto scherzando.
3: C'hai una voce pazzesca, poi.
6: E poi del mare dove non si toccava.
3: Bello. Senti, lo sai che queste due paure che ha detto Tony sono le paure più di cui abbiamo parlato di più questa mattina, perché le avevamo tutti, paura del buio e dove non si tocca. Adesso le hai superate?
6: Sì, no, assolutamente.
2: Meglio così.
6: La mia esperienza col mare è stata veramente tragica, perché ho imparato a nuotare su una barca, mi hanno buttato in acqua. Sì, ho bevuto mezzo litro
3: di vino. Ma come litro di vino?
6: Tu, sì. Cioè,
3: scusa, tanto hanno bevuto ubriaco.
1: Educazione siberiana, ma che è? Oh, ma
6: sì, esatto.
1: Ma che, il metodo Montessori dove
3: non ti dispiace,
1: Tony?
3: Pensi che sei ancora vivo.
6: Però subito ho imparato a nuotare, a galleggiare.
3: È perché eri ubriaco, per quello ti cercavi di... Allora, torniamo un attimo da Gabri, che parla con i gabbiani, e poi chiudiamo la diretta, va bene? Gabri.
4: Sì, c'era quello che sussurrava i lupi, io parlo con i gabbiani.
3: Sarà che a me
4: i lupi, il lupo è un animale che mi piace.
1: Bellissimo,
4: da paura, guarda.
3: Ma quando li vedi li accarezzi, li tocchi, sti animali?
4: Come?
3: Quando li vedi li accarezzi, li tocchi, sti animali, sti gabbiani?
4: Eleonora,
1: allora io voglio sapere.
4: No.
1: In gabbianese,
4: dimmi.
1: Ok, come si dice Gabriella, buongiorno? In gabbianese. Come si?
3: Solo da noi. Io pensavo che loro capissero l'italiano.
1: Chiudiamo tutto. Ciao.
3: Non avevo capito.
1: No, lei parla con noi gabbiani diversi. Andate tutti da If Caffè del Mare a Ostia. Ciao Ele.
2: Ciao Ele.

0: Agge, Porino, ancora state a lavorare, dai, andiamo, voglio andare al mare. Forza, mi aspetto giù, ciabatte con l'ombrellone e asciugamano.
1: Chi porta da mangiare? Perché poi a pranzo non ci abbiamo niente. Comunque, gladiatori, dopo la donna che sussurrava ai gabbiani, io direi di chiudere qua.
2: Penso che la ciliegina sulla torta è stata, no?
1: Questo martedì è andato alla grande, vi lasciamo.

0: Se sentimo domani, ciao!
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
9: Andiamo subito in redazione le notizie dalla capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone e dietro compenso economico. Sono tuttora in corso numerose perquisizioni. La strage di Casalotti continua la caccia al killer che potrebbe essersi nascosto nel quartiere. Già sentito il fratello della vittima. Nelle prossime ore il conferimento dell'incarico per le autopsie. Intanto stasera è prevista una fiaccolata di solidarietà in Piazza Ormea. Borse, quelle europee aprono in rialzo, trainate da Wall Street che ha chiuso positiva grazie al recupero dei titoli tech e alle rinnovate speranze di una tregua in Medio Oriente. Milano apre in leggero rialzo con il FTSE MIBA a più 0,41%. Eventi, torna a Cinevillage Villa Lazzaroni, 2 mesi di cinema e cultura sotto le stelle nel cuore del 7° municipio, dal 6 luglio al 6 settembre la terza edizione dell'Arena Estiva organizzata da Agis Lazio. Lo sport con il tennis, Jannik Sinner soffre ma piega il serbo Kekmavic in 5 set, subito fuori Darderi ed Elisabetta Cocceretto. Oggi tocca a Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Paolini e Tira Grant. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: dopo i gladiatori, salutati Geppo, Rino, amici che vengono a trovarci, siamo a Lorenzo Palma questa mattina, diciamo per la seconda parte della mattinata, il secondo giro di caffè per lo snack, lo spuntino di metà mattina. Arriveremo così all'ora di pranzo alle 13. Buongiorno e intanto pronti a partire con French Affair di Sexy.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2001.

0: parte di Su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, questa mattina insieme a Lorenzo Palma, poi questa sera ci sarà Gianmarco Callari in salotto, diciamo c'è stato questo switch, questo change del mercoledì di fine mese.
1: Buongiorno. Lorenzo, Mirko, che eccoti. Piacere sentirti il mercoledì 30 luglio di mattina a quest'ora. Beh, accompagnandomi mentre lavoro. Sì. Grande Lorenzaccio. A dopo, ci sentiamo, non scappare.
0: No, non scappo anche perché mi dai il gancio sul tema che voglio affrontare.
1: Volevo fare una rettifica, sì, martedì, sì. 30 luglio, io già stavo a mercoledì, col fatto che sì. ieri era festa, ho perso tutta la cognizione del tempo, e già sto pensando alle ferie.
0: Allora, siccome siamo in questa fase un po' tutti quanti, cioè di dimenticarci di alcune cose proprio perché siamo nel mood e vorremmo che fosse già il momento delle vacanze, intanto caro Mirko, non è il 30 luglio, ma oggi è martedì 30 giugno. 36 2026, questo mi permette di affrontare l'argomento legato alla memoria, perché facciamo fatica a memorizzare alcune informazioni, quelle prive di significato, le date prive di significato emotivo o pratico, dati isolati come elenchi, numeri di telefono, concetti astratti non compresi a fondo o nozioni apprese in contesti stressanti o distratti in questo caso, perché il cervello umano predilige le storie, le immagini e quindi le associazioni logiche. Se una cosa non la vedi un po' così, cioè potresti sbagliare come è successo a te. Questa mattina parlavo proprio di memoria. Qual è quella cosa che fai fatica a memorizzare? Che possono essere password, liste della spesa o nomi di persone. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: abitudini nella mattinata del martedì su Dimensione Sono Roma. E insomma, facciamo fatica a memorizzare diverse cose, in particolar modo tutto ciò che è astratto, e poi ci confondiamo di date, scambiamo numeri, perché siamo distratti, tipo quando abbiamo la testa già in vacanza. Fra poco ritorniamo sull'argomento della memoria e di cose che ci scordiamo. Il 393 0119 119.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma e gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
0: Buongiorno ancora a tutti, sono pronte 4 ore da ascoltare senza interruzione. Eccole. E poi torniamo sulla memoria, le cose che tendenzialmente facciamo fatica a memorizzare. 393 0119 119 il numero per i

0: Tell Me Why. Ecco, a proposito di cose che io riesco a memorizzare molto bene, sono le date delle uscite dei pezzi, perché le associo ovviamente a un periodo vissuto, quindi in qualche modo è qualcosa che non è astratto per me, perché vivo nel ricordo. Invece facciamo fatica a memorizzare tutto ciò che è astratto, noioso o privo di un contesto logico familiare, però ogni tanto la nostra testa, il nostro cervello va un po' in blocco. Cose che ci scordiamo facilmente, perché poi l'argomento si allinea, riguardano le liste della spesa e i prodotti soprattutto.
1: Buongiorno Lorenzo.
0: Buongiorno.
1: Allora, prima la cosa che dimentico, allora io sono abituata a comprare sale e zucchero, 3-4 pacchetti, no? Ci faccio un anno, perché vivendo da sola non è che ne consumo tantissimo, però sì, prima o poi finisce.
0: Certo.
1: La prima cosa che metto nella lista della spesa è sale e zucchero.
0: Mi sembra
1: entri
0: giusto.
1: Al supermercato, compri sto mondo e quell'altro, torni a casa, che ti sei scordato? Il sale e lo zucchero.
0: Certo. Certo.
1: Sempre così, sempre così.
0: Un grande classico, cioè tu vai per una cosa e compri tutt'altro. 393 0119 119 è il numero.

0: poi il lungo ponte. Mini serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1° agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco proprio in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività che sono in programma sul sito bioparco.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, eh? È stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, alessandroegalli.com.

0: Party Rework, era delle Bananarama anni 80, questa è la versione invece 2025 perché usciva alla fine dell'anno scorso. Intanto parliamo di cose che facciamo fatica a memorizzare questa mattina, cose che ci scordiamo.
1: Buongiorno Lorenzo.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Marcello da Roma.
0: Ciao Marcello.
1: Io quello che mi dimentico, da una stanza all'altra quello che dovevo fare. Parto dalla sala per andare in cucina, arrivo in cucina e mi sono dimenticato quello che dovevo fare. Torno in sala, vado in camera da letto e mi dimentico quello che dovevo fare. Insomma, giro quando sto a casa, giro come una trottola senza ricordarmi mai quello che devo fare.
0: Grazie.
1: Però nel frattempo faccio un sacco di altre cose che non dovevo fare.
0: Ecco.
1: Ciao.
0: Tutta una serie di cose magari non utili, però è così, è un po' come la lista della spesa di cui si parlava prima. Intanto arriva Calvin Harris con Jazzy.

0: app. Andiamo sui messaggi, perché si parlava appunto di perdere la memoria e dimenticarsi le cose. È arrivato un messaggio molto utile.
1: Buongiorno. Buona giornata.
0: Eccoci.
1: Grazie sempre alla compagnia che ci fai.
0: È un piacere.
1: Volevo dire all'ascoltatore di prima, sì, che diceva che si scorda, sì, da le cose da una stanza a un'altra, che si dimentica quello che deve fare quando appena arriva, sì, dentro un'altra stanza. Si chiama effetto soglia. L'ho sentito proprio l'altro giorno, mi sono andato a informare su internet, è proprio una cosa studiata, scientifica,
0: sì,
1: effetto soglia.
0: Grazie.
1: È curiosa poi la cosa,
0: molto,
1: la spiegazione soprattutto. Ciao Danis.
0: Ciao Anis. Allora, intanto leggevo anch'io che è un fenomeno psicologico per cui si dimentica un'informazione, un'intenzione subito dopo aver attraversato una porta o cambiato l'ambiente. Cioè, la spiegazione psicologica è che il cervello organizza i ricordi in base al luogo, quindi quando entri in una stanza diversa l'ambiente circostante cambia e la mente si concentra subito su nuovi stimoli, cancellando l'intenzione precedente che non è più rilevante, diciamo, per lo spazio in cui ti trovi in quel momento. L'effetto soglia, cioè siete veramente preparati. 393 0119 119 per i vostri messaggi. Intanto arriva anche Alok.

Che con Calide si parlava anche dell'effetto soglia, cioè entrare in una stanza per fare una cosa, poi ti dimentichi di quello che stavi facendo. Ci sono dei rimedi per superare il ricordo perduto. Spesso basta tornare esattamente nella stanza precedente e ripercorrere i propri passi. L'ambiente familiare aiuterà a riattivare il contesto e il pensiero, diciamo, quello originario.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
4: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
5: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
4: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
5: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
6: Andiamo subito in redazione, le notizie dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone e dietro compenso economico. Sono tuttora in corso numerose perquisizioni. La strage di Casalotti continua la caccia al killer che potrebbe essersi nascosto nel quartiere. Già sentito il fratello della vittima, nelle prossime ore il conferimento dell'incarico per le 3 autopsie, e intanto questa sera è prevista una fiaccolata di solidarietà in Piazza Ormea. Box auto come officine clandestine e colpi nei negozi, blitz della polizia a Roma, dove sono state arrestate 7 persone, diverse le accuse che vanno dal riciclaggio alla rapina impropria. Maxi sequestro di droga ed esplosivi da parte dei carabinieri a Velletri, tra le persone arrestate, smantellato un market della droga, sequestrati 9 kg di stupefacente e 2 ordigni artigianali. Caldo record nel Lazio, oggi bollino rosso in tutte le province. Intanto è allo studio una circolare del Ministero dell'Istruzione per richiamare l'attenzione sulla sicurezza dei bambini nei centri estivi. Ed ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Giorgia Meloni ha smosso ancora una volta le acque, improvvisamente, nel momento in cui appare più in difficoltà, 4/5 della sua navigazione di governo, e quando già sullo sfondo si vede lo striscione che porta alle elezioni del 2027, con Vannacci che ha lanciato la sua OPA sull'estrema destra e quindi rende più fragili gli equilibri della coalizione, la Premier rilancia su che cosa? Non sulla vittoria del 2027, che è legittimo che evidentemente cerchi di raggiungere dopo 5 anni di governo, è la prima a riuscire a fare, se ci riuscirà, cost to cost, dall'inizio alla fine della legislatura, alla guida del governo con la stessa formazione di governo. Ma rilancia su un'altra cosa. Proprio in questo momento di difficoltà dice: ma perché il Presidente della Repubblica prossimo Venturo non deve essere di destra? O per meglio dire, perché deve essere come sempre espressione del centro-sinistra? È un tabù che vuole rompere, evidentemente, Meloni. Oppure vuole indicare, soprattutto, dire, sia ben chiaro, andrà come andrà, ma non può esistere una delegittimazione per cui la destra non può esprimere il Presidente della Repubblica. E soprattutto un'altra battaglia di slogan, di principi, di elementi costitutivi che serve evidentemente a mobilitare il suo elettorato e il suo gruppo dirigente. Poi resta da vedere, e soprattutto campa cavallo, parliamo del 2029.
8: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
6: time it is. Buongiorno, sono le 11 un minuto.
10: Adesso, now, subito.
8: 4 hit senza interruzioni. Four for
6: you. Buongiorno, buon martedì con il profumo del lunedì, perché inizia la settimana, però la cosa interessante è che sarà una settimana corta. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 13 parleremo anche di eventi molto importanti gratuiti, insomma cosa piuttosto interessante soprattutto prima della partenza per le vacanze. La musica, quella di ATC.
8: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
11: Rhythmic History 2000.

0: per chiudere il For For You delle 11. Ancora buongiorno, buon martedì. I vostri messaggi 393 0119 119. Si parla di memoria, ma insomma, per chiudere l'argomento.
1: Buongiorno Lorenzo.
0: Buongiorno
1: Michele.
0: Buongiorno.
1: Da Roma.
0: Ciao.
1: E niente, pure io mi dimentico tutte le cose che più noiose che ci sono da fare.
0: Sì, sì, è proprio così.
1: E in genere sono quelle che veramente uno vuole tenere lontano.
0: L'astratto.
1: E che ve stavo a dire?
0: No,
1: vabbè,
0: infatti.
1: Scherzo. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Michele, buona giornata a te.
2: Dimensione Suono Roma.

0: 15.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Sono Barbara da Roma.
0: Buongiorno, Barbara.
1: Io ormai con la menopausa so poi cose mi dimentico, anche come mi chiamo. Ma mo l'importante è non mi dimentico l'esame che devo fare della patente.
0: No, quello
1: perché
0: no.
1: Se mi dimentico i quiz lì, allora è un problema.
0: Sì.
1: Ciao, un baciotto.
0: È così. E noi tra poco invece andremo a farci un giro in Piazza di Spagna, perché questa sera ci sarà un momento assolutamente storico e gratuito.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Anna, White Girl Wasted.
4: Turn the speakers up, lasciami stare, sono White Girl Wasted.
3: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
4: Tuo DNA, col mio DNA.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
6: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato!
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte. Più porte che mai.
10: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2. Dal 4 luglio.
3: Dimensione Suono Roma.

su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Martedì 30 giugno 2026, una data importante per mettere insieme più elementi, perché questa sera in Piazza di Spagna, diciamo, ci sarà un teatro a cielo aperto. L'appuntamento è alle 20 con La Traviata, quindi parliamo della celebre produzione del Teatro dell'Opera di Roma, ideata da Valentino, quindi Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, con la regia di Sofia Coppola. Quindi per una sera uno dei luoghi proprio più iconici di Roma si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle, che sarà poi aperto a tutti perché è un'iniziativa gratuita e che celebra sicuramente il valore dello spazio pubblico come luogo di cultura, partecipazione e condivisione. Per cui un incontro fra musica da un lato, c'è la moda, quella di Valentino, e il cinema, Sofia Coppola, per riscoprire proprio nel cuore di Roma la potenza emotiva dell'opera e delle grandi storie senza tempo. Ecco, si parte alle 20, magari essendo ingresso libero, fino all'esaurimento posti, è il caso di andare magari in

0: La colonna sonora, eccola, la colonna sonora di The Bodyguard. Quanto è bella la musica e quanto è importante. Prima è passato il pezzone del momento.
1: Buongiorno Lorenzaccio, buongiorno. Che bello ascoltarti di mattina. Un Claudia. Abbraccio forte, ecco. E quanto è bello questo brano. Sì. Vabbè, non ti dico il nome perché Ugel, non sono sicura di pronunciarlo bene, però il brano che sta andando in onda adesso.
0: Ugel, giusto.
1: Moving to the Sun. Bravo.
0: Non è Claudia, infatti è Sivo. Dice, ah, è lei. È un piacere ritrovarti, noi torniamo tra poco.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Don. A Roma si dice pure mando vai pettetti.
4: A Roma si può dire tranquillamente, ah, sei proprio un gaccio.
5: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
6: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
7: time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
10: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
11: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
10: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
11: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
12: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a €2,69.
15: Todis, buongiorno convenienza.

0: dato al suo album uscito in primavera, che si chiama Disincanto, il ritorno di Madame non solo con un nuovo look, ma con una canzone nuova e con un live che porterà qui il 5 dicembre all'Atlantico. Mama non mama.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Ma titolo della canzone di Madame, quante volte l'abbiamo fatto quel giochetto con la margherita fino all'ultimo petolo, la speranza e quello mama, e poi insomma giochi con i fiori fatti in età adolescenziale, tendenzialmente anche con il tarassaco, cioè, o dente di leone, insomma si soffiava per far volare i semi, poi perché era allergico non era proprio il massimo della vita. 5 dicembre, e l'abbiamo detto, sarà live qui a Roma all'Atlantico, tra i grandi concerti diciamo della stagione, in quel caso un po' più fredda. Lui ha aperto invece la stagione estiva in Italia, Ricky Martin.

ascoltato nella mattinata del martedì insieme a Lorenzo Palma. Ancora buongiorno, pian piano ci avviciniamo all'ora di pranzo, ma ci avviciniamo soprattutto a quel momento tanto atteso dell'anno che è legato alle vacanze. Complice un po' la diffusione dello smart working, in qualche modo il desiderio di esperienze più autentiche e la necessità di contenere i costi fa sì che l'house swapping funzioni. Parliamo del fenomeno di scambiarsi le case per le vacanze, che sta effettivamente vivendo una fase di crescita nel settore turistico internazionale, e insomma ne parleremo più dettagliatamente e vedremo soprattutto la differenza fra lo scambiarsi le case e l'affitto breve, perché il meccanismo è leggermente diverso.

0: 70, bisogna viaggiare comodi e per esempio lo zainetto di dimensione su Roma potrebbe essere utile da portare in viaggio, visto che parleremo di vacanze nell'arco della prossima ora, ma visto che giocheremo anche con Hello Roma proprio nell'arco della prossima ora. Prima passiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì,
4: brava.
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Buongiorno alla nostra redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
9: Buongiorno da Andrea Soprani. Continuano nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio dopo essersi tuffato nello specchio d'acqua nel Viterbese. A quanto si apprende sono coinvolti anche sommozzatori dei vigili del fuoco da Cagliari e vengono usate per le ricerche diverse strumentazioni come il mezzo subacqueo ROV, il sonar Dixon, droni sia per le ricognizioni dall'alto sia per le ricerche subacquee. La bomba sono andata a mettere là, facciamo la storia, lo afferma uno dei quattro arrestati in un'intercettazione contenuta nell'ordinanza cautelare nell'ambito delle indagini sull'attentato avvenuto lo scorso ottobre fuori dall'abitazione del giornalista Siegfried Ranucci. L'uomo, nello stesso dialogo intercettato dai carabinieri, afferma di aver agito su commissione. Latina, la Guardia di Finanza ha sequestrato 20.000 bulbi di papavero da oppio corrispondenti a circa 25 kg di sostanza e quasi 6 kg di tabacco privo di contrassegno di Stato. Un cittadino pakistano è stato arrestato. Questo genere di bulbi, definiti la droga dei braccianti, vengono utilizzati per lenire le fatiche psicofisiche derivanti dallo sfruttamento del lavoro e spesso vengono forniti dagli stessi caporali ai braccianti agricoli. Musica, Emma torna a Roma nell'ambito del Rock in Roma. Si esibirà il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle. Sarà uno show esclusivo, una notte di musica, energia e connessione pura con il suo pubblico. Un'occasione irripetibile per vivere l'intensità di Emma in una veste inedita. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno in punto.
10: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Piano piano ci avviciniamo all'ora di pranzo, lo faremo parlando di vacanze, di cose belle, perché insomma la direzione estate, vacanze, voglia di relax, pause, ma parleremo anche di house swapping, quindi questo fenomeno di scambiarsi le case. Nell'arco di questa oretta insieme giocheremo anche con Hello Roma. Intanto buongiorno, sono Lorenzo Palma, questa è la nostra musica.
10: Dimensione Suono Rhythmic History 99.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Pronti per regalare lo zainetto di dimensione solo Roma, neanche troppo sorpresa perché l'avevamo preannunciato. Abbiamo parlato della Traviata che verrà proiettata questa sera su Maxi Schermo fino a esaurimento posti, perché è un evento gratuito. Parliamo della proiezione del capolavoro di Giuseppe Verdi in programma per l'ultima rappresentazione al Teatro dell'Opera di Roma, e va in scena in versione 2016, nata nel 2016 proprio da un'idea di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, con il debutto alla regia di Sofia Coppola. Domanda per vincere lo zainetto di dimensione solo Roma: verrà praticamente proiettata in una delle piazze più iconiche della nostra città. Vogliamo sapere qual è la piazza. Opzione A, Piazza di Spagna. Opzione B, Piazza Mancini. Oppure opzione C, Piazza Re di Roma. Quindi sono tre le piazze. In una di queste verrà proiettata la Traviata. A, Piazza di Spagna. B, Piazza Mancini. Oppure Piazza Re di Roma. 393-0119-119 è il numero per inviare correttamente la risposta e soprattutto per vincere lo zainetto.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: E noi abbiamo il telefono da Katia con la C. Buongiorno.
3: Buongiorno Lorenzo.
2: Eccoti, professione
3: grazie,
2: impiegata.
3: Grazie. Mi sono riuscita alla fine.
2: Hai visto, ce l'hai fatta. L'importante è la perseveranza. Ecco.
3: Esatto.
2: Intanto, vacanze ho già organizzate, visto che tra poco parleremo di scambiarsi
3: sì,
2: le case.
3: Sì, ho organizzato, però allora diciamo i primi 10 giorni vado in Calabria in albergo con la famiglia e poi ad agosto vado sempre in un villaggio però con il mio compagno.
2: Ok.
3: Quindi sì, ho sistemato le vacanze.
2: Ecco, sì, si parla di sistemazione, sì, tra poco affronteremo anche l'argomento. Nel frattempo io ti premio con un gadget che potrebbe esserti utile, perché lo zainetto in vacanza è sempre comodo.
3: Esatto, sì.
2: Domanda sì, però da riformulare, sì, per verificare la risposta corretta. La Traviata, sì, verrà proiettata a Roma su un maxi schermo questa sera alle 20. In quale, sì, piazza verrà proiettata?
3: Piazza di Spagna.
2: Piazza di Spagna, l'abbiamo detto, Trinità dei Monti, insomma, è una serata gratuita, sì, interessante. Molto bene, sì, sei stata rapida, veloce e brava, e per questo ti,
3: grazie,
2: premiamo con il nostro gadget. Dai,
3: grazie,
2: ti auguro.
3: Lorenzo, saluto tutti.
2: Dai, ti auguro già buone vacanze.
3: Sono Roma e chi mi conosce.
2: Bene,
3: ok, tutti
2: benissimo,
3: gli amici.
2: Un grande
3: grazie.
2: Classe. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: I love Roma. I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.
1: For you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: 4 hit pronte da ascoltare. 4 for you. E saluti internazionali sparsi, come per esempio a Gianpaolo da Stoccarda. Calvin Harris.

loro degli anni 80 di Eurythmics, era la versione quella di Steve Angello del 2005, per chiudere il 4 for you, quasi vicini verso l'ora di pranzo e quasi vicini anche alle vacanze. Un argomento che mi piacerebbe proprio affrontare insieme a Xenia, lo faremo fra poco. Intanto Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: quale dei miei artisti preferiti insieme? Canto d'amore, canzone nuova di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale.
1: Sveglia, gladiatori!
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Tenerentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg.
2: No.
6: No, quella è Lillo e Greg.
2: Quelle sono una coppia di comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
6: Oh, allora sì, sì, sì, sì, ok.
2: Lillo e Greg, mi dite.
6: Lillo e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
11: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Justin Bieber, appena sentiti su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma eccezionalmente questa mattina, diciamo in questa seconda parte della mattinata, quando però a un certo punto sapevo di aver incontrato, cioè che avrei incontrato poi la nostra Xenia, che tra l'altro trovo in una forma fisica perfetta, in
1: però
0: forma.
1: Meno da un punto di vista vocale.
0: Sì. Tu e la Scaiola, diciamo, avete questo
1: sì,
0: momento.
1: Lo diceva Gianmarco ieri. Abbiamo le due donne della la quota rosa che ha avuto un attimino di
0: aria condizionata.
1: L'aria condizionata.
0: Sì, infatti. Poi la vogliono, come dire, sparata mille.
1: Che va bene perché tu arrivi da fuori, che è veramente l'inferno. Però, sì, però questa escursione termica benissimo non fa.
0: Vogliamo un po' mediare o
1: esatto.
0: Cosa? Ecco. Senti, io non so se tu hai mai avuto occasione di viaggiare, di scambiarti casa, di fare un po' di house swapping.
1: No, non mi è mai successo. Però mi incuriosisce.
0: È una cosa che funziona molto, però a differenza dell'affitto breve, il meccanismo si basa proprio sulla condivisione reciproca della serie. Io me ne vado via, tu vieni a casa mia, io vengo a casa tua. Non lo so.
1: Cioè, non darei la mia casa a sconosciuti, sì. In realtà.
0: Sì, perché poi, per carità, non paghi nulla, nel senso c'è uno scambio, ci sono le piattaforme.
1: Però io so come mi comporto io nelle case degli altri, non so gli altri come si comportano nella casa mia, capito? Questo è il problema.
0: Cioè, secondo te un cassetto non te lo apro, no?
1: Sì.
0: Ecco, quella roba.
1: Quello è il problema. So.
0: Voi avete esperienze, avete mai fatto esperienze di questo tipo?
1: E se sì. Che paura.
0: Che paura, fateci sapere, magari anche le disavventure comprese.

0: Mascherada, un classico della musica brasiliana nella versione di Sergio Mendes con Black Eyed Peas. Beh, sarebbe bello farsi un viaggetto e scambiare casa con insomma chi ha casa in Brasile, magari un po'.
1: Sì.
0: Toda gioia,
1: però,
0: toda bellezza.
1: Toda gioia, estamos aquí. Estamos aquí.
0: Ritornando all'argomento dell'house swapping, questo scambiarsi casa, cioè diciamo è venuto fuori per via dello smart working e c'è chi lo fa anche per lunghi periodi. Cioè mi dai casa tua per tipo 4 mesi e io ti do casa mia. La tendenza è legata anche al lunghissimo periodo.
1: Certo, sicuramente con lo smart working è più facile, no, fare una cosa del genere, quindi per chi ha possibilità lavorativa di poter lavorare da casa, bene. Ma comunque ti devi fidare, è sempre lì il discorso.
0: Sì, sì, però dicono che soggiornare nella casa di qualcuno significa avere spazi più grandi e confortevoli, e una casa vera offre anche libri, giochi, magari una palestra o una piscina privata. È proprio quello che non mi piace.
1: Esatto, è proprio quello che non mi piace.
0: Vabbè, insomma, questa però è la tendenza. Dai, che siamo pronti a vivere anche gli eventi estivi, loro sono molto bravi dal vivo, non so se hai avuto occasione di incontrarli.
1: Tra l'altro uno degli ultimi concerti sono stati meravigliosi, loro non si fermano mai,
0: no,
1: cioè, saltano come grilli da destra a sinistra del palco e sono meravigliosi, tra l'altro una delle canzoni migliori a mio parere che sia uscita.
0: Ce ne sono altre che ho sentito che mi galvanizzano abbastanza.
1: Beh.
0: Carichi come delle molle, The Bowser.

0: abbiamo parlato dell'house swapping, è arrivato un messaggio proprio internazionale.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Giuseppe dalla Spagna.
2: Ciao Giuseppe.
1: Allora, io volevo commentare che qui in Spagna questo fenomeno è molto normale, molto naturale, e la gente lo approfitta tanto. Ci sono delle clausole, ovviamente, però la maggior parte degli spagnoli non danno la loro casa, danno la seconda casa, quella che hanno al mare, quella in montagna, praticamente non danno la casa dove loro vivono. Poi ci sono delle regole da rispettare. Se qualcuno non ti dice che ha una casa magari sporca, lo diciamo che lo eliminano. Non so come si segnalano in italiano, lo eliminano subito. Ci sono le votazioni, ci sono dei testi, però ti dico, qui in Spagna è molto molto comune, soprattutto con gli Stati Uniti. Però ripeto, sono gente di un certo livello sociale medio alto che hanno una seconda casa.
0: Certo
1: che affittano in estate e in inverno, quindi però la casa personale diciamo la dà molto poca gente.
2: Col cavolo che ti do casa mia, che
1: ciao ragazzi, buona estate qui dai Pirenei.
2: Ciao, bene, che meraviglia,
0: salutiamo
2: dai Pirenei.
0: L'estate, salutiamo la Spagna, salutiamo chi andrà in Spagna. Io invece ritorno questa sera per Rhythmic History e tutto nelle mani adesso di Xenia.
2: Io sono pronta.
0: Ah, questa sera.
2: Ciao.
3: Il ritmo della capitale non è solo musica.
4: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
8: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
7: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
8: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
7: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
8: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
2: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
9: Bentrovati da Andrea Soprani. C'è anche una donna nel gruppo che ha effettuato un sopralluogo alcuni giorni prima dell'attentato fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I carabinieri, lo ricordiamo, hanno arrestato quattro persone tra i 53 e i 22 anni, tutti residenti in Campania. Il gruppo avrebbe agito su commissione in cambio di diverse migliaia di euro e dalle intercettazioni contenute nell'ordinanza cautelare emerge la preoccupazione della banda per lo sviluppo delle indagini e la possibilità di poter contare su una rete di appoggio garantita dagli stessi mandanti dell'attentato ancora non individuati dalle indagini per fuggire all'estero. Contrabbando dalla Tunisia sequestrati dalla Guardia di Finanza 4 kg di prodotti da fumo al porto di Civitavecchia tra sigarette tradizionali e tabacco da mastico. Nell'ambito del piano di sicurezza nella capitale i carabinieri hanno effettuato due arresti in flagranza di reato con il recupero della refurtiva la notte scorsa. Il primo alle 22 un furto con spaccata in un negozio a Centocelle. Il secondo alle 3 di notte una rapina con spray urticante a Trastevere. Arrestate due persone, un romano di 46 anni e un cittadino egiziano di 23. A Roma si terrà la quarta edizione di Felicità, alla scoperta del grande patrimonio di Roma Capitale. La manifestazione promossa dall'assessorato al patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale che apre ai cittadini luoghi, spazi e realtà che raccontano il patrimonio pubblico della città. L'appuntamento è per giovedì 2 luglio dalle 18 alle 24 con 31 luoghi aperti eccezionalmente al pubblico e un programma di visite guidate, concerti, spettacoli, laboratori e molto altro. Tutte a partecipazione libera e gratuita. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is? Le 13 in questo momento.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni. 4 for
2: you. Con un po' di difficoltà dovute a questo raffreddore che mi ha preso causa aria condizionata, ma non c'è alternativa. So che sopporterete alla grande la mia voce un po' attufata, come direbbero gli esperti. Io sono Xenia, ciao a tutti voi lì fuori, a chi sta lavorando, a chi sta soffrendo il caldo. Ci mettiamo 4 hit senza pausa.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 94.
10: The dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: Don't Wanna Go Home su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buon martedì 30 giugno. Rinnovo le mie scuse a tutti voi per questa voce attufata dovuta ad un raffreddamento causa aria condizionata, non c'è soluzione.
1: Beh, io la trovo molto sensuale questa voce, come l'hai chiamata tu, attufata.
0: Meno male, sì, un po' di sensualità, un po' più scura ci sta, però vorrei che questo raffreddore, insomma, passasse. Sto cercando di curarmi nel miglior modo possibile, ma veniamo a noi, bando alle ciance, ciancio alle bande, come mi piace dire. Oggi è martedì e come ogni martedì che si rispetti, per la prima parte ci dedichiamo alla galleria fotografica di Dimensione Sono Roma, quella che si viene a creare grazie alle vostre foto inviate alla diretta, così che io possa vedere, proprio vedere, in cosa siete impegnati mentre ascoltate le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Quindi al 393 0 119 119, se ti va, invia la tua foto scattata in questo momento, quindi un selfie, il tuo banco di lavoro, la persona che è lì vicino a te, il tuo amico a quattro zampe, il tuo capo, quello che vuoi condividere, che sia condivisibile con la diretta di Dimensione Suono Roma. Le foto più belle proverò a raccontarle tra poco qui su Dimensione Suono Roma. Arriva intanto Nero Bali.

0: Gwen e Robali su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Le vostre foto che stanno arrivando al 393 0119 119, anche messaggi audio.
1: Ciao, non ci conosciamo, sono Raffaele di Napoli.
0: Ciao Raffaele.
1: Direzione Conca d'Oro, sto correndo a fare intervento di cemento armato.
0: Ah.
1: Ok, buona giornata.
0: Grazie Raffaele per l'ascolto, per essere qui su Dimensione Suono Roma. Io sono una tua compaesana, buon lavoro a tutti quelli che come Raffaele stanno lavorando. Le vostre foto che arrivano piano piano proviamo a raccontarle.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Karoutchi, Manu Chao, Viajando por el Mundo. Alesso and One Republic, In Your Eyes. New music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
6: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 €. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 €. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
8: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.

mostra bellezza alla Galleria Fotografica di Dimensione Suono Roma. Buongiorno Xenia, caldato, disidratato, non affamato, una bella descrizione, ma distrutto. Voglio l'autunno, Roberto da Pomezia. No, a me l'estate va bene, ma non con questo tasso di umidità altissimo. C'è anche la nostra Super Laura da Roma, si è fotografata mentre è all'interno di un camion, suppongo, sì, piena di scatoloni. Buon lavoro a Laura che ci sta ascoltando, così come Raffaele e tante altre persone che sono bloccate in auto con un caldo infernale, ma credo che all'interno delle vostre auto ci sia l'aria condizionata. Ciao Xenia, noi siamo belli calducci, Cristine, Luca ed Emanuele, sotto il sole a lavorare per le strade di Roma. Piazza Sempione, devo scaricare dei materiali, ho paura a scendere dal caldo, 42 gradi, ma come si fa? Federica da Roma. Si fa con un bel po' di sopportazione e tanta buona musica. Dimensione Suono Roma.

Operation Hollywood Project, More and More, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Siete in tanti, e lo capisco, a lamentarvi per il caldo insopportabile che c'è lì fuori. Ciao Xenia, 37 gradi dall'Anguillarese, ma è estate, no?

0: abbonamenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
3: Energy Music.
0: Sole, musica e stelle.

0: Novità.
1: Siamo già pieni di canzoni che vanno ad inserirsi nelle hit estive del 2026. Questa direi che è perfetta come colonna sonora della nostra prossima estate. Alessio, One Republic, In Your Eyes.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

notte dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, ed è arrivato il momento di fare polemichetta, perché come sempre, per chi non lo sapesse, in pausa pranzo, come quando si sta a tavola tra amici e si intavolano discorsi, noi qui di tanto in tanto

polemica, che poi è la cosa che mi piace di più. Praticamente a Cividale del Friuli, Udine, una 55enne brasiliana ma residente in Italia è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. I fatti risalgono al 2021, ma questa storia è tornata alla ribalta negli ultimi tempi. Nel 2021, quando lei era a prendere il sole in topless, sono arrivati i vigili urbani e le hanno fatto una multa per comportamenti offensivi della pubblica decenza. Lei però non vuole pagare multe, non vuole essere multata, sta cercando di tutelarsi a suo modo. Lei avrebbe dovuto pagare un totale di 105 euro, ha fatto ricorso e lo ha fatto in previsione del 10 febbraio 2027, quando si terrà l'udienza davanti al giudice di pace. Lei ha detto: quel giorno non c'era nessuno in strada, né bambini né anziani, neanche un cane, mi sono tolta la parte superiore del costume e mi sono messa a prendere il sole, mi sono addormentata e solo dopo ho sentito le persone che insomma

noi l'ardua sentenza, dato che la prima sentenza ci sarà il 10 febbraio del 2027, iniziamo a farla noi. Che ne pensate? Secondo voi è giusto su una spiaggia pubblica potersi mettere in topless? Non è giusto? È giusta la questione della multa? 3930 119 119, le vostre opinioni qui, che ne parliamo insieme.

0: passione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, Radio Edit e Remix Dance.

0: Bentrovati da Andrea Soprani. Triplice omicidio a Roma. C'è una lettera arrivata al nonno della piccola Arowa. Dacci soldi e gioielli altrimenti uccidiamo i tuoi parenti a Roma. La missiva risale allo scorso anno. Il figlio Kamal, fra le vittime insieme a moglie e figlia, ne era a conoscenza. Il sospetto che a scriverla sia stato il connazionale Sadat Hossein, ora ricercato per il triplice omicidio di Casalotti. Quindi, oltre alla pista legata all'approccio sessuale del latitante verso la moglie di Kamal, più volte respinto con il passare dei giorni, si fa largo quello di una vendetta collegata un giro di estorsioni nello stesso ambiente. Arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Siegfriedo Ranucci, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, tra loro anche una donna. Il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone e dietro compenso economico. Sono tuttora in corso numerose perquisizioni. Dalle intercettazioni risulta che la banda volesse scappare all'estero per paura delle indagini. Trasporti nel Lazio. Dal 1 luglio Cotral introduce 3 nuove unità di rete per rafforzare i collegamenti extraurbani di media e lunga percorrenza tra i territori Valle del Tevere, Reatino e Litorale Sud. Contestualmente continua la rimodulazione dei servizi nelle aree delle UDR Valle del Sacco e Valle dell'Aniene, già attive dallo scorso gennaio. Caldo record nel Lazio, oggi bollino rosso in tutte le province. Intanto è allo studio una circolare del Ministero dell'Istruzione per richiamare l'attenzione sulla sicurezza dei bambini nei centri estivi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Le 14 adesso.

0: questo mese, in quanto a caldo si è rivelato infernale. Noi stiamo parlando della questione topless, tra poco ascolteremo i vostri messaggi, ma prima c'è l'appuntamento gioco con Xenia Letica.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2001.

0: giocando, ci divertiamo, quindi senza paura, senza giudizio, chi conosce la risposta può rispondere con un messaggio audio WhatsApp al 393 0 119 119, quindi giochiamo e facciamo informazione. Mi raccomando, solo messaggi audio, perché sono quelli che prendiamo in considerazione. In caso di nebbia fitta o di fumo per incendio, è opportuno accodarsi al veicolo che precede il più vicino possibile. È un'affermazione vera o falsa? E nel caso, perché vero, perché falso? Quindi motivare la risposta. 393 0 119 119. In caso di nebbia fitta o di fumo per incendio, è opportuno accodarsi al veicolo che precede il più vicino possibile. Vero? Falso? Dimmelo tu al 393 0 119 119. Vai con le risposte, tra poco scopriremo il vincitore. Buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Ritmo. What's up, I'm Saint John.

dimensione

0: la distanza di sicurezza.
1: Oh, chi sei? È giusto.
2: Pietro da Roma.
1: Ciao Pietro.
2: Assolutamente no, bisogna mantenere la giusta distanza di sicurezza.
1: Magari aumentarla e... ancora.
2: Per me è questo.
1: Bravo Pietro, pronto?
3: Buonasera, Pino da Roma.
1: Ciao Pino da Roma.
3: No, uno deve mantenere la distanza. O me sbaglio?
1: Non ti
3: Bella.
1: Sbagli. Non ti sbagli.
4: Ciao Xenia Augusto. Ciao. Da Bracciano, no, è falso. Caso di nebbia fitta è consigliato diminuire la velocità e aumentare la distanza di sicurezza.
1: Bravo, bravo, aumentare.
4: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora, ascoltiamo l'ultimo, ce ne sono tanti.
0: Allora, falsa.
1: Sì.
0: Sì. Perché quando c'è nebbia o è necessario rimanere sulla pediatria. Mantenere la stessa velocità con la quale appunto è iniziata la problematica, perché ovviamente se non ci pensa, se tutti mantengono la propria distanza, nessuno colpisce nessuno.
1: Bravissima! Per evitare ancora di più il pericolo. Brava, brava, brava.

0: seguire la segnaletica orizzontale, le linee bianche della corsia per mantenere la direzione. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenialetica.
1: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: For you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma e gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
0: La scelta giusta è restare con Dimensione Suono Roma, perché rinfresca la giornata, te la rallegra e ti regala 4 hit senza alcuna interruzione.

0: in PM su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Poco fa ho raccontato della vicenda che vi sta coinvolta ad Udine, una donna che è stata multata per essersi esposta in topless in un posto in cui magari era vietato. Lei diceva che non c'era nessun cartello, e quindi ho chiesto il vostro pronto intervento.
1: Sentiamo. Ciao, buongiorno Gabri.
0: Ciao
1: da Roma,
0: Gabri.
1: Volevo rispondere alla questione del topless. Ragazzi, sì, veramente siamo nel 2026, si vedono tette e chiappettine ovunque, dalla televisione ai cartelloni stradali, eccetera eccetera. Adesso questa deve essere multata, 21 26, che poco cambia insomma l'anno, deve essere multata perché stava in topless. Dico, ma siamo impazziti completamente.
0: È stata multata e se ne discuterà in tribunale nel 2027.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
4: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
5: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
6: A Roma si dice me voglio levare la sede col prosciutto. Drive
7: time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Gol! Un risultato scontatissimo!

0: hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.
1: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono, Roma.
2: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo.

0: ha girato tutto il sud in lungo e in largo, è stata benissimo, si vede anche dalle foto che ha pubblicato sul suo profilo. Ieri è stato proprio postato un post, insomma, con le ultime fotografie, un carosello di foto che la ritraggono insieme a suo marito in questa luna di miele. Tra l'altro io sono stata ben felice perché la prima fotografia è di Dua Lipa con la maglia del Napoli, ma sappiamo che lei indossa molto volentieri le maglie delle squadre italiane, quindi insomma questo è stato un omaggio ad una delle città del sud che l'ha accolta in questa luna di miele. Tra le foto di questo carosello ce n'è anche una in una vasca che la ritrae non in insomma una particolare forma osè, però in una vasca, cioè della schiuma, vedo non vedo quella cosa lì. E parliamo proprio di topless, di quello che è accaduto a questa donna brasiliana in spiaggia ad Udine, che si è appisolata mentre non c'era nessuno, a suo dire non c'era neanche un cartello che vietava il topless, ed è stata multata di ben 105 euro perché sono stati allertati i vigili e lei avrebbe dovuto indossare il costume completo. C'è il vostro intervento e sentiamo. Sania, ciao.
1: Buon pomeriggio, Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano.
1: Io non ci vedo niente di male a vedere una donna, una
0: topless,
1: ragazza in topless.
0: Tanto,
1: cioè, più o meno, cioè, siamo stati tutti bambini, no? Tutti abbiamo preso il latte dal seno. Cioè,
0: no, ma non è.
1: La cosa brutta era quello che si è masturbato davanti a qua famiglia.
0: Non si può dire. Non si può dire. Mi raccomando, manteniamo il linguaggio consono e poi.
2: Ciao a tutti. Ciao. Vedi la mentalità italiana.
0: Sì.
2: Non bisogna dibattere se è giusto o meno rispettare una regola, anche se può essere una regola bigotta. Se la regola c'è, va rispettata. Casomai sarebbe più costruttivo, secondo me, dibattere sul fatto se cambiare o meno questa regola.
0: Esatto.
2: Perché poi dopo il principio va applicato a tutto quanto,
0: certo,
2: a tutte quante le regole.
0: Vero.
2: Ciao a

amici a quattro zampe, amici che vanno tutelati, ci sono un po' in giro sull'internet, nell'internet vademecum che ci spiegano come comportarsi con i nostri amici a quattro zampe, non ci pensiamo mai. Ma effettivamente per loro, se per noi è tosta, per i nostri amici pieni di pelo è complicata davvero. Mi raccomando, non fateli uscire nelle ore più calde e soprattutto se devono necessariamente uscire, portateli all'ombra oppure, per quel che si può, tenerli in braccio, perché l'asfalto è rovente.

0: redazione.
1: Vota le canzoni che ami.
2: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab. Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma, la scegli tu.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
0: Diamo la linea adesso alla redazione per gli aggiornamenti della capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Una trentenne è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 12 di questa mattina in via Maremmana nel comune di Gallicano nel Lazio. La donna, per cause ancora in fase di ricostruzione, si sarebbe scontrata frontalmente con un pick-up in località Passerano. È stata chiusa temporaneamente la via Maremmana per consentire le operazioni di soccorso e rilievi necessari ad accertare la dinamica del sinistro. Un guasto all'impianto di depurazione, una nube di cloro che invade la piscina mentre una ventina di bambini stanno facendo il bagno al centro sportivo. 5 minori finiscono in ospedale per una lieve intossicazione, ma nessuno è in gravi condizioni. È accaduto stamattina al Fantasy Party di Boville Ernica, in provincia di Frosinone, dove il rapido intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze più serie. ZTL a Roma, da domani le circa 75.000 auto green, veicoli 100% elettrici a idrogeno, che potevano accedere gratuitamente, dovranno essere dotati di un permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale. Un nuovo permesso annuale obbligatorio viene rilasciato dal 16 giugno scorso, pagando circa 1.000 euro. Per moto scooter a motore endotermico, per l'accesso nella ZTL A1 Tridente è necessaria la precedente segnalazione delle targhe attraverso lo specifico servizio online. Tennis, prima vittoria in un torneo dello Slam per Tyra Grant, che approda al secondo turno di Wimbledon, terzo Slam stagionale. La 18enne romana, numero 172 WTA, promossa dalle qualificazioni nel suo primo turno Main Draw Slam, ha battuto per 6-4-6-2 la britannica Katie Bolter, numero 60 WTA. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. L'orologio segna le 15.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. Four for
0: you. Questa dovrebbe essere la pausa caffè. Dopo il pranzo, caffettino alle 15, tattico con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ma comprendo che per un caffè normale fa caldo.

0: giornate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Poco fa parlavo del caldo che colpisce anche gli animali e un cinghiale è stato filmato mentre si rinfrescava in una piscina gonfiabile tra gli ombrelloni nella spiaggia di La Marinedda nel nord della Sardegna. Hai presente quelle piscine per bambini che vengono lasciate lì per non portarle in appartamento oppure in hotel, in albergo? Quindi le lasci lì accanto all'ombrellone, ombrelloni chiusi, lettini, spiaggia vuota, e un cinghiale ha deciso di cercare refrigerio proprio in questa piscinetta che era stata riempita per un bambino che magari poco tempo prima si era divertito nell'acqua con i suoi giochini. Anche loro hanno bisogno di rinfrescarsi e noi qui a Roma ne sappiamo qualcosa.
1: Il ritmo, il suono.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è un record che è stato raggiunto e di cui voglio parlarti tra pochissimo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
4: Il tuo DNA, col mio DNA.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

biopic da record, il film biografico sul re del pop ha superato i 977 milioni di dollari nel mondo, diventando così la biopic con i maggiori incassi nella storia del cinema. Ha battuto il precedente primato di Oppenheimer, film che narra la vita del fisico J. Robert Oppenheimer, con 975 milioni di dollari, mentre al terzo posto con 911 milioni c'è Bohemian Rhapsody, pellicola sulla vita di Freddie Mercury e l'ascesa dei Queen.

0: I Really Want su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Antonio, buongiorno!
3: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo. Vi dico solo l'età media, 55 anni, l'età media.
2: Altina per la squadra
3: Altina.
2: Di calcio.
3: Altina. Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto di fa.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: No, sì!
6: Brava!
7: Sì, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69€. Todis, buongiorno convenienza.
13: È pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
14: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90€ al chilo e pesche gialle italiane a 1,49€ al chilo. Pewex, l'entusiasmo

0: Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale è tornato, il mollicone.
1: Dormo, questa sera dormo.
0: Pure io, non ne posso
1: sereno,
0: più.
1: Peraltro dormo sereno con la porta chiusa, perché ieri è stata una giornata delirio.
0: Tragica.
1: Tragicomica, sì. Allora, guarda, oggi parleremo di supereroi che non ti aspetti, supereroi sì. Senza mantello. Ti racconto due cose meravigliose. Una, sono salito sul treno per venire giù a Roma dal concerto di Milano, mi siedo e salgono le zingare. Sai, le zingare quelle di Roma, che peraltro avevo già visto a Roma, quindi lo sgamate subito, le vedo e faccio pickpocket, pickpocket in 30 secondi, tutto il treno ha iniziato a gridare pickpocket, le hanno buttate fuori, avevano già preso tre portafogli di tre ragazze.
0: Benissimo.
1: Scatta la rissa, interviene la polizia, che di solito stavo qua a dire non fanno niente, invece stavolta lo devo dire senza mantello, ma sono stati dei supereroi, hanno recuperato la refurtiva, si sono bevuti 12 persone in un nanosecondo e li hanno portati via. E quindi il mio supereroe va alla polizia. E poi un altro, arrivo a casa, rimango bloccato fuori dalla porta di casa.
0: Bene, olè.
1: 10:30 di sera, di domenica sera, prima di San Pietro e Paolo, ragazzi, mi ha salvato un essere umano meraviglioso. Oggi quindi voglio parlare di esseri umani che ti hanno salvato. Ti è capitato di scoppiare una ruota, di avere un problema? C'è una persona che ti ha aiutato, ti è capitata?
0: Sì, sì, sicuramente. Ecco. Diciamo proprio l'ultima, con una ruota mi ha aiutato un ragazzo di nome Giuseppe, tra l'altro, che si è messo a disposizione, è arrivato addirittura a casa perché io non potevo muovere l'auto.
1: Ma lo conoscevi oppure no?
0: No, no,
1: vedi?
0: Non lo conoscevo,
1: quindi
0: si è messo a disposizione in tutto.
1: Un perfetto
0: per
1: sconosciuto che diventa supereroe.
0: E che bello.
1: Voglio sapere questo da voi, oggi voglio soltanto belle cose. Quella persona che per un istante è diventato il supereroe di cui non sapevi di avere bisogno.
0: E che cosa ha fatto anche magari?
1: Ovviamente.
0: 393-0119-119, ti aspettiamo con messaggi audio WhatsApp.
2: Drive time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Palermo della capitale, insomma, stanno arrivando i vostri messaggi su i supereroi veri, umani, vivi, quelli che ti aiutano, non li conosci, ma sono pronti a tenderti la mano.
1: Ovviamente, ragazzi, le vostre storie sono lunghe, quindi le sentiremo più tardi. C'è chi è stato salvato nel momento del parto, chi invece è stato salvato nel momento del bisogno, come Xenia, sì, una ruota che si scoppia. Insomma, ragazzi, può succedere. Comunque, tocca a te, perché tu l'hai detto, si chiama Giuseppe.

0: brocco.
1: Che patato. Quindi non era un broccolone messo
0: non
1: lì
0: era
1: a casa.
0: Un broccolone, no.
1: A te che sei stato supereroe e che ci hai salvato Xenia permettendole di essere
0: grazie.
1: Qua. Grazie, grazie Giuseppe. Ora tocca a voi. 393-0119-119. Non aveva il mantello, ma è stato il mio supereroe.
0: Come ci sentiamo domani, le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale. Ciao belli.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
1: È tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime news dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Grave incidente in tarda mattinata in via Maremmana, località Passerano, comune di Gallicano, nel Lazio. Coinvolte due auto, a quanto riferito hanno estratto dall'abitacolo di un'auto una donna di circa 30 anni, rimasta incastrata dopo un violento scontro frontale con un pick-up. È stata trasportata in codice rosso in ospedale. Fiamme nel primo pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria regionale FL1 nel tratto compreso tra Fidene e Nuovo Salario, dentro l'area di smistamento di proprietà di Ferrovia dello Stato Italiano in via di Villa Spada, sospensione della circolazione tra Monte Rotondo e Tiburtina da parte di Trenitalia. Bisognerà adesso capire i dettagli di tutta questa vicenda, lo ha detto il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, dopo che i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo dello scorso ottobre. Questo è il concerto dei Record, qui si fa la storia, siamo felici di farla insieme ad Ultimo, un artista unico, lo ha detto l'assessore ai grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che questa mattina ha visitato l'area di Tor Vergata, dove i fan sono già in attesa del concerto dell'artista romano in programma il prossimo 4 luglio. Per ridurre la congestione da domani cambieranno le regole per entrare e circolare nelle ZTL di Roma, anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno avere un permesso. La registrazione della targa resterà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. La misura riguarda tutte le ZTL di Roma Capitale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 16 e un minuto, buon martedì 30 giugno.
8: Dimensione.

0: Bentornati, ben collegati, ben ritornati se siete con noi da un po', oppure piacere, magari è la prima volta che stiamo insieme. Il mio nome è Don Cash, questa è Dimensione Suono Roma e dall'altra parte delle casse dello stereo, come si diceva una volta, ci sono gli ascoltatori più belli del mondo, compreso te. A differenza di Fabrizio, tranne te, io faccio compreso te. Questo è il Drive Time, dove oggi si parla di supereroi senza un mantello. Quella persona che ti è venuta in soccorso, che non te l'aspettavi, quel lavoratore onesto, perché incredibile ma vero, la polizia, ok, ve l'ho raccontato prima, ma il lavoratore onesto, che di domenica sera alle 10:30 viene ed fa un intervento di quelli che te poteva, mi poteva pelà, chiedendomi 1.000 euro, invece me ne chiede solamente 50, cioè mi ha lasciato così, ah, come esistono ancora? E allora voglio sapere qual è il tuo supereroe, perché ogni tanto bisogna ricordarsi di loro e bisogna dirgli grazie per dare un senso a tutto questo, anche se tutto questo un senso non ce l'ha. Niente, oggi mi ha preso così. Lo sapete come funziona? No, c'è un numero che è il 393 0119 119.
1: Andiamo bene,
0: vabbè, sono lei, mamma,
1: proprio bene,
0: questa da schierare regia. A questo numero potete mandare i vostri messaggi, i vostri saluti e soprattutto, come hanno fatto tanti amici e tante amiche, le vostre storie. Il supereroe a cui dire grazie. Non avevi il mantello, ma mi hai salvato la vita.
2: Drive Time. Che il dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 92.

0: Beh, dimensione sono Roma. What else? It's so easy to fall in love with us. È così che Olivia Dean ti spiega che è facile innamorarsi. Eh sì, it's so easy to fall in love. Ovvio, superhero. Parliamo di supereroi. Davide, io mi sono innamorato del mio tecnico, di questo ragazzo che si occupa di porte e serrature, perché senza di lui non sarei entrato alle 10 di sera dopo essere stato a Milano e arrivato a Roma con 50 gradi, una tragedia. E B, soprattutto, non avrei potuto più uscire, perché una volta che sono entrato non potevo più richiudere la porta. Non potendola richiudere, ieri San Pietro e Paolo sono rimasto totalmente in ostaggio di casa e per questo non ci siamo riusciti a sentire. Grazie di essere stati qua, grazie Danielino Greco di aver preso il mio posto, grazie di tutti i messaggi belli che mi avete mandato anche in direct sulla mia pagina Instagram, perché donne, dove sei? Che succede? Niente, tutto a posto, tranquilli. Comunque, supereroi senza un mantello che ci salvano spesso e volentieri. Senti qua.
1: Ciao, becca, sono Katia da Roma.
0: Becca di sta storia di Katia che mi ha fatto sciogliere il cuore. Vai,
1: io Katia. Volevo raccontare molto velocemente che un paio d'anni fa ho avuto un grosso problema alla bocca dovuto a una malattia che è la piorrea e non potevo più mangiare. Alla mia età non potevo già più mangiare e avevo bisogno di 6.000 euro per fare questa operazione ai denti, che per me era questione proprio di non poter mangiare a 50 anni.
0: Beh, divido di morte.
1: E il mio vicino di casa.
0: Vicino?
1: Solo vicino di casa. Ok. Quindi non pensavo mai avesse potuto fare una cosa del genere. Okay. E prima mi ha detto te li presto io e dopo un mese mi ha detto te li regalo. Oh. Perché te li meriti e non ti meriti quello che ti è successo. Quindi io ho potuto fare l'intervento, adesso sto bene, mangio bene.
0: Ah,
1: e non so proprio come ringraziarlo, non potrò mai ringraziarlo abbastanza. Ciao a tutti e un bacione. Scusate, mi sono un attimo commossa.
0: Ma no, grazie di esserti commossa, grazie di averci raccontato questa storia e grazie al tuo vicino di casa. Avrei soltanto voluto sapere il nome, non il cognome, ma soltanto il nome per dire grazie Davide. Io le persone umane che rendono il pianeta migliore le amo, quindi cercate di essere umani e bravi esseri umani che sono più umani degli altri, perché a volte dovremmo imparare dagli animali che ci insegnano, perché questo tipo di cose di generosità le fanno gli animali. Un animale che vede una persona, un essere vivente di qualsiasi natura che è più affamato di lui, smette di mangiare e si leva il pane dalla bocca. Noi non lo faremo mai probabilmente. Il numero è il 393 0119 119. Anche senza mantello sei il mio supereroe, dimmi il tuo.
2: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: produzione è quella di Maze Salmo insieme alla voce di Colapesce con Cattive Abitudini. Le cattive abitudini lasciamocele alle spalle, parliamo di supereroi che vi hanno salvato la vita. La storia che ci ha raccontato la nostra amica prima del suo vicino di casa che gli ha regalato i soldi, 6.000 euro per un intervento alla bocca, si chiama Alberto, mi ha mandato il messaggio Alberto ed è il mio supereroe. Tanto tempo fa, questo è un messaggio che ha scritto Daniela da Roma al 393 0119 119, tanto tempo fa, ma tutto in un secondo, ero al mare. Il mare era molto mosso e quindi tutti si divertivano a riva, ma in un secondo un'onda mi ha preso. In quel momento, mentre tutti si stavano divertendo, ho rischiato di rimanere sott'acqua. Un ragazzo ha messo la mano e mi ha tirato via. Ancora lo ringrazio se sono qui oggi. Daniela da Roma. Brava Daniela, quel supereroe di cui magari non ti ricordi manco il nome, che non ha il mantello ma che ti ha salvato la vita, o che è stato speciale e che vale tanto quanto Superman. 393 0119 119, oggi è tempo di dirgli grazie.
1: Drive Time, che erdaglie sia con te.
2: For you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Cosa amo di più del

0: più famosi in un mare di occasioni? Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
2: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: Let the vibration take you down.
4: È tempo di musica. 4 hit senza alcuna interruzione in casa Dimensione Suono Roma. Poi le vostre voci con i vostri supereroi quotidiani. Ma adesso Jennifer Lopez e David Guetta.

0: Mamma mia. La sua carriera da solista nel 1993, Freddie Mercury con Living on My Own, in chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione. Prima Samurai J, Flamenco Paranoia, LP, Laura Pergolizzi per tutti LP. E in apertura Get Jennifer Lopez con Save Me Tonight. Salvami questa notte, che è quello che ho detto io appena sono arrivato a casa da Milano, ragazzi. Arrivo domenica sera alle 10:30, sapendo che l'indomani era anche San Pietro e Paolo, quindi già pronto a un momento di relax, e invece no. Mi rimane la porta bloccata, prima con le mandate aperte, quindi non potevo chiudere. Allora chiama il tecnico sai che ti pelerà. E invece trovo una brava persona che si trasforma in un supereroe, siamo diventati amici. Stamattina mi è riuscito a liberare da casa e quindi abbiamo cambiato e sostituito l'intera porta, per farvi capire proprio in che condizioni sono finito. E allora lo ringrazio di vero cuore per essere stato una bella persona, una bella anima e soprattutto un grande professionista, senza però specularci. E allora voglio sapere qual è il vostro supereroe, ragazzi. Ce ne sono stati di ogni, la nostra amica prima che ha preso i soldi del vicino per un intervento. Sentiamo ancora.
1: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera, benvenuto in studio.
1: Allora, in realtà non è successo direttamente a me, sono Caterina da Roma.
0: Ciao Caterina.
1: Non è successo direttamente a me perché è successo al mio compagno mentre io stavo partorendo. Scena, il mio compagno deve prendere la macchina perché io lo chiamo dicendogli: guarda, mi si sono rotte le acque, quindi devi venire, così insomma iniziamo tutto il percorso. La macchina non gli parte, no, perché la batteria era andata.
0: No.
1: Il problema era che erano le 4 di mattina, sì, lui non sapeva come fare, aveva il booster ma era scarico, quindi a un certo punto si ferma un ragazzo del Bangladesh, okay, di questi insomma dei rider, che gli fa cenno come per dire: guarda, ti aiuto io. Dice: come fai a aiutarmi? Stai col motorino. Praticamente questo qua che cosa ha fatto? Ha chiamato un suo amico che stava lì vicino con la macchina è andata dal mio compagno, ha collegato i cavi e il mio compagno è partito. Niente, no, questa è stata una cosa bellissima.
0: Che spettacolo!
1: E quindi lui è stato il nostro eroe quella sera.
0: Che spettacolo!
1: Ciao, buona giornata. Non dimenticavo, poi è andata mia figlia Ludovica, ora vi mando la foto per vedere che bellezza.
0: Ludovica è uno spettacolo, che è uno spettacolo, non so dove si comprino, però ne ordino due o tre, così sono bellissima, complimenti veramente. E soprattutto che bella anima, in cui hai trovato una persona che ti ha portato avanti la sua famiglia, vedi, il suo tessuto sociale. Bravo.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao, chi è?
2: Ciao Daniela.
0: Ciao Daniela.
2: Guarda, io ho fatto la badante 16 anni fa gratis per una persona che veramente mi faceva molta tenerezza.
0: Gratis.
2: Che praticamente erano due vecchiette, ma tutte e due avevano bisogno di una persona. E onestamente a gratis mi sono offerta per mesi, andavo quando riuscivo, andavo e le aiutavo. E a differenza di anni, la mamma di questa signora che è morta, comunque ne aveva 20, 98 anni, e niente, è rimasta lei e poi mi ha ringraziato tantissimo. E anche oggi come oggi, dopo tanti anni, lei adesso sta a fare la nonna per mio figlio, che per me è tantissimo, visto che i genitori io non ce l'ho e i miei soci non ci sono, quindi è veramente spettacolare avere una persona di fiducia, io per lei, lei per me, quindi bellissimo. Che dire,
0: hai trovato una mamma, una nuova mamma, e sei diventata la sua figlia. Vedi, ciò che la vita toglie, ogni tanto la vita ti dà indietro.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: hai il mantello ma rimani il mio supereroe, al 393 0119 119. La mano che ha salvato Daniela, che l'ha recuperata da sotto l'acqua, ragazzi, una cosa meravigliosa. Daniela da Roma e non sa neanche il nome. Adesso la storia di Leonardo la sentirete fra un attimo, e poi così anche giri di saluti che arrivano.
1: Manila, la mamma di Hermes e di Ares, vi amo.
0: Fra un attimo scopriremo perché Hermes ed Ares sono i suoi supereroi.
2: Radio Dimensione Suono, da Peppe il Simpatico e Raffaele De Napoli.
0: Sì,
2: siamo di ritorno a casa.
0: Allora, un abbraccio a Peppe il Simpatico e al nostro amico Raffaele di Napoli. Buon rientro verso casa, diretti da Dimensione Suono Roma. Qual è il tuo supereroe da ringraziare quest'oggi? Il nostro numero di telefono, e fra un attimo torniamo con la musica. Due supereroine, Madonna e Sabrina Carpenter.
3: Drive time. Che il Daje sia con te.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a €2,99.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Che Erdaie sia con te. Estate.
7: Summer.

0: storie brevi sono quelle degli altri, la storia infinita, la storia d'amore tra te, me, Dimensione del Suono Roma, perché gli amori vanno e vengono, le storie finiscono, mariti e mogli spesso e volentieri si lasciano, gli amici, le comitive si cambiano, ma Dimensione del Suono Roma, quella è per sempre. E allora, bentornati, supereroi del vostro cuore che non hanno un mantello, stavo sembrando Cannavacciuolo, benvenuti su Dimensione del Suono Mercellino. E allora ragazzi, fatemi salutare il direttore che in questo momento è in ascolto perché sta tornando verso casa, un bacione a Marco, supereroi che non hanno il mantello ma vi hanno salvato.
1: Buongiorno Don Cash, Massimiliano da Roma.
0: Don pomeriggio Massimiliano, sono le 16.45, quindi buongiorno.
1: Io supereroe.
0: Sì.
1: Ancora me lo ricordo, sono passati 30 anni, ero ragazzetto.
0: Dimmi.
1: Viaggiavo di notte per andare in Sicilia, mi sono fermato in Calabria, mi si è rotto l'alternatore della macchina.
0: Male.
1: Ho dormito in autogrill.
0: È già di suo.
1: La mattina mi hanno indirizzato all'uscita subito dopo. C'era un elettrauto, ma era domenica. Io ho suonato, abitava sopra, mi ha aperto l'officina, mi ha riparato la macchina di domenica e non mi ha chiesto, mi ha chiesto soltanto il pezzo di ricambio.
0: No.
1: Grande persona. Ciao a tutti.
0: Grandissimo, io sono sicuro che te lo ricorderai, che ti ha insegnato l'altruismo, perché queste cose poi alla fine ci lasciano dentro dei ricordi meravigliosi che ci fanno crescere in maniera migliore.
2: Ancora. Ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: Per me i miei supereroi sono i miei figli.
0: Ok.
2: Perché mi hanno, sono la mia felicità.
0: Okay.
2: E mi hanno dato sostegno, anche se non lo sanno, ogni volta che mi abbraccio, ogni volta che mi danno un bacio, perché...
0: Adesso lei ha provato a mandarmi questo messaggio 8 volte, fino a quando è riuscita, per l'emozione non riusciva a completare, ma alla fine sono riuscita a capire di questo.
2: Non lo trasmettere,
0: certo,
2: infatti, col motivo. Perché...
0: Ma certo che lo trasmetto, è ovvio, no? Spiegalo tu, perché se loro sono i tuoi supereroi c'è un motivo.
2: Magari ti do parole due.
0: Dillo tu.
2: Perché io mi emoziono.
0: Vai.
2: Perché dopo un po' che li ho avuti, ho perso i miei genitori, sono figlia unica.
0: Ok.
2: E praticamente sono rimasta sola. E quindi sono la mia felicità.
0: Questa è una cosa meravigliosa, però non fare l'errore che ha fatto mia madre, non trasformare la felicità degli altri nella tua felicità. Cioè, capisco che loro sono la cosa più bella e più importante, si sono trasformati nella totalità del tuo nucleo familiare, però dovranno crescere, dovranno camminare con le loro gambe e non scordarti di te stessa. Ricordati che cosa rende felice te e soltanto te, perché una mamma felice fa dei figli felici. Se tu invece trasferisci la tua felicità solo su di loro, alla fine diventerà un cane che si morde la coda. Fidati, ho molta ragione nel dirti questa cosa e te lo dico come il consiglio più grande che si possa dare, perché amare se stessi significa amare meglio gli altri. Il tuo supereroe, non ne avevi il mantello ma mi hai salvato. A chi va il tuo grazie? Al 393 0119 119.
3: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Drive-by train. Un altro supereroe che voglio ringraziare è quel bambino che è a Maioli, un paesino sulla costiera amalfitana, penso l'altro ieri quando c'è stato il temporale, ha deciso, mentre tutti scappavano e quindi la città era deserta, di uscire fuori e mettersi a ballare sotto la pioggia. E direte: ma che te ne frega di quello che stai dicendo? Ragazzi, questo bambino, incredibilmente, mettendosi a ballare sotto la pioggia, ha distrutto tutti i cardini delle cose in cui crediamo: il controllo, le malattie, l'estate, la pioggia, il fatto che essere fuori e rimanersi a bagnare è sbagliato, nonostante ci siano 40 gradi. Cioè, in un solo secondo ci ha ricordato che la libertà non ha prezzo, ed è una cosa meravigliosa, è che spesso e volentieri le cose accadono perché devono accadere e bisogna prenderle come una chance, magari per incontrare persone nuove, per trovare un nuovo supereroe che ti sosterrà nella tua vita, e quindi è un'opportunità e non un muro e basta. E allora sentiamo qual è il supereroe che volete ringraziare. Ciao Don, sono Leonardo da Roma, il mio è un supereroe invisibile. 10 anni fa mi sono ritrovato in un periodo brutto, tante spese da affrontare, bollette, affitto, lavatrice che non funzionava, era un giorno di pioggia, me lo ricordo benissimo. Vicino alla mia macchina trovai 500 euro. Non so se qualcuno l'ha perso, se qualcuno mi ha seguito per darmene, ma di sicuro mi hanno reso felice e oggi sono qui anche grazie a quei soldini.
1: Ciao, sono Vanina.
0: Ciao Vanina.
1: Ieri sera decido con i miei 3 figli, 2 maggiorenni e 1 16 anni, di andare a vedere la girandola di Castel Sant'Angelo. Ma a metà percorso io ho detto: fermiamoci da una parte a mangiare, ci fermiamo a via della Stamperia, incrocio via di Panetteria, non vi dico che cos'era parcheggiare, è stato incredibile. Altra cosa da mangiare, esco, la macchina non si accende più. E c'era talmente tanto pieno di gente, tassì, che chiedo aiuto e nessuno mi aiuta. Dopo 40 minuti trovo una ragazza, mi fa: ma come, non c'ho i cavi? Certo che ti aiuto. È stata gentilissima.
0: Nome?
1: Santa Rebecca.
0: Santa Rebecca, grandissima Rebecca che si è spesa. Vedi, uomini, donne, donne con le donne, donne con gli uomini, insomma ragazzi, supereroi che non hanno un mantello, un colore, un sesso, una razza, una religione, ma sono supereroi perché sanno usare il cuore.
2: Drive time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: A questo punto posso dirvi che Immanuel Hangel è l'eroe di Jungle per quest'estate, perché Immanuel Hangel aveva fatto un Moment to the Sun con intelligenza artificiale, sia il cantato che la base. Jungle l'ha sentito, l'ha portato in studio, hanno rimosso l'altra versione. Se non rifatto questa versione con Jungle e gli Ultranate, Immanuel Hangel è stato annesso, ma Moment to the Sun è diventata la canzone per il momento più ascoltata di tutto il mondo. Sentiamo chi è il tuo supereroe. Ciao.
1: Buonasera Don Cash, sono Simona D'Anguillara. Sì, il mio supereroe è e sarà per sempre mio marito Florin.
0: Tuo marito?
1: Perché la prima, perché mi sopporta già con queste temperature.
0: No,
1: lui deve avere una medaglia, quindi no. Per me a vita mio marito. Un abbraccio a tutti i gladiatori.
0: Allora,
1: e anche a te Don Cash.
0: Allora te meriti un doppio bacio, perché una moglie che dà ragione al marito già è tanta roba. Che dice grazie al marito, perché in questo periodo, ragazzi, qua in barba a tutte le femministe che adesso me lo sento che me le stanno già mandate tutte i colori, però bisogna dirsi grazie. Siamo qui al mondo soltanto per amarci l'un l'altro, per volesse bene, basta fasse la guerra, un colore, una razza, siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali, abbiamo tutti lo stesso problema, riuscire ad arrivare a domani col sorriso. Quindi una moglie che dice grazie a un marito, ve giuro ragazzi, mi fa commuovere, proprio mi sento che
2: marito sotto shock dopo che la moglie pronuncia la frase scusa ho sbagliato, hai ragione.
3: Drive time. Che erdaglie sia con te. Bella questa, che canzone è?
4: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: È tempo di volare in redazione e scoprire insieme le ultime news dalla capitale.
12: Ben ritrovati, buon pomeriggio da Valentina. Lo Russo, un vasto incendio divampato nella tarda mattinata di oggi, mandando in tilt la circolazione ferroviaria e tenendo col fiato sospeso i quadranti di Fidene e Villa Spada. Il rogo si è sprigionato intorno alle 12.45 da un'area di proprietà di Ferrovie dello Stato in via Sestino, un sito di smistamento di RFI che affaccia su Villa Spada. Il caldo record ha riempito il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove nel lungo fine settimana si sono registrati 80 accessi riconducibili direttamente alle alte temperature, numeri in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Mezzi rinfrescanti, metro tutta la notte, navette gratuite, il piano di accoglienza per il concerto di Ultima Tor Vergata. Il cantante romano rivoluziona le regole nel giorno dell'evento: ai varchi d'ingresso lungo i percorsi che conducono all'area del concerto e all'interno dei pit saranno installati punti di nebulizzazione e impiegati mezzi dedicati per rinfrescare gli spettatori. Questa mattina la visita del presidente della regione Lazio Rocca al CESMAT, il centro per la simulazione medica avanzata dell'Università Europea di Roma, un luogo di alta formazione dedicato agli studenti di medicina dell'Ateneo e dotato di tecnologie innovative per consentire l'apprendimento tramite pratiche realistiche. Siamo allo sport con il tennis, andiamo a Wimbledon. È stato pazzesco, venivo da 3 match di qualificazioni, era la prima volta che giocavo qui dal periodo junior, è stato bellissimo. Così la romana Tyra Grant, dopo il successo ottenuto all'esordio contro la britannica Katie Walter, sua prima vittoria in uno slam. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Le 17 e un minuto, buon martedì 30 giugno. Back, back. Non fa male. Dimensione
13: il suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Insomma, tutta l'Italia, tutto il mondo è connesso con noi. Ancora grazie alle persone che avete ringraziato. Il vostro supereroe senza mantello di quest'oggi.
14: Ma ci si porta dietro la macchinetta sottovuoto anche per il ritorno. Non è una macchinetta enorme, è molto piccola. Ciao.
15: In che senso?
0: Non lo so, però oggi va così, con i dialetti parliamo, ma che te frega. È arrivato pure lui dalla Valsusa in questo momento con la macchinetta. Ma che ne so io, ragazzi. Voi divertitevi al 393 0119 119, perché fra un attimo vi svelerò qual è l'argomento della sigla. Ma adesso basta parlare, basta bla bla bla, tranne quelli di Gigi Dag.
3: Drive time.
4: Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 99.

0: Davvero bellissima, grande collaborazione tra i The Colors, Serena Brancale e la produzione di Mercury and Cremont. Grande gruppo, grandi producer, grandi voce, quella di Stasha e quella di Serena. Partendo per chiudere le quattro senza interruzione, prima Gene Ashley, Via Brian, Another 54 Ultra con Talk to You e in apertura il maestro Bla Bla Bane dal 1999 Gigi Bug. Adesso ragazzi, per un attimo mettiamo in stand by l'argomento con il supereroe, il tuo supereroe senza il mantello, per lanciare la nostra vera e sola sigla live. Le parole devono essere tre, in questo caso quattro, perché devi aggiungere il tuo nome. Però raga, quattro parole davvero, non mi dovete fare messaggi lunghi perché abbiamo 60 secondi di tempo. I messaggi devono essere brevi, brevissimi. Quattro cose nel tuo carrello estivo. Ho davanti a me la lista della spesa di Michelangelo. Cioè, udite udite, pure Michelangelo se faceva la lista della spesa.
1: In che senso?
0: Che pure lui ai tempi chiaramente non facevano la spesa, ma facciamo noi, mica c'erano i supermercati, però si appuntava le cose che doveva comprare o comunque che doveva mettere da parte, perché non è che c'erano per forza il fruttivendolo, magari la frutta andava coltivata o andava poi conservata, e lui era un mostro anche nella coltivazione e nella conservazione degli alimenti. Eppure sì, quando uno è genio è genio. E allora dal supereroe al genio il passo è un attimo. Tre cose nel tuo carrello estivo. Il tuo nome e tre cose che ci sono di sicuro. Che ne so, ti chiami Francesca, nel tuo carrone ci sono, nel tuo carrello ci sono anguria, melone e yogurt. Facilissimo. Anguria, melone e yogurt. Ciao, sono Francesca. Punto. Tre parole, il tuo carrello in estate, tre cose e il tuo nome.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Novità.
3: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: Anna, White Girl Wasted.
5: Turn the speakers up. Lasciami stare, sono White Girl Wasted.
3: Alesso and One Republic. In Your Eyes.
6: Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
8: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
9: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
11: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Summer.
3: Estate.
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della

0: Viaggio indietro nel tempo a qualche anno fa, il 2022, le note di Bloody Mary, la versione remix di DJ Dark, lei e Lady Gaga. 17:23, la lista della spesa di Michelangelo, la vostra lista della spesa in estate. Allora, messaggi anonimi, una valanga, ragazzi, non so perché non vi siete firmati. Tutto quello che serve per la parmigiana, melanzane, pomodori, il parmigiano stesso, ghiaccio e prosciuttino, perché in casa lo amiamo veramente tanto. Ovviamente la terza parola è il melone. Il messaggio di Sandrino. Ho talmente tanta frutta in casa che non so neanche più distinguerla, mia moglie continua a comprare ogni giorno, finisce che la buttiamo. Ok, acqua, cetrioli, albicocche invece sono le tre cose di Sara, e poi la panna, la fragola e le ciliegie, perché secondo me vanno sempre in coppia. Messaggio anonimo. E poi sentiamo gli amici con le voci scelte dalla regia, vai.
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia. Ciao, il mio carrello,
0: sì.
1: Melone, pesche e Coca-Cola.
0: Melone, ciao, pesca grandi. E Coca-Cola, Roberto, vai ancora, scrivi.
2: Anguria, sì. Pesca e sushi.
0: Okay.
2: Tiziana e Niccolò da Roma.
0: Tiziana,
2: ciao.
0: E Niccolò, anguria, pesca e sushino. Vai ancora.
3: Ciao Donno.
0: Ciao.
3: Insalata, pomidori e cetrioli. Okay. Danilo da Roma.
0: Insalata, cetrioli e pomodori, va bene. Il pomodoro però in questo caso qual è? Quello piccolino, tipo il pachino, no? Quello piccolino, piccolino. Ok, che poi vi ricordo che datterini e pachino sono i pomodori che vengono dalla mia amata terra, dalla mia amata terra d'origine, la Sicilia, e sono i più dolci in assoluto, soprattutto quando sono quelli originali. Come distinguere gli originali dai fake? Io lo so e vorrei anche dirvelo, ma se non li vedi non te lo posso spiegare, quindi un giorno faremo una bella video lezione su di questo. Avete sentito gli amici e le amiche scelte alla regia? Dai che ci provo questa brutta figura quotidiana.

0: Le ho prese tutte, regia.
1: Il mio nome è Don.
0: E allora?
1: James Don.
0: Anche meno.
1: E mi raccomando.
0: Mi raccomando.
1: Agitato.
0: Agitato.
1: Non mescolato.
0: Vabbè, purché ci sei il ghiaccio, però.
2: Drive time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: pensando, I've been thinking about you, soprattutto ti ho pensato, London Beat che ci portano indietro nel tempo sugli ali della musica al 1990, ragazzi, avevo 8 anni, un mondo diverso, avrebbe detto Tonino Carutone, è un mondo difficile. E allora ragazzi, i vostri saluti, la vostra lista della spesa in estate, tre cose.
1: Buonasera,
0: nel carrello.
1: Buonasera, Vino della Dispoli. Ciao, non Vino. Ci sono dubbi, melone, cocomero e gelato.
0: Gelato, melone e cocomero.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera a te, fanno subito estate. Ciao Lorenzino.
2: Allora, ora inizia il campo estivo. Quindi,
0: che
2: non
0: succede?
2: Ti posso più mandare messaggi.
0: Tracciere.
2: Ciao.
0: Ciao, patato. Bene, ottimo, sono contento. Stiamo parlando il finestrino, te prego, mi avete massacrato i timpani. Allora, stiamo parlando di supereroi. Il main theme di quest'oggi è il supereroe, ma non Iron Man, come ha detto il nostro caro Lorenzino Dardea, a cui auguro una buona estate. Divertiti al campo estivo, ci sentiamo quando ritornerai. Goditi l'estate, goditi il sole e goditi il mare. Ma stiamo parlando di supereroi senza mantello. Quella persona che è venuta in tuo soccorso nel momento in cui meno te l'aspettavi. Quella persona che ti ha aiutato in un momento in cui nessuno ti avrebbe mai aiutato, raccontato con la tua voce. Non hai il mantello, ma rimani il mio supereroe. 393 0119 119.
3: Drive Time.
4: Che Erdaglie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Summer.
12: Estate.
11: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
13: I had a bad habit.

0: Joel Corey, MNK, Head and Heart, 17.42 in questo istante. Buon martedì, donne, bentornati in studio. Allora ragazzi, ritorniamo al main theme di quest'oggi. Ancora grazie Davide, il mio supereroe senza mantello, ma che ci aveva in mano, ragazzi, il martello per poter aprire la porta di casa. Il tuo supereroe da ringraziare.
1: Hola Don Cass, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, chi è? Massimiliano.
1: Troppo facile dire che il mio eroe è papà, vero?
0: Vabbè, certo, pure il mio eroe è mio padre, dall'alto da sempre, anche quando era vivo è sempre lui. Però...
1: ma come metti mia moglie, che sono quasi 38 anni che mi sopporta.
0: 34 anni, mamma mia.
1: Grazie papà.
0: Ma soprattutto...
1: e grazie a mia moglie Claudia.
0: Bravo, grazie Claudia. Che papà e papà e papà non ci poteva fare niente, te doveva amare per forza, anche se no, perché poi papà e mamma non è detto che ti debbano amare per forza nello stesso modo, perché nessuno ti insegna il lavoro dei genitori, ma quello della moglie è un lavoro paziente, quotidiano, di starci dietro. Come prima la moglie ha ringraziato il marito, ci voleva un marito che ringrazia la moglie. Ma io voglio supereroi estranei, persone che diventano parte della tua vita, persone che si trasformano in supereroi senza che lo sai. Ciao!
2: Il mio supereroe.
0: Frate, ma dove sei? Sotto le cascate? Che è successo?
2: È il gommista.
0: Sì.
2: In montagna, che l'estate scorsa, il 19 di agosto, compleanno di mia moglie, facciamo okay. 24 chilometri a piedi.
0: Sì.
2: 24.
0: Ok.
2: Con passeggino al seguito, con mia figlia di 6 mesi dentro.
0: Sì.
2: Arriviamo alla macchina, ruota a terra.
0: Sì.
2: Bucata.
0: Sì.
2: In quel momento mia figlia si...
0: non si può dire. Si è fatta la pupù.
2: Chiamo questo gommista, trovato su Google. Sì. Era una domenica, questo viene a cambiarmi la ruota.
0: Ok.
2: Approfitto del fatto che lui avesse il furgone per smaltire i rifiuti, gli do sì. il pannolino pieno di merda.
0: Pupù.
2: Figlia.
0: Sì.
2: Ti chiedo quanto vuole. Sì. E lui mi risponde: ma vada che cosa cazzo mi...
0: allora.
2: Sai quante volte anche io mi cago addosso?
0: Allora!
2: Uomo con Dio.
0: Vabbè, ho capito che il signore aveva problemi di incontinenza, però in maniera meno colorita, ci sono i bambini all'ascolto, voi potete far fare sto lavoro in grado. Vabbè, però comunque si è dimostrato sicuramente tenero e avrà avuto a che fare anche lui con i bambini, e per non farti sentire in imbarazzo te l'ha buttata così. E da quello che mi ha raccontato, dall'accento, mi pare che fosse l'accento del nord, il che vuol dire, ragazzi, che in Italia le brave persone ci sono dovunque. Però la prossima volta, brutte parole, evitiamole.
3: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità!
4: Novità!
0: E nel frattempo, ragazzi, i nostri supereroi della console sono i nostri programmatori musicali. Pronti per la scommessina?
5: In che senso?
0: Che quando sentite la parola novità vuol dire che stiamo per scommettere sulla musica del futuro. Ma sono due grandi certezze: Manu Chao e Karol G, l'America Latina che va viaggiando per il mondo.
3: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Kylie Minogue che dà vita a quel detto: nel botte più e piccola c'è il vino buono, perché lei è piccolissima ma splendida e grandissima come artista. Kylie Minogue in Your Eyes dal 2002, e mi dispiace perché è tanto tempo che non sentiamo buona musica con la sua firma vocale. Supereroi e supereroine da ringraziare senza un mantello.
1: Allora Don Cash, Laura, il mio supereroe ieri è stato proprio ieri, e sono andata al mare e mi sono dimenticata le luci accese e la macchina non ripartiva. Un ragazzo che veramente mi ha dato subito una mano, mi ha dato una spinta quando io avevo chiesto a un gruppo di ragazzi e tutti hanno fatto finta di niente, lui con una spinta me l'ha fatta ripartire. Grazie.
0: C'è dell'entusiasmo, mi piace questa cosa, vedi? Gli altri fanno gli ignori, ma qualcuno di buono in attesa c'è sempre. Ciao!
2: Ciao Don, ti ringrazio di aver mandato il messaggio. Sì. Io non l'ho potuto sentire, pensavo di parlare come te a cuore aperto e con la family, che mi fa molto compagnia, che ormai siete la mia family. Okay. E praticamente invece mi ha mandato un messaggio una mia amica che l'ha sentito, quindi
0: non so quale messaggio tra i tanti che abbiamo sentito oggi sia il tuo ringraziamento, il tuo supereroe, però ti ha sentito qualcuno che ti conosceva?
2: Diciamo tutto il mio cuore è arrivato anche oltre, e quindi diciamo che le cose che porto dentro sono arrivate a una mia amica che vi ascolta, e anche lei ascolta Radio Dimensione Suono. La volevo condividere con te questa cosa. Ciao Don, grazie.
0: Ma grazie a voi, perché come vi dico ogni giorno, questa è la vera famiglia, questo è il vero social, e come nelle vere famiglie qui dentro tutti ascoltano e nessuno giudica. E adesso facciamo entrare due grandi artisti, un lui e una lei, Ham Ham, Mengoni e Mango, Angelina e Marco, e questo è il loro canto d'amore.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Le parole che non ti ho detto mai sono quelle di Un canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. E allora ragazzi, non è un canto d'amore ma è un canto di ringraziamento quello che stiamo facendo ai supereroi senza mantello. Loro sono sei turisti che sono in vacanza in Grecia e sono dei supereroi perché trovano il tavolo occupato da un gatto che sta dormendo beatamente, riparandosi dal caldo estremo dentro questo ristorante. Il gatto ha la testa appoggiata sul tavolo, il proprietario dice: guarda, mi dispiace ma non possiamo svegliarlo. E tu penserai: no, si saranno messi a fare casino. E invece no, tutti e sei, silenzio, mi raccomando, senza svegliare, hanno detto: no, beh, tranquillo, ti capiamo. Si sono spostati, hanno aspettato tre quarti d'ora al caldo che si liberasse un altro tavolo e poi sono andati a sedersi e diventano dei veri e propri supereroi. E il proprietario greco ha scritto un messaggio meraviglioso che vi leggo fra un attimo, perché delle volte, ragazzi, sono proprio gli animali a insegnarci il valore del tempo e si trasformano nei nostri supereroi. Supereroi senza mantello, magari con i peli, magari con un sorriso, magari sconosciuti, che ti salvano per una ruota bucata, che ti lascia a terra nel posto sperduto che mai ti saresti immaginato, ma che però ti cambiano la vita. Il numero è il 393 019 119. Dimensione sonoro e Don Cash. Aspettavamo proprio te.
1: Drive time.
2: Che erdaie sia con

0: opera di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: È tempo di informazione. Voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
3: Buon pomeriggio ancora da Valentina. Lo Russo, caldo record a Roma, in particolare in centro piazza del Collegio Romano. La centralina ha rilevato temperature ben sopra la media, lo certifica l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale. L'ondata di calore ha registrato una temperatura massima di 40,1 gradi ieri nella stazione di Roma Centro, pari a 7,4 gradi oltre la media delle temperature massime dell'ultimo decennio nello stesso periodo. 4 bambini feriti in seguito all'esplosione di una pompa dell'impianto di igienizzazione della piscina di un centro estivo a Bovilla Ernica, provincia di Frosinone. La detonazione sarebbe partita dall'impianto di trattamento del cloro. L'incendio che sta interessando le aree ferroviarie adiacenti alla via Salaria a Roma, quadrante compreso tra i quartieri Serpentare e Borgata Fidene, sta generando una densa nube di fumo nero. Tra le indicazioni, non sostare nei pressi dell'area interessata, mantenere chiuse le finestre, non utilizzare i condizionatori a presa d'aria esterna, in caso di emergenza contattare il numero unico emergenze. La strage di Casalotti, il cugino di Kamal, il killer ha un fratello in Italia e lo sta coprendo, parla Sayyad Mahmoud, parente delle vittime. Il movente passionale non esiste, ha detto, l'assassino chiedeva sempre i soldi alla mia famiglia. Punta dritto sul movente e dice è una questione solo di soldi. Presentato oggi Scuole Verdi, grande piano per la riqualificazione energetica del patrimonio scolastico di Roma Capitale, che insieme al programma della città metropolitana porta 850 milioni di euro le risorse previste e coinvolge oltre 1300 edifici scolastici. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Una manciata di secondi alle 18 in punto, mancano 30 secondi, buon martedon.
4: Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Che cos'è una radio se non le persone che l'ascoltano, se non la musica, le emozioni, le vostre storie, tutto questo è la family. Dimensione Suono Roma, il pomeriggio, il drive time della capitale in compagnia del Mollicone. Una volta mi chiamavo Don Cash, poi sono arrivato a Roma, sono diventato il Mollicone, tanto che ho difficoltà. Cioè ragazzi, nei concerti, soprattutto tipo durante le settimane, ad esempio a Milano la settimana scorsa, a Rimini quella prima, di nuovo a Milano questa settimana, tutte le volte che vado là, a me non presentarmi come il Mollicone, non fa le battute in romano, me pesa tanto. Ormai siete i miei supereroi del cuore, c'è poco da fare. E di questo stiamo parlando, di supereroi, al 393 0119 119. Ma ora cinture allacciate, vi riporto al 97 con un supereroe dal nome Rod Stewart.
5: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 97.

0: from sunlight, Dracula. Cioè, corriamo lontani dal sole come Dracula in questi giorni, mi pare che sia il caso, visto le altissime temperature, rischiose peraltro. Team Impala, Gini con Dracula in Casa Dimensione, sono a Roma. Supereroi, ragazzi, vado a Milano, faccio il concerto, la mattina mi sveglio, vado in stazione, la prima cosa che faccio appena salgo in treno, riconosco il viso di tre ragazze che abbiamo visto, che ci ha insegnato Staffelli che faccia abbiano. Le ho viste a Roma più volte, quindi immediatamente sul treno grido: attenzione che ci sono le ragazze che rubano i portafogli, pickpocket. Solitamente la gente è diffidente, soprattutto guardando la mia faccia, la mia altezza, la mia barba nera, di solito si spaventano di me, non degli altri, invece no. Si sono girate, iniziate a gridare tutti, le ragazze scendono, ragazze, scusate ma le chiamo ragazze giusto così per par condicio, vengono buttate fuori, hanno preso nella fretta due telefonini, un portafogli, le tre ragazze malcapitate francesi scendono a loro volta, recuperano il portafoglio, inizia una rissa e devo dire che la polizia è intervenuta all'istante e se sono bevuti, per dirla in inglese, non so se avete capito, insomma, hanno arrestato 12 persone, 2 uomini e 10 donne, se le sono portati via subito. Quindi un plauso, ragazzi, eroi, anche alle nostre forze dell'ordine che spesso e volentieri hanno le mani legate più di noi. Il vostro ringraziamento, il mio primo ringraziamento a Davide, il tecnico che è diventato oramai mio amico, il mio amore incontrastato, nonché mio vicino di casa, che mi ha salvato la vita facendomi entrare a casa, perché alla fine di tutto sto viaggio alle 10:30 sono rimasto chiuso fuori di casa. Ma detto ciò, qual è il vostro eroe, ragazzi? Vi ho parlato della storia di questo gatto che dormiva. I 6 personaggi turisti hanno lasciato il tavolo al gatto che dorme e il messaggio meraviglioso che hanno trovato al loro rientro, scritto dal padrone, più o meno potrebbe essere anche un messaggio dedicato a Roma, che dice: che cos'è la nostra Grecia e potrebbe essere la nostra Roma se non un mondo di cultura e un mondo di emozioni? È uno stile, è un viaggio, è il cibo, è mezzo chilo di pane, ma è anche sofferenza. I tedeschi arrivano da noi con le Birkenstock, le calze bianche, ma a fine del viaggio capiscono che quello è un crimine che non dovrebbe mai essere perpetrato. Gli inglesi arrivano chiedendo fish and chips e se ne vanno parlando di moussaka e couscous, nel nostro caso di carbonara, probabilmente supplì. Gli americani chiedono la moussaka e poi alla fine sentono finire la loro cultura, così quando tornano nella loro casa camminando per Park Avenue cercheranno un caffè che non costerà $11, probabilmente come il nostro buon caffè, quello italiano. E alla fine dice: voglio sintetizzare così il viaggio di una persona che viene a trovare la Grecia e che si fida di un gatto. Il primo giorno voglio provare la cucina, come da noi. Il secondo giorno voglio vivere qui per sempre. Il terzo giorno imparo le parole e poi quando torno a casa non parlano dell'hotel, non parlano del lusso, dello champagne, ma parlano di una taverna con le sedie di plastica, la carta sul tavolo messa storta, di un gatto che gli ha rubato le patate e che però alla fine gli ha cambiato la vita per sempre. Ecco, io credo che questo, il viaggio, sia il nostro superpotere e che Roma sia un supereroe da questo punto di vista, perché apre le braccia e accoglie migliaia, se non milioni e miliardi di turisti nell'arco del tempo che vanno via e si portano un pezzo di noi nel loro cuore. Quindi il nostro supereroe per il momento è Roma. Fra un attimo di nuovo le vostre voci.
1: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Le donne americane, visto che prima parlavamo di turisti che vengono in Italia, American Girls, descritte da Harry Styles. La puntata dedicata ai supereroi. Sentiamo qual è il supereroe da ringraziare. Ciao.
1: Ciao Don Cash, sono Darianna da Roma. Ciao. Il mio supereroe era il mio papà. Okay. Lo adoravo. Abbiamo condiviso una vita insieme. Tutte le cose che ho fatto, dall'andare a sciare, a pattinare, l'ho fatte con lui. Lui c'era sempre per me.
0: Bravo.
1: Purtroppo 7 mesi fa se n'è andato, ma continua a restare il mio supereroe.
0: Bravo.
1: Ciao papà, un bacio fin lassù.
0: Esatto, rimarrà così per sempre. Sappi che col mio supereroe preferito in questo momento staranno salvando il mondo dall'alto. Lui è Babbo Martin, cioè mio papà, ti capisco. Ancora.
2: Ciao Don Cash, il mio eroe una volta è stato un poliziotto. In Portogallo, a Madeira. Ero in macchina, stavamo tornando a casa, avevo calcolato male il rifornimento, la benzina, e sono rimasto a piedi. Ero con mia moglie, la mia bimba di 3 anni.
0: Okay.
2: E non saremmo riusciti ad arrivare alla successiva pompa di benzina. Ci siamo fermati lì alla polizia, abbiamo chiesto aiuto, loro mi hanno preso, mi hanno messo in macchina. E fortunatamente era la prima volta che entravo in macchina nella polizia. E
0: speriamo anche l'ultima.
2: E mi hanno portato un po' di benzina, lampeggiante acceso, 120 sotto le gallerie, e mi ha riempito una nana, mi è tornato indietro e ci hanno salvato. Ciao Pietro da Gezzano.
0: Vedi, allora lo vedi che alla fine, ragazzi, la bontà e il buon gesto si nasconde dappertutto, anche dentro le forze dell'ordine, anche dentro quel volto che magari pensavi fino a un secondo prima ti facesse paura, anche dietro quel motorino alle 4 del mattino, come abbiamo sentito raccontare, che invece poi ti porta in ospedale perché devi partorire. Il numero, il 393 0119 119, si parla di supereroi senza mantello, quello che è arrivato nel momento in cui non te l'aspettavi, non sapevi di averne bisogno, ma era esattamente ciò che ti serviva. Raccontami qual è il tuo supereroe con la tua voce.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te.
0: È uno dei supereroi da difendere, il pianeta. Vivi con noi le serate speciali al Bioparco di Roma, perché fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Ti puoi così godere il fresco del tramonto con un biglietto serale che ha una tariffa ridotta e ti farà scoprire il Bioparco con una luce totalmente diversa. Questo sabato puoi partecipare anche Le Tracce Raccontano, un'attività fatta per i bambini che permette loro di riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare dei detective della natura. Inoltre c'è un immancabile face painting dedicato a tutti in tutte le età. Il Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Se vuoi avere maggiori informazioni le trovi qui, digita bioparco.it.
5: All for you.
6: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
7: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Ancora temperature alte nel Lazio, con le massime che nuovamente si avvicinano ai 34-35 gradi, ma localmente li superiamo anche. Come avviene ormai da qualche giorno, un minimo di instabilità interessa le zone appenniniche, con qualche temporale di calore che però per ora non è in grado di cambiare ancora la massa d'aria. Quindi il caldo rimane anche domani, giornata bollente, ma attenzione, giovedì arrivano temporali più diffusi, lì sì arriverà anche aria più fresca. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: È tempo di Hit 4 senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suono Roma con Don Cash. Come dei supereroi arrivano le nostre. E parliamo di questo. Non avevi il mantello ma mi hai salvato la vita. Il tuo supereroe da ringraziare oggi al 393 0119 119.

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suonano.
1: Rhythmic History 95.
2: Stessa storia, stesso

0: anni d'oro raccontati da gli 883, era il 1995, questa è la versione remix. Si parla di supereroi, mi ha salvato la vita il tecnico, grazie Davide, mi hai salvato la vita, che poi peraltro è anche un mio vicino di casa e non lo sapevamo nessuno dei due, l'abbiamo scoperto, alle 10:30 è venuto ad aprirmi la porta di casa che mi aveva lasciato fuori, permettendomi di rientrare e di stare con la mia piccola Amélie, e per questo ieri non ci siamo sentiti qui in onda perché ero ostaggio di casa. Ma il tuo supereroe da ringraziare?
1: Buonasera Don Cash, sono Simona D'Anguillara, il mio supereroe è e sarà per sempre mio marito Florin. Perché la prima, perché mi sopporta
0: bene
1: già con questo, con queste temperature, okay. Lui deve avere la medaglia.
0: Brava.
1: Quindi per me a vita mio marito.
0: Brava. Ma così si fa, ringraziamoli i mariti, ogni tanto donne vi dimenticate di noi poveri mariti messi lì nell'angolo. 393 0119 119, non avevi il mantello ma sei il mio supereroe.
2: Drive time,
3: che erdaglie sia con te.
4: Notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
5: Emiliano, facce ride!
6: No, no, tiramisù a colazione, no.
7: Buono!
6: Ma dai, dai, dai,
7: come no?
6: Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
7: Eccoci!
6: Eccoci!
8: Siamo qua,
6: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso,
7: Io non mi interessa.
6: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
7: Io faccio a casa.
3: La notte dei gladiatori.
4: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
3: Summer. Estate.
4: Il drive time di dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Buonasera Don Cash.
1: Buonasera, benvenuto in studio.
0: Allora, in realtà non è successo direttamente a me, sono Caterina da Roma. Okay. Non è successo direttamente a me perché è successo al mio compagno mentre io stavo partorendo. Scena, il mio compagno deve prendere la macchina perché io lo chiamo dicendogli guarda mi si sono rotte le acque quindi devi

0: venire, così insomma iniziamo tutto il percorso. La macchina non gli parte perché la batteria era andata. Il problema era che erano le 4 di mattina, lui non sapeva come fare, aveva il booster ma era carico, quindi a un certo punto si ferma un ragazzo del Bangladesh, di questi insomma dei rider, che gli fa cenno come per dire guarda ti aiuto io. Dice come fai a aiutarmi, stai col motorino? Praticamente questo qua che cosa ha fatto? Ha chiamato un suo amico che stava lì vicino con la macchina.
1: Mi cugino.
0: La macchina è andata dal mio compagno, ha collegato i cavi e il mio compagno è partito.
1: Grande.
0: Questa è stata una cosa bellissima. E quindi lui è stato il nostro eroe quella sera. Ciao, buona giornata.
1: Ma buona giornata.
0: Dimenticavo. Poi è nata mia figlia Ludovica. Ora vi mando la foto per vedere che bellezza.
1: Cioè, Ludovica non è bella, è la bellezza sul coso, sul dizionario. C'è la parola bellezza e c'è la foto di tua figlia Ludovica, è stupenda. Ma dove se comprano? Le prego, ne voglio comprare una pure io. Ordinatemela, mandatemela a casa su Amazon. Non so come si fa. Vabbè, ragazzi, il tuo supereroe, quello che ti ha salvato la vita, come il mio tecnico Davide, te amo, te adoro, grazie. Mi hai salvato la vita, mi hai salvato la porta e mi hai permesso soprattutto prima di entrare e poi di poter riuscire a ritornare in onda con voi. Hai capito? Supereroi senza un mantello, ma che valgono tantissimo.
2: Drive time. Che il DAI sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: i ragazzi supereroi della console che ringraziamo per le sue note. Supereroi senza un mantello, che ti senti di ringraziare? Vai, storie.
1: Ciao, sono Katia da Roma. Io volevo raccontare molto velocemente che un paio d'anni fa ho avuto un grosso problema alla bocca dovuto a una malattia che è la pioria e non potevo più mangiare. Alla mia età non potevo già più mangiare e avevo bisogno di 6.000 euro per fare questa operazione ai denti, che per me era questione proprio di non poter mangiare a 50 anni.
0: Ok.
1: E il mio vicino di casa.
0: Vicino?
1: Solo vicino di casa, quindi non pensavo mai avesse potuto fare una cosa del genere. E prima mi ha detto te li presto io e dopo un mese mi ha detto te li regalo, perché te li meriti e non ti meriti quello che ti è successo. Quindi io ho potuto fare l'intervento, adesso sto bene, mangio bene e non so proprio come ringraziarlo, non potrò mai ringraziarlo abbastanza. Ciao a tutti e un bacione, scusate, mi sono un attimo commossa.
0: Grazie di avercelo raccontato e grazie al tuo vicino che poi mi ha scritto il messaggio, si chiama Alberto. Bravo le persone che rendono più umano questo mondo, bravi esseri umani. Vai,
2: buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Ciao Daniela.
0: Ciao Daniela.
2: Guarda, io ho fatto la badante 16 anni fa gratis per una persona che veramente mi faceva molta tenerezza.
0: Okay.
2: Che praticamente erano due vecchiette, ma tutti due avevano bisogno. Okay. Di una persona. E onestamente a gratis mi sono offerta per mesi, andavo quando riuscivo, andavo e li aiutavo. E a differenza di anni, la mamma di questa signora che è morta, comunque ne aveva 20, 98 anni, e niente, è rimasta a lei e poi mi ha ringraziato tantissimo. E anche oggi come oggi, dopo tanti anni, lei adesso sta a fare la nonna per mio figlio, che per me è tantissimo, visto che i genitori io non ce l'ho e i miei soci non ci sono, quindi è veramente spettacolare avere una persona di fiducia, io per lei, lei per me, quindi sì. Che dire.
0: La vita ti aveva tolto e la vita ti è ritornato un altro genitore che si prende cura di te, cosa meravigliosa.
3: Buongiorno Don Cash, Massimiliano da Roma, il mio supereroe.
0: Sì.
3: Ancora me lo ricordo, sono passati 30 anni, ero ragazzetto, viaggiavo di notte per andare in Sicilia, mi sono fermato in Calabria, mi si è rotto l'alternatore della macchina. Ho dormito in un autogrill, la mattina mi hanno indirizzato all'uscita subito dopo, c'era un elettrauto ma era domenica. Io sono nato, abitava sopra, mi ha aperto l'officina, mi ha riparato la macchina di domenica e non mi ha chiesto, mi ha chiesto soltanto il pezzo di ricambio. Grande persona. Ciao a tutti.
0: Esattamente quello che mi è successo domenica sera. Io ringrazio Davide, tu ringrazi il tuo elettrauto. Grazie, belle persone, grazie di esistere.

0: Raga, la storia della nostra amica Vanina.
1: Ciao, sono Vanina. Tantino di gente, tassi, che chiedo aiuto, nessuno mi aiuta. Dopo 40 minuti.
0: Ieri sera le si è fermata la macchina dopo 40 minuti?
1: Cioè, trovo una ragazza, mi fa: ma come, non c'ho i cavi? Certo che ti aiuto. È stata gentilissima, Santa Rebecca.
0: Vedi che l'ha aiutata, Santa Rebecca. Leonardo mi racconta di essere stato in un brutto periodo e di aver trovato un foglio da 500 euro, qualcuno che lo conosceva e che lo ha salvato. E poi ancora Daniela da Roma: tanto tempo fa sono finita sotto una grande onda, mentre tutti si divertivano a mare, mi ricordo soltanto di una mano che mi ha tirato fuori. Non so come si chiami quel ragazzo, ma so che se sono viva lo devo a lui. Vedi ragazzi, io l'ho ringraziato, Davide, il mio supereroe in questi giorni, il tecnico, e tu ricordati di dire grazie. Grazie a voi, torno domani, ci sentiamo qui come sempre alle 16 con il mollicone. Peace out.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: No, sì.
6: Brava.
5: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
15: Giovedì 2 luglio torna Felicità, un viaggio immersivo nel patrimonio pubblico tra passato e futuro. Dalle 18 alle 24, 31 luoghi aperti in tutta Roma, spazi della cultura, dello sport, del sociale e del patrimonio pubblico, aprono le loro porte. Al via la campagna di Roma Capitale Raccoglio, per sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dell'olio usato. Dove credi che finisca l'olio alimentare usato? È lo slogan utilizzato per ricordare che esistono postazioni di raccolta specifiche. Il servizio di Gay Helpline 800-713-713, numero verde nazionale contro l'omotransfobia e contact center di Roma Capitale, compie 20 anni. Insieme alla piattaforma speakly.org e alle case famiglia Refuge LGBTQIA+, formano un sistema integrato di ascolto, protezione e accoglienza. Info su comune.roma.it.
0: Buona serata alla nostra redazione, sentiamo le news dalla capitale.
16: Bentrovati da Francesco. Certo, un vasto incendio è divampato in tarda mattinata, mandando in tilt la circolazione ferroviaria e tenendo in apprensione i quadranti di Fidene e Villa Svadel. Il rogo si è sprigionato intorno alle 12.45 da un'area di proprietà di Ferrovie dello Stato in via Sestino, un sito di smistamento di Rete Ferroviaria Italiana che affaccia su Villa Spada, per poi propagarsi rapidamente su quattro diversi fronti. A bruciare materiali edili, cumuli di rifiuti e sterpaglie. Le fiamme si sono propagate per circa 100 metri, generando un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. La nube ha invaso anche i binari, rendendo l'aria irrespirabile e costringendo alla sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea FL1 Orto e Fiumicino Aeroporto, nel tratto tra le stazioni di Monterotondo e Roma Tiburtina. Le autorità competenti hanno diramato una serie di disposizioni precauzionali per la popolazione residente o in transito nel municipio Terzo. L'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso a Pomezia, che provocò la distruzione delle sue due autovetture e il danneggiamento del muro perimetrale, arrestati all'alba dai carabinieri quattro presunti esecutori che avrebbero agito su commissione di mandanti non ancora identificati, come favore e dietro compenso economico. Contestata l'aggravante del metodo mafioso, non riconosciuta dal GIP la contestazione di strage. I stessi mandanti si sono adoperati per garantire supporto per tutelare i presunti esecutori, fornendo soldi, schede telefoniche dedicate, assistenza legale, pianificando una loro eventuale fuga in Montenegro, Bosnia e Spagna. La FNSI pronta a costituirsi parte civile. 6 giorni prima dell'attentato il gruppo avrebbe effettuato un sopralluogo davanti all'abitazione di Ranucci. I 4 arrestati, 3 avellinesi finiti in carcere e 1 ai domiciliari, sono Antonio Passariello, residente a Cicciano in provincia di Napoli, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese, in corso ulteriori perquisizioni. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Che botta per Trump, è quello che quelli che non amano il presidente americano sognano di ascoltare, la notizia appunto di un rovescio della Casa Bianca. Ma qui si tratta di qualcosa che va più in profondità rispetto al tifo pro e contro, perché la decisione della Corte Suprema è di bocciare quello che è stata la prima ordinanza emessa da Donald Trump all'inizio del suo secondo mandato, e cioè, come sappiamo, la negazione del diritto allo ius soli, cioè a essere automaticamente cittadino americano per i bambini nati negli Stati Uniti da genitori che venivano considerati irregolari nella loro permanenza in territorio statunitense, o che fossero dei lavoratori saltuari, temporanei. Ebbene, dice la Corte Suprema, no, il 14° emendamento della Costituzione americana parla chiaro: chiunque nasca negli Stati Uniti è cittadino americano automaticamente, e questo è sempre valso per tutti dall'inizio della grande nazione e vale ancora oggi. Ed è chiaro ed è evidente che per Trump è uno sberlone forte. È chiaro l'intento che aveva il capo della Casa Bianca di sancire il fatto che non si poteva ricevere un'immigrazione incontrollata che per di più fruttava poi la possibilità di nuovi cittadini americani. Questo potrà continuare a essere. Trump se ne andrà, il 14° emendamento resta.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
0: time it is. Le 19 e un minuto.
2: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
0: Quanto mi fa strano dire questo orario. Sì, siamo nel rooftop di Dimensione Suono Roma. Buona serata a tutti. Ci sono io stasera. Buona serata da Gianmarco Callari. Oggi cambio con Lorenzo Palma, che tornerà puntualissimo più tardi, e con il viaggio negli anni 90, e domani al suo posto dalle 19. Iniziamo con

Intanto i pinguini tattici nucleari vanno a chiudere questa 4 for you su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Buona serata a tutti quanti. Eccoci qua, sì, oggi stasera va così al posto di Lorenzo Palma fino alle 22. Tra l'altro il video dei pinguini tattici nucleari, non so se l'avete visto, è ispirato proprio dalla passione che la band ha per l'urbex, ovvero urban exploration, l'esplorazione di strutture, edifici abbandonati. È una pratica che va avanti già da qualche anno, è proprio una tendenza, soprattutto tra i fotografi che amano fotografare, che ne so, case abbandonate, ex discoteche, ex fabbriche, e molto spesso si fanno queste esplorazioni anche in gruppo. Ci sono dei siti che raccolgono i vari luoghi proprio da esplorare con questo urbex, e c'è anche, devo dire, ce ne sono parecchi luoghi nella nostra regione, quindi se vi affascina questo fenomeno, volete saperne di più, trovate tanta carne al fuoco. Noi invece siamo appassionati di aperitivi, non è anche troppo nascosta come cosa, ci focalizzeremo su questo nella prima ora.

0: affrontare questa serata, questa preserata di martedì il 30 giugno su Dimensioni. Sono Roma, il ritmo della capitale. Buona serata soltanto per stasera. Insieme a me sono Gianmarco e tra poco arriva il momento dell'aperitivo. Insieme cercheremo di rinfrescarci un attimino dopo l'ennesima giornata bollente sulla capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
3: Il tuo DNA, col mio DNA.
2: Mamma o non mamma?
4: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Ancora temperature alte nel Lazio con le massime che nuovamente si avvicinano ai 34-35 gradi, ma localmente li superiamo anche. Come avviene ormai da qualche giorno, un minimo di instabilità interessa le zone appenniniche con qualche temporale di calore che però per ora non è in grado di cambiare ancora la massa d'aria. Quindi il caldo rimane anche domani, giornata bollente, ma attenzione, giovedì arrivano temporali più diffusi, lì sì arriverà anche aria più fresca. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della tua estate.

Figana, Bonda Bascia, Annalisa su Dimensione Sono Roma, ennesima giornata caldissima. Avete sudato anche oggi, direi di sì. Nella capitale, dal momento dell'aperitivo, ognuno nel suo posto preferito, rooftop o localetto, Trastevere, la piazzetta sotto casa o a testaccio o giù di lì. Pare quest'anno vada tantissimo la birra analcolica, scoperta anche dai più giovani. Aumentano i consumi qua a Roma, oltre l'evergreen, lo spritz, il re dell'estate, tanto per cambiare. Come aumentano le temperature, ti viene voglia di quello spritz col ghiaccio, che fa, crea la condensa, ti dà la sensazione di fresco con la bollicina, quell'arancio rossastro. Ho scoperto che addirittura esiste uno Spritz Index, cioè una sorta di classifica delle città in cui l'aperitivo costa di più. Vediamo, Roma siamo nella parte alta della classifica, una media di 14 euro. Ora mi piacerebbe sapere, nel vostro locale di fiducia o comunque quando uscite a fare l'aperitivo, più o meno quanto lo pagate, per capire se siete sopra o sotto questa media. 14 euro a Roma la media per uno spritz, una bella cifretta, ricordando insomma qualche anno fa sicuramente lo pagavamo di meno. Milano, qui ancora più salato, 16,66 euro di media. Al contrario, amici, se volete risparmiare, magari quest'estate andrete in uno di questi posti in vacanza, approfittatene. A Saranda in Albania siamo a 6 euro al calice, a Varna in Bulgaria 4,75 euro, Palermo 4 euro, e poi al primo posto c'è Napoli. Amici di Napoli, ho bisogno della vostra testimonianza per capire effettivamente se è vero, perché questo Spritz Index indica il prezzo di una media di 2 euro per uno spritz a Napoli. Cioè, se è tutto vero, trasferiamoci subito lì di corsa. Dimensione Suono Roma.

0: comunque anche in altri locali il massimo si spende 7 euro, sempre con tanto di stuzzichini. Ciao. Beh, Rita da Terni.
1: Rita, grazie per la testimonianza. 4 euro, ragazzi, a Terni l'aperitivo, lo spritz. È tanta, tanta roba.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
8: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni.

0: c'era bisogno di questo disco per decretare ufficialmente l'inizio dell'estate 2026, una collaborazione con Ishe Dance, Elementi Pop, quella tra Gabri Ponte e Jovanotti, un disco all'insegna della libertà, del viaggio, dell'attrazione.
1: Dimensione Suono Roma, novità!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: adrenalina, c'è tutto, freschezza nel singolo nuovo di Gabri Ponte con un giovanotto, una delle novità della settimana su Dimensioni. Sono Roma, il ritmo della capitale, DNA usato come metafora di connessione profonda e identitaria, ci stava bene in questo martedì sera. Momento dell'aperitivo nel nostro rooftop col cambio della guardia soltanto per stasera. E buona serata, io sono Gianmarco. Continua il nostro viaggio tra i rooftop, tra le piazzette della nostra città per fare l'aperitivo. Insomma, tante belle situazioni, oltre quello che abbiamo già detto, lo spritz, insomma, bevanda amatissima sicuramente dai romani. Dobbiamo scoprire anche altre bevande d'aperitivo, quelle clou dell'estate 26 nei locali della nostra città.
1: Dimensione, suono Roma.

Medusa con Harry Camomile, Don't Wanna Go Home, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, nel nostro rooftop in questo martedì 30 di giugno. Un bel aperitivo per rinfrescarci dopo una giornata calda. Ci sono grossi ritorni dal passato, bevande protagoniste dell'estate romana 2026. Vi ricordate la mitica orzata? Io la bevevo con l'acqua frizzante, acqua frizzante orzata, l'estate in vacanza quando ero piccolo, no? Buonissima, che è differente dal latte di mandorla, che è un'emulsione acquosa di mandorle, in alcuni casi c'è lo zucchero. È rinfrescante, dissetante, al pari di latte e menta, altra bevanda che va tantissimo per la sera, perfetta da preparare volendo in casa o con sciroppi, o se vogliamo fare il lavoro ancora migliore con le profumatissime foglioline di menta fresca della nostra piantina, magari in balcone se non ce l'abbiamo potremmo comprarla. Torna anche la spuma, mamma mia la spuma, l'ho sentita nominare migliaia di volte, mi credete che non l'ho mai assaggiata la spuma, però sono sicuro, so che è un ricordo per tantissimi di voi all'ascolto. Poi ci sono anche i mocktail, cioè i cocktail analcolici, che conquistano ogni anno di più, specialmente giovanissimi, con frutta fresca. Poi ragazzi, il top del top. Magari avete anche voi quella bevanda che amate particolarmente l'estate, che vi ricorda di quando eravate piccoli. Che bei tempi, eh? Dove sei ora? Dimensione suona.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
2: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
3: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
2: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
3: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
4: Buona serata alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo. Verso il concerto di Ultimo da 250.000 persone a Tor Vergata il prossimo 4 luglio, 6.000 flussi anche dall'estero. Si è tenuto nel pomeriggio il tavolo tecnico all'Ateneo di Tor Vergata. Il questore Mastucci ha scelto lo spot sicurezza e musica. È stato varato un gruppo di lavoro dedicato, articolato in 9 macro aree, a loro volta affidate ai funzionari del gabinetto della questura. Ruolo strategico per il centro per la gestione della sicurezza dell'evento, attivo dalle prime ore del mattino del 3 luglio e che dislocherà le risorse in base alle criticità e secondo il concetto della sicurezza on demand. Grande attenzione al piano mobilità curato con la polizia locale, sfociato nella mappatura di aree di parcheggio dedicate per tipologie di veicoli e nella definizione di percorsi elettivi pedonali che consentiranno agli spettatori di raggiungere in modo ordinato la spianata di Tor Vergata. Lungo i percorsi pedonali, gli steward e i volontari della Protezione Civile di Roma Capitale e della Regione assicureranno l'assistenza e un servizio di distribuzione d'acqua. I siti e i parcheggi saranno pattugliati costantemente da polizia, carabinieri e guardia di finanza per prevenire reati predatori. Per agevolare i flussi, predisposto un servizio di navette gratuite che trasferirà i fan dalla stazione metro Anagnina fino al parcheggio interno alla Vela di Calatrava, da dove il pubblico verrà indirizzato ai rispettivi varchi d'accesso ai pit. Lo standard di sicurezza degli hub di Anagnina e Giardinetti sarà elevato grazie all'intensificazione dei servizi del nucleo Polmetro con le linee della metro A e C che resteranno aperte per l'intera notte. La Questura di Roma attiverà sui più comuni portali tutorial multimediali che orienteranno gli utenti dai singoli hub logistici fino alla meta finale. Per la prima volta verrà consentito l'ingresso di bottigliette e borracce. Il Questore ha spiegato che sono state fatte delle valutazioni in tal senso. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
4: what time it is. Le 20 e un minuto.

Dai, un aperitivo speciale che stiamo per trasformare in cena. Dobbiamo affrontare per forza di cose il discorso caldo che continua sulla nostra città. Non avete idea di cosa è successo

Warren, Fever Dream su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Non so se siete d'accordo con me, cioè caldo di giorno va bene, sì, insopportabile, tutto quello che vogliamo, però la notte si soffre perché non tutti hanno l'aria condizionata, non tutti riescono, possono, vogliono dormire con l'aria condizionata di notte, quindi il problema sta proprio lì. Ci sono dei modi per diminuire la temperatura di notte nelle nostre case. Allora, bisogna, regola numero uno, tenere fuori la luce del sole durante il giorno, quindi chiudere tapparelle, tende, persiane delle finestre esposte al sole può aiutare a ridurre la quantità di luce che entra nei nostri appartamenti, riscaldando tutto quanto, perché poi quel calore lì lo scontiamo soprattutto la notte. Dicono anche di utilizzare la ventilazione incrociata, cioè aprire porte e finestre in lati diversi della nostra abitazione, si crea quel circolo lì. Questo vale soprattutto nei momenti della giornata in cui l'aria fuori è più fresca di quella dentro. Il problema è proprio trovare quei momenti lì in questi giorni. Poi, eventualmente, questo è un po' assurdo, però magari chi ha la casa grande può farlo, cambiare il luogo in cui si dorme. Detto così fa un po' ridere, ma magari c'è chi può scegliere un'esposizione a nord rispetto alla stanza sud. Ecco, lì sicuramente si sarà più freschi. Io potrei andare a dormire in cantina, per esempio, lì sicuramente è fresco. Poi ridurre il calore e l'umidità negli ambienti interni, quindi magari utilizzare elettrodomestici, i forni, fornelli che producono calore, potendo nelle prime ore del giorno, comunque nelle ore serali. È importante anche scegliere la biancheria da letto, abbigliamenti traspiranti, cotonellino al top, una roba sintetica, ragazzi, perché sennò altro che sauna. E poi attenzione, sconsigliano gli esperti l'utilizzo dei ventilatori, cioè fatelo ma con intelligenza, con cautela, e quindi dicono non fate troppo affidamento perché molto spesso il ventilatore è solo un'illusione.

di Milky su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Caldo caldissimo in questi giorni a Roma, non devo dirlo certo io, ce ne siamo accorti tutti. L'asfalto sfiora i 70 gradi, siamo a 68.8, video che insomma diventano virali sui social abbastanza facilmente. 68.4 nel centro di Roma, c'è questo signore che misura proprio la temperatura dell'asfalto nella nostra città, e c'è qualcuno che probabilmente, emulando quello che hanno fatto diversi influencer in Francia, si è messo proprio oggi ad aprire un uovo sul tetto di una macchina qua nella capitale, nera, macchina nera perché è importante, assorbendo ancora più calore, e ha aperto questo uovo a tentare di vedere se effettivamente

0: Macklemore, Ryan Lewis su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione suona Roma.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ancora temperature alte nel Lazio con le massime che nuovamente si avvicinano ai 34-35 gradi, ma localmente li superiamo anche. Come avviene ormai da qualche giorno, un minimo di instabilità interessa le zone appenniniche con qualche temporale di calore che però per ora non è in grado di cambiare ancora la massa d'aria. Quindi il caldo rimane anche domani, giornata bollente, ma attenzione, giovedì arrivano temporali più diffusi, lì sì arriverà anche aria più fresca. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: E quindi abbiamo capito quello che ci attenderà. Bisogna vedere quanto sarà fresca poi quest'aria nei prossimi giorni. Intanto di freschezza c'è quella della musica, quella è sicura e certa. 4 hit senza interruzione, eccole qua.

0: Runway su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Una buona serata, un buon martedì a tutti quanti da Gianmarco. Nella cena cerchiamo di tenervi compagnia anche con momenti speciali. Si possono vivere delle serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1° agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Perciò goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma sul sito bioparco.it.
1: È pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
2: Summer is here.
3: La tua estate, la tua musica.
4: La tua musica.
3: Dimensione suono Roma.
5: Quando

Making Love Coldplay su Dimensione Sono Roma in questa serata del martedì. Ciao a tutti da Gianmarco, con un bel calice fresco in mano al tramonto. Stasera vi porto dentro una tendenza che sta letteralmente ridisegnando un po' le nostre uscite. Avete presente la classica cena dove la musica, qualsiasi ristorante, qualsiasi locale, fa da rumore di fondo e basta? Ecco, dimentichiamocela, perché dall'estero stanno conquistando l'Italia i cosiddetti listening bar o listening restaurant. Il concetto è pazzesco, perché qua la musica non solo accompagna la nostra esperienza di cena, di pranzo, ma esalta il cibo. Cioè sono luoghi che puntano tutto sulla musica, sono dei templi del suono con impianti hi-fi pazzeschi, dei vinili rari, un'acustica studiata proprio al millimetro. Si va lì anche per ascoltare e poi anche per gustare le varie pietanze, i vari piatti. È un'idea nata in Giappone che poi esplosa in città super trendy come Londra, New York, e adesso sta accendendo le serate da noi, soprattutto tra Milano e Roma. Un po' un'evoluzione del classico aperitivo adatto a chi vuole staccare il cervello a discapito della chiacchierata selvaggia. Lì tutti zitti, si ascolta.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono.

su Dimensione, sono Roma. A proposito di ristoranti, il ristorante più piccolo del mondo, che ha soltanto due coperti, a posto soltanto per due persone, sapete dove si trova? Si trova qua nel Lazio, in un piccolo borgo, un borgo in provincia di Rieti. Questo borgo si chiama Vacone, un borgo medievale. Il ristorante ospita esclusivamente una coppia alla volta per passare un momento speciale lontano dal caos, dal rumore, dalla confusione eventualmente delle grandi città. È tutto particolare perché la struttura sorge accanto ai resti di un'antica villa romana, un'abitazione di campagna, e la pavimentazione a mosaico, cancello d'ingresso curato nei dettagli, un giardino anche, palme provenienti da diverse parti del mondo. Durante la bella stagione il pasto può essere servito all'aperto sotto un pergolato d'uva fragola con una vista sulla vallata di ulivi e vigneti. Insomma, tanta tanta roba, come detto, cena per due, menù è basato su cucina italiana, ingredienti freschi, costo indicato 1.000 euro, con appunto la cena. Restano esclusi champagne e qualche vino particolare pregiato. Però tu vuoi mettere l'esperienza, cioè con un'esperienza del genere tu fai colpo

0: Purple Disco Machine, Soft the Giants, In the Dark. Adesso torniamo in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Buona serata alla redazione. Ecco le news dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo, un attentato pianificato nei dettagli e seguito da un gruppo che avrebbe agito su commissione di mandanti tuttora ignoti e che dopo l'esplosione avrebbe persino ricevuto la disponibilità di denaro e appoggi per lasciare l'Italia. È il quadro che emerge dall'ordinanza cautelare di 107 pagine firmata dal GIP di Roma Iole Moricca, con cui sono stati disposti gli arresti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino per l'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. L'inchiesta trae origine dall'attentato avvenuto la sera del 16 ottobre a Torvaianica, frazione di Pomezia, quando un ordigno costituito da una carica detonante composta da gelatina da cava fu fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, distruggendo le sue due auto e danneggiando il muro perimetrale. Tra gli elementi valorizzati nell'ordinanza figurano le intercettazioni nelle quali viene prospettata ad Antonio Passariello la possibilità di allontanarsi dall'Italia per 10-15 giorni scegliendo tra Spagna, Austria e Francia. Gli investigatori documentano un suo prologo davanti all'abitazione di Ranucci 6 giorni prima dell'esplosione e seguono gli spostamenti della Fiat 500 utilizzata dal comando dalla Velinese fino a Torvaianica grazie all'incrocio di immagini, di videosorveglianza, lettori automatici di targhe, geolocalizzazioni e altri accertamenti tecnici. In una delle intercettazioni Passariello, uno dei 4 arrestati, afferma: la bomba sono andato a mettere là, facciamo la storia. Riprende gradualmente la circolazione sulla FL1 Orte Fiumicino Aeroporto dopo lo spegnimento dell'incendio avvenuto oggi nella tratta Fidene Nuovo Salario. Sul posto al lavoro vigili del fuoco e tecnici di RFI, lo fa sapere un comunicato di Ferrovie dello Stato. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: Le 21:01.
6: Senza interruzioni.
0: Amici, buona serata da Gianmarco, ultima oretta insieme per oggi, eccezionalmente nel rooftop di Dimensione Suono Roma. Buona serata a voi che state cenando, che siete di rientro a casa oppure siete appena usciti in giro per la nostra città. Sì, vi accompagniamo con la musica giusta, con 4 hit senza interruzioni che iniziano da DJ Mick.

Martin Garrix e Ed Sheeran, lo diciamo sempre, effettivamente è un bel regalo che hanno fatto i fan. Questa Repeat It Disco che chiude un'altra Four For You, l'ultima Four For You di questo martedì 30 giugno. Abbiamo ritrovato Training Season di Dua Lipa. A proposito, lei è in Costiera Amalfitana in questi giorni, attraverso le sue foto, attraverso i suoi post, è come se volesse sottolineare, anzi è così al 100%, quanto è bella l'Italia, tant'è che l'ha definito il paradiso in terra, pubblicando i suoi scatti meravigliosi in compagnia del marito, tra cibo, mare e relax. Beata lei. Do you recall-

0: protagonisti di questo martedì sera su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. E adesso fuori i nostri smartphone, perché c'è una prenotazione importantissima da fare. Vale per tutti, eh?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Carucci, Manu Chao, Viaggiando por el Mundo. Anna, White Girl, Wasted.
3: Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
6: Cosa amo di più dell'estate?

Rex and Good Blue su Dimensioni Sono Roma. Buona serata da Gianmarco. Dicevamo, prendiamo i nostri smartphone, tutti utilizziamo, quasi tutti utilizziamo WhatsApp ormai, è praticamente elemento imprescindibile nelle nostre vite. Bene, sta per arrivare la funzione dello username. Come funziona? Nel senso, quando noi dobbiamo scambiare WhatsApp con qualcuno, chiaramente bisogna dare il numero di telefono. Ecco, qualora non volessimo dare il numero di telefono per privacy, ci sarà la possibilità a breve di dare invece un nome utente, un po' come facciamo per i social, per Instagram soprattutto, nome utente che decidiamo noi, a patto che insomma che sia disponibile. Quindi per questo prenotiamo il nostro username, perché proprio in questi giorni WhatsApp sta dando la possibilità di farlo. Quindi prenotate, scrivete lo username con cui volete identificarvi e vi dirà se è ancora disponibile oppure no. Nel caso insomma sì, quello sarà un contatto, un nome che si potrà dare alternativamente al numero di telefono. Non male questa novità.

0: groove leggere, Shock Neja su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale era il 1998.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Chiara da Ossia, però sempre sul raccordo. Ciao
3: Carlo da Castelli Romani. Ai più forti, ai più belli di questa radio, che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Bello, qualche anno fa quando è venuta qua in studio ci siamo fatti una bella chiacchierata riguardo al suo precedente progetto. Ora è tornata da un paio di mesi col nuovo album Madame Disincanto. Dentro c'è questa Mama Non Mama.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Natale, protagonista di una delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, Mamma Non Mamma, Madama, che proprio stasera ha iniziato il suo tour estate 2026 dalla provincia di Lucca. Insomma, un'estate in giro per l'Italia, da nord a sud, soprattutto nelle località di vacanza.

Odessa, le località marittime, ma arriverà anche a Roma nella seconda fase del tour, quindi tra l'autunno e l'inverno, precisamente all'Atlantico, il prossimo 5 dicembre. Dimensione.

0: firmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma con il progetto The Bausa, arrivano dalla Norvegia, insomma stanno ottenendo un successo pazzesco, sono sicuramente loro, anche loro seduti davanti alla TV in questi giorni per seguire la loro nazionale di calcio impegnata nei mondiali, insomma, di Canada, Stati Uniti e Messico. Norvegia che ha vinto qualche ora fa contro la Costa d'Avorio e quindi ha accesso agli ottavi di finale, un bel risultato. Una bella nazionale la Norvegia, sa il fatto suo, sarà difficile buttarla fuori. Si parla anche del Paraguay, anzi di una tifosa del Paraguay che è stata inquadrata tantissime volte nei match della squadra sudamericana. Molti pensavano fosse frutto dell'intelligenza artificiale, talmente insomma perfetta, e una volta che si è scoperto dell'esistenza reale di questa ragazza ha ricevuto tantissime offerte di lavoro. Non si sa da chi, non si sa in base a quale criterio, anzi forse sì, però ragazzi è successo per davvero, è una storia vera.
1: Dimensione Suono Roma.
2: In questa notte fantastica.

0: Friday Night su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. In questo invece martedì sera che prosegue tra poco con Rhythmic History Extended Version, la musica anni 90 insieme a Lorenzo Palma. Per quanto mi riguarda vi aspetto domani mattina alle 10. Buona serata a tutti, ciao.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
4: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
4: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
5: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
4: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
5: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
1: Rhythmic History Extended Version.
6: Ci sono, buona serata a tutti. Insieme a Lorenzo Palma non potevo mancare per raccontare la storia del ritmo, per rivivere le emozioni vissute già negli anni 90 e già negli anni 2000, almeno per quanto mi riguarda. Per qualcuno sarà una novità. Tra poco ritroveremo Bobby Brown dei Two Can Play That Game. Apriamo con Gigi D'Agostino. Ormai ci siamo, 3 luglio, cavea dell'Auditorium.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
1: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: I Don't Know Anybody Else. Fra poco, dagli anni 90, ritroveremo i Black Box. La voce era quella di Martha Walsh. Da risentire tra le prossime, c'è anche Nella Notte, la versione di Molella di un pezzo degli anni 90 degli 883. Insomma, Max Pezzali ci ha regalato momenti magici dal punto di vista live. Apriamo ancora Corona e quindi Baby Baby.
4: Rhythmic

0: po' l'arlecchino elettro rock Alberto Camerini. Sentiremo Tanz Bambolina fra poco per rappresentare gli anni 2000, Roby Rossini, ma anche Everything But The Girl di Missing, la versione è quella di Todd Terry. Apriamo invece con un artista tedesca, si chiama Billy Ray Martin, e questa è Your Loving Arms.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative

0: chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: DJ Dado da risentire fra poco, ma anche Better Off Alone. Per ritornare nel 1999 apriamo la prossima ultima sequenza con Alice DJ. Ci salutiamo qui, io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani. Rientriamo nei ranghi, tutto ritorna alla normalità in salotto a partire dalle 19, noi ci sentiamo prima alle 5.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Oh yes, chiudiamo il cerchio, chiudiamo questo martedì con l'ultima oretta, quella più importante se vogliamo, no? Con un sacco di energia nell'aria pronta a esplodere con le hit più ritmate del momento. Allora iniziamo immediatamente. Special party.

0: futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Sì, ci sono le hit più ritmate del momento ad accompagnarci in questa fase serale, fase conclusiva del martedì, accompagnarci un po' ovunque in giro per la nostra città. I prossimi protagonisti sono Lady Gaga e Bruno Mars insieme.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
2: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
2: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Special Party.
6: Seconda parte della nostra festa. Special Party, ingresso gratuito, tanto divertimento, tanta energia. Sempre loro, le grandi protagoniste, le hit più ritmate del momento. Dai, ci avviciniamo a mezzanotte con il disco di Damien Force. Si chiama I Feel Love. Prima ritroviamo So Easy to Fall in Love. Special.

0: piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
1: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
2: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
4: Amici miei, è stato meraviglioso anche stasera passare questa ultima oretta della giornata in vostra compagnia. Domani mattina ci risentiamo, mi raccomando, vi aspetto dalle 10 alle 13 e poi domani sera di nuovo dalle 23 alle mezzanotte per Special Party. Ciao, un abbraccio. Special.

0: 2023.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale anche di notte. Geppellino De Niro con voi fino alle 3. Inizia nuovo giorno, perché possiamo dirlo. Buon mercoledì 1 luglio 2026.
3: Esatto, siamo al perfetto centro di questa nuova settimana. Questa è la puntata prezzemolino della notte. In queste 3 ore tutta la nostra buona musica, gli highlights del mattino e i nostri contenuti inediti. Quindi partiamo subito con un bel conto alla rovescia. 3, 2, 1, si vola!
0: La notte

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una coppia di vecchietti, per festeggiare i 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, ritornano a Parigi dove avevano passato la luna di miele. Vanno nello stesso albergo, prenotano nello stesso ristorante e ordinano le stesse pietanze. Mo durante la cena la moglie un po' eccitata se lo guarda e fa: Giovanni, sì? Sarà il posto, sarà l'atmosfera, sarà il cibo, saranno i ricordi di 50 anni fa, ma io mi sento un calore dentro. Giovanni fa: e te credo, c'hai le tette del brodo.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Allora, una delle mie paure era quella che parlavate sopra a estate, invece. E invece ormai avete preso i tempi. Oggi vorrei farvi i miei più sinceri complimenti per questo argomento. Bravi, bravi.
2: Grazie. Una volta ogni decennio, comunque.
3: No, perché tutti noi da piccoli abbiamo avuto delle paure.
2: Certo.
3: Così mi avete riportato un po' con la memoria ad alcune di queste paure. Ecco perché i complimenti sul primo argomento bello dopo più di un anno.
2: Ci ha fatto complimenti.
3: Vabbè, però quello che è giusto è giusto. Allora, diciamo che una delle mie paure più grandi è stata sempre quella di non avvicinarmi più di tanto alle prese della corrente.
4: Quindi eri terrorizzato.
3: No, perché visto le minacce così frequenti di mia madre. Che mi diceva di non avvicinarmi. E sì, mi ricordo, non lo so, perché era terrorizzata lei, ma ha terrorizzato pure a me. Anzi, era così terrorizzante mia madre quando mi diceva di non avvicinarmi ai prese, che faceva meno paura la presa, capito? quasi prenda la corrente, forse è meglio. E così quando ad un bambino curioso come me gli si vieta una cosa,
2: è proprio il momento che fai il contrario.
3: Cioè, bravissimo,
2: è come tutti
3: bravissimo.
2: I bambini.
3: E sono andato a curiosare, solo che ho, diciamo che in questa situazione ho curiosato un po' troppo. Non ho una difficoltà per dire curiosato, ragazzi.
4: Che combinato.
3: Sapete che cosa ho fatto? Questa storia vera. Ho preso una forchetta.
4: No, Antonio!
3: Sono riuscito a piegargli le due punte centrali.
4: Ragazzi.
3: E poi l'ho infilata nella presa.
2: Pericolosissimo.
4: No, ma ci resti secco.
3: Vi devo dire che cosa successe?
2: No, succede.
3: Allora, sono stato tipo sparato. No, in un'altra stanza di casa, ma in un appartamento al palazzo di fronte. Cioè, proprio la famosa schicca.
4: Già che lo stai raccontando, è un mezzo miracolo.
3: No, è una follia. Anche perché, visto il voltaggio di prima. Cioè, il voltaggio di 50 anni fa era la 125.
2: La 125, sì.
3: Cioè, la 125. Erin è giovane, vedi che non commenta.
2: Ma perché non sa la differenza tra essere sparato e invece rimanerci attaccati, che sono due cose diverse.
3: Cioè, la 125 ti dicevano dubito, devi morire. Cioè, se prendi la 125. Perché la 220 era un voltaggio dove rimanevi lì attaccato.
2: Che poi
3: ho scoperto che il numero 125 era inerente non ai giorni di degenza in ospedale,
2: no.
3: Ma 125 era il numero dei botte prese da mia madre. Dopo 125.
0: La notte.

0: Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione suona Roma.
0: Estate.
2: Emiliano facce ride.
3: Eccoci. Oh, comunque oggi è il martedì più lunedì della storia,
4: vabbè, ieri per tanti era festa, no?
3: Sì, festone, invece oggi si ricomincia. Oh, sapete che a breve uscirà il film su Ulisse, no?
4: Sì, Odissea, no, di Christopher Nolan.
3: Ok, sì. E quindi ho preso ispirazione per il Vox Populi di oggi.
2: Dai!
3: Vi voglio raccontare la vera storia di Ulisse.
2: Ah, ci piace.
4: Emilia, sei sicuro? Sì.
2: Lascia fa, fallo fa.
3: Perché? No, vabbè, no. Ma che sempre sta lì.
4: No, perché stiamo toccando, capisci?
3: Certo, c'è, è un personaggio comunque molto importante. Ma sì. Allora, cominciamo. Ulisse, come tutti sappiamo, è nato a Roma.
2: Certo. Voleva tornare, ma lui era da Roma.
3: Sì. Anche
4: il
3: perché...
4: quartiere qual era?
3: Vabbè, lui stava a Tormarancio, stava.
2: Okay. Vicino a casa mia, sì.
3: Vabbè,
2: sì.
3: Tutti lo sanno.
2: Io
3: che
2: lo conoscevo, pensa, quando stava qua.
3: Ah sì, ma certo, riuscivi insieme, no?
2: Il latte.
4: Sì. Salutava sempre.
2: È una persona educatissima. Sì,
3: però voglio dire, scusate, raga, a Omero gli stavamo antipatici. Cioè, quello pur de non di Italia ha detto Itaca. E dai, sì, ma che. Sì, ma, sì. Ma dai, ma se vede proprio che
2: Omero
3: c'ha proprio.
2: Non ci ha mai potuto vedere.
3: Mamma mia.
4: Rosicone.
3: Comunque dicevamo Ulisse. Era un figo, Ulisse era veramente un bel ragazzo. Diciamo Ulisse, non ci ha mai raccontata giusta, dai. Cioè, questo dopo la guerra di Troia, che credo sia abbastanza stancante, invece di tornare alla moglie che non c'aveva notizie del marito da mesi. Tra l'altro sta poraccia stava da sola con i proci, che è l'anagramma di porci, quindi io tanto tranquillo ci sarei stato.
4: Tutto il tempo Emilia fa sta tela.
3: Sì.
4: La mattina...
2: Ma mandagli un messaggio, scrivi.
3: Cosava, poi rifaceva. Comunque lui che fa è il giro largo del Mediterraneo in cerca di nuove avventure. Boh, io sto amore non lo vedo.
2: No, ma io so che lavorava sulle crociere.
4: Sei messi su, sei messi a terra.
2: Esatto.
3: Allora guadagnava bene.
2: Certo.
3: Comunque prima tappa tracca Capri e Costiera Amalfitana.
2: Siamo scemo.
3: Solo che becca le sirene con il loro canto che incantano.
4: Perché poi sono sirene neomelodiche,
2: perché
4: no?
2: Perché sono sulla destra che la nave lui, perché dove lo stanno.
3: Ma lui comunque, siccome Porello c'aveva gli acufeni e c'aveva i tappi, poracce, quindi andò oltre, non sentì. Seconda tappa Sicilia, il mitico ciclope, ma non è quello di X-Men, quello sarebbe stato un figo.
2: Certo.
3: Questo qua è molto più rimbambito, perché giusto un farlocco si embriaca con uno sconosciuto, si fa ficcare un tronco infuocato in tranocchio.
4: L'unico a disposizione.
2: L'unico.
3: E poi scappa legata a una pecora, dai, ma che c'è? Poi la cosa più scontata, tradire la propria donna con una maga conosciuta in villeggiatura a Terracina.
2: Però non era male la maga, io ho visto.
3: Ah sì?
2: Sta in forma.
3: Giusto, perché tu vai al Circeo, è vero. Oh, e dopo 20 anni ritorni a casa e lei che te fa? Amo, manco una lettera mai spedito.
5: Va bene, ci mette pure te, che sto viaggio è stata un'odissea.
4: Si salva solo il cane lì in mezzo.
3: Sì, è vero.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, ci sono due amici che non fanno altro che parlare di calcio, tutto il giorno di calcio, di Serie A, di Serie B, di mondiali, di Serie C e di calcio mercato, parlano solo ed esclusivamente di calcio. Ma un giorno parlando cominciano a confrontarsi e si chiedono se domani, quando moriranno nell'aldilà, esisterà il calcio, ci sarà lo sport. Allora che fanno? Si fanno una promessa. Il primo dei due, che magari per una malattia o per qualcosa scomparirà, morirà, cercherà di mettersi in contatto con quello rimasto in vita per fargli sapere com'è la situazione. Passa qualche anno e uno dei due purtroppo si ammala e muore. Ma una notte quello rimasto in vita, mentre dorme, riceve in sogno la visita del suo amico. Come lo vede tutto contento, gli corre presto e comincia a abbracciarlo. Quanto mi manchi, amico mio, quanto mi è dispiaciuto quando te ne sei andato. Un altro fa: guarda, aspetta, c'ho due notizie, una buona e una cattiva. Gli fa: dimmi subito la buona. La buona è che nell'aldilà c'è il calcio, c'è la Serie A, la Serie B, la Serie C, i mondiali. Pensa, sto giocando anch'io, ho fatto tantissimi gol, sono tipo capocannoniere. L'amico gli fa: no, incredibili. E la cattiva? E la cattiva è che se è fatto male uno, domenica sei convocato.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
3: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi,
4: eccolo.
3: Ragazzi accalorati, accalorati.
4: Parecchio.
3: Mamma Mau, si dice, no?
4: Come no?
3: Sì, mamma dice, ma c'è il gatto, no?
4: No.
3: E allora perché, ma anche perché mamma Mau? E si dice così, mamma Mau.
4: Forse
3: allora,
4: è per prima... Mao Zedong, può essere.
3: Che?
4: Forse è per Mao Zedong.
3: Sì, era importante sta cosa. Importantissima, poi c'entrava tanto. C'entrava tanto. Bene, accalorati, quindi era un complimento, dice. Va bene, allora, prima di iniziare con il mio intervento vorrei già mettere le mani avanti.
4: Perché?
3: Perché se ce l'hai dietro, oltre ai mani, dietro di te ci sono anche due carabinieri, diciamo.
4: Non è il massimo della vita.
3: Cioè, come diceva poi, tra l'altro, no?
4: Chi?
3: È quello che ha detto.
4: Mao?
3: Quello diceva Massimo, no? Quindi, lo diceva proprio lui, Mao.
4: Poi lui il dissenso lo gestiva bene. Comunque.
3: Il dissenso.
4: Quando qualcuno non era d'accordo con lui, era molto tollerante.
3: No, Mao, ammazza. Dice, guarda, fai digli tutto, ma non gli di Mao. Non gli di Mao qua cosa, perché proprio se cose irrita.
4: Però era educatissimo e salutava sempre quando
3: salutava sempre, tu credo.
4: Mao.
3: Ehi da così, che ci vogliamo fare il caldo. Ma manca poco, manca poco. Hai vacanze, dico, mamma
4: un
3: mia. Vabbè, allora, volevo scusarmi con voi soprattutto.
4: Sì,
3: perché anche oggi vi parlo di quello che diciamo vi accennavo anche ieri, cioè il fatto di vedere squadre andare avanti nel mondiale. Sono fatta a dirlo, nonostante i famosi piedi piatti, ok?
4: Il livello, tu dici, di questo mondiale di calcio?
3: No, non è il livello, alcuni, cioè, a parte che adesso sta a pensare, ma un cameriere gli si può dire che c'è i piedi piatti? Per esempio, a gommista. Che se va a fare la visita medica gli vuoi dire, guardi, lei c'ha la pressione bassa. O se ti capita di cagare gommista, o se te piace gonfio, cioè, oppure se torni a casa, capito, c'è tua madre che fa la cassiera e dice, quando vengo a casa te do il resto, vabbè. Lo sto dire, il caldo. Allora, dicevo, ci sono state già squadre con i piedi, diciamo, non proprio fucilatissimi, tipo che sono già uscite.
4: La Germania, visto?
3: La Germania, tedesche e Germania.
4: A casa. A casa contro il Paraguay. Via.
3: Contro i paraguayani, diciamo.
4: Adios.
3: Adios. A Germania, gli puoi dire adios.
4: No, però i paraguayani. Bravo.
3: A Petersen, capito? Sono usciti già. Porasci. Poi, tra l'altro, c'hanno pure loro quattro, no? Ce l'hanno quattro di queste stelline lì. E quindi già un'altra squadra di quattro stelline se n'è andata. Già l'Uruguay, no? Che anche lei. Famose quattro stelline che due sono state date.
4: Perché noi stiamo gufando gli altri per non farci raggiungere.
3: Non lo rifare le magliette. Per esempio. Per esempio, addirittura, tolto insomma il Marocco, insomma, che reputato il Brasile dei non altri, perché veramente che ha fatto fuori l'Olanda, un po' presuntuosa l'Olanda di Koeman, di Ronald Koeman, e è passata pure il Canada.
4: Il Canada contro il Sudafrica, giusto?
3: Cioè, ragazzi, il Canada, io mi sento male a vedere il Canada. L'avete visto, c'hanno i piedi, cioè proprio i canadesi.
4: È stata la partita più noiosa di sempre.
3: Sì, i canadesi. No, c'erano proprio i canadesi, Cioè, al posto dei scarpini, i canadesi, le tende proprio, le tende.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: In una caserma dei carabinieri, dopo tanti anni, muore il cuoco che lavorava in cucina. Capirai, a un certo punto stanno tutti lì sull'attenti, si avvicina un giovane carabiniere, va dal maresciallo e fa: "Maresciallo, vorrei prendere il posto del cuoco, è possibile?" E il maresciallo lo guarda e fa: "Non lo so, fammi sentire un attimo il becchino."
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Capitolo 2. Martedì.
3: Quindi anche nello spazio è martedì oggi.
2: La gallina quantistica. Sulla plancia della Ducarna nessuno osava parlare.
3: No, no.
2: La gallina fece un passo avanti. Finalmente, disse, qualcuno ha aperto il contenitore. Il generale Geppo si aggiustò il berretto. Una gallina che parla. Arino, dimmi che è colpa del caffè. Rino controllò la tazzina.
3: No, generale, il caffè normale è la gallina che è anomala.
2: Emiliano arrivò dalla sala motori con una chiave inglese grande quanto una pagaia. Se serve gli do una registrata, disse.
3: No.
2: La gallina scoppiò a ridere. Ingenui terrestri, io sono la gallina quantica suprema. Ogni volta che mi guarderete, io mi moltiplicherò. Infatti nel giro di pochi secondi una gallina diventò 10, 10 diventarono 100, 100 diventarono 1000. La Ducarna fu invasa da piume, becchi e una assordante coro di Rino cercò di contarle.
3: Sono 543 galline.
2: Le ricontò.
3: No, 12.
2: Un altro tentativo.
3: Aspettate, sono diventate una banda musicale.
2: All'improvviso le galline avevano formato un'orchestra e stavano suonando l'inno galattico usando solo il becco. All'improvviso il computer di bordo parlò.
4: Attenzione, le galline stanno aprendo un portale cosmico. Davanti alla nave si aprì un gigantesco vortice viola. Dal vortice uscì un'enorme ombra con due giganteschi occhi rossi.
3: E mo chi è?
2: Chi sarà mai?
0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Presentiamo gli aurigui di quest'oggi che salgono a bordo della nostra biga. Loro sono Stefania e Patrizio. Ciao ragazzi.
3: Buongiorno, benvenuti, siete in diretta. Ci siete?
4: Buongiorno.
2: Ecco, all'unisono. Allora partiamo da Stefania, che è stata contattata per primo. Stefania, raccontaci da dove ci ascolti e che fai di bello nella vita.
4: Allora, io vi ascolto da Parco Leonardo, che è una località piccina vicino Fiumicino.
2: Conosciamo molto bene.
3: C'è anche un centro commerciale
2: molto grande e molto famoso. Due centri commerciali grandi e famosi.
4: Sì. Esatto. E poi faccio la promoter per un'azienda di beverage.
2: Benissimo, okay. Promoter, perfetto.
3: Andiamo da Patrizio, conosciamo anche lui, da dove chiami e di cosa ti occupi tu?
5: Buongiorno, io chiamo da Roma, Tur Sapienza, e consegni farmaci,
3: quindi mestiere, quindi, molto importante e delicato.
2: Beverage e farmaci. Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo, è un gioco però dove dovete collaborare, perché adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni e i secondi che

0: definizione a testa, vai.
1: Come ve la cavate in geografia?
2: Domanda di riserva.
1: Stamattina dovete elencarci 10 laghi italiani. Dai, inizia Stefania.
3: Allora, Maggiore.
1: Maggiore.
0: Patrizio.
2: Bolsena.
0: Stefania.
3: Bracciano.
0: Patrizio.
2: Garda.
0: Stefania.
3: Di Albano.
0: Patrizio, di Albano.
2: Durano.
0: Durano.
3: Di Como.
0: Ok. Patrizio.
1: Siamo a 7, ragazzi, ne mancano 3. Patrizio. Si è bloccato Patrizio, ragazzi. Mannaggia la miseria.
0: C'è un altro molto famoso, dai, che sta in Umbria. Oh. Molto famoso.
1: Vi stiamo dando una mano. Raga, siete partiti benissimo.
0: Trasimeno.
1: Il tempo è scaduto. Mannaggia.
3: Che peccato.